las estrellas.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Infatti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone. Oh.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Hi, this is James Brown. I feel good. And here's Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2. A Comano 92.4.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci. Radio
2: Studio Più. Un'altra ora.
1: A belli.
2: Gire di divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! Ci siamo, signori?
3: 6-9, siamo qui!
1: Siamo?
3: Sei su Radio Studio Pirà!
1: E si parte, signori, buongiorno a tutti, buongiorno Italia! Oggi ancora un attimino prima, siete contenti? Martedì 16 giugno, pronti con l'appello? Andiamo! Il beat da Bergamo, il Nutria, l'Oli da Edolo, Luca l'operatore ecologico da Gallipoli. Forza signori, si parte!

Filippo, buongiorno. Luigi, la porta potenza. Davide dalla Germania. Mike e Stefi da Salò, ben arrivati. Forza signori, è martedì.

Simo da Verona, Ciro da Bergamo, Roby da Lucagnano, Ale da Fumicino, Antonio da Castrezzato, Milena e Giovanni di Edicolanti di Cossago, benvenuti.

together. Ah, oggi abbiamo una bella mezz'oretta, bella piena di cannonate, ragazzi, occhio. Il Boccia da Ponte Vico, buongiorno Boccia. Nico D'Arcore.

Poi con The Mountain of King e ci siamo ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno Italia, martedì 16 giugno alle 5.45, Ugo Palmisano per voi, prontissimi e scalpitanti con le nostre mezz'oretta ricannonate, oggi bella piena ragazzi. Poi avremo tre momenti assolutamente imperdibili di cui anche lo scherzo fatto ieri, non vi spoilerò nulla, se ve lo siete persi dovete rimanere incollati alla radio. Ma io direi di partire ragazzi, partiamo con Robert Miles. Entriamo già nel mood, signori, 1995, Robert Miles, Children, e poi man mano andremo a salire sempre di più. Sul volume, andiamo! Laura Davobarno, sul volume, anche il picchio.

inizia il nostro viaggio: Rosci da Tollo, Valentina da Idro, Luca da Bellinzago, Cristian dalla Valsabbia. 338 14 11 001.

Alex da Morbegno, buongiorno. Stefano da Vignola. Siamo per salutare Robert Miles e arriva il capitano. Eccolo qua con l'inno nazionale del capitano, signori, l'amor toujours in arrivo. Luchino è contadino di Ravenna, qui sulle mani e il clacson a tempo, ragazzi, il clacson a tempo. Ah beh. Forza giù clacson. Oporopo. E si vola anche in questo martedì. Ale da Fiumicino, sul volume, Ale.

Salutiamo il capitano ed entriamo nell'estate del 1992, per la precisione luglio, quando arrivava lui. Sì, l'avete sentito, arrivava Hathaway. Chi c'era nell'estate del 92, alzi la mano per favore. What is love?

Manolo da Fermo, Massimiliano e Roberta Dalla Bis, il Cigno, i cantonieri del Monte Bondone, il Cappellaro da Monopoli, Simone da Urbino.

Dora da Senigallia, ben arrivata. E siamo per salutare Hathaway. E adesso iniziamo ad alzare il tiro. Entriamo già nella zona calda calda. Arrivano i 666, signori, con Supa Dupa Fly. E da questo momento in poi si vola altissimo, è ovvio. Si vola altissimo da questo momento. Umberto Nocervia, sei pronto a volare? Altissimo. Andrea da Cesena, sul volume, Andrea, dai!

È arrivato Fabio da Matta, ma Michele da Piacenza, buongiorno. Dove diavolo è adrenalina?

anziano in macellaio folle di Pescara, auguri. Compie 54 anni. Tagliati fini. Giordano da Cari David, buon lavoro Giordano, camionista. Non è ancora finita, non siamo neanche a metà signori, ma siamo già nella zona caldissima. Salutiamo i 666 con Super Dupa Fly. E arrivano i Datura Usura, eh? Da questo momento l'asticella si alza sempre di più, ragazzi, sempre di più. Andiamo nel 1995, Datura Usura, paura. Simone!

e il mantrapazzo da Melz. Non è ancora finita, signori. Ne abbiamo ancora, eh? Roby, l'escavatorista di Botticino. Datura usura con Infinity. E adesso ci prepariamo per i Brooklyn Bounce, eh? Occhio. Un altro step in arrivo, sempre più cattiva. Brooklyn Bounce, bass, beat, melody. E dopo i Brooklyn Bounce arriverà il Panda, signori. Godetevelo, alzate il volume, 2 minuti e 50 di goduria pura. Alfio di Catania, goditela, Molly da Bigasio, sentite qua.

Ed eccolo qui, è arrivato il panda. Fabio, buongiorno. Andrea da Tollo. La Mary, Giorgio, l'operatore ecologico di Mazzano.

Abbiamo Andrea il macellaio di Cesena Moreno sull'autotreno direzione Vicenza. Lupin, il camionario provincia di Vicenza.

Stiamo per salutare il panda, in arrivo c'è il buon Picottone. Occhio. Eccola qua, andiamo nel 2000, esattamente nel 2000. Il buon Picottone con Comodo. Ah, poi andiamo nell'apoteosi, occhio. Lucy dal Lago Ligarda, andiamo.

siamo per salutare anche il buon Mauro Picotto, che però rimane in console con una doppia per lui. Dopo Comodo arriva Pulsar, signori. Occhio, andiamo.

Abbiamo Maurizio dalla Romania, buongiorno Mauri. Fancio e De Lorenzo, e da Lorenzo a 14.

C'è Alex da Trento che saluta tutta la categoria dei camionisti. Buongiorno Alex. Non è ancora finita, abbiamo la ciliegina anche oggi, eh? E visto che periodo di ciliegie ci sta tutta.

Salutiamo il buon Picotto e la ciliegina sulla torta è Roland Brandt, From Hell to Heaven. Ah, che bella ciliegina, vero? 3 minuti di puro viaggio, 1999, Roland Brandt, From Hell to Heaven. Vedi Dario, l'infermiere, adrenalina, mi aveva scritto alle 5.45, lo sapete che i messaggi arrivano dopo qua.

è arrivato Marius, il buttafuori da Samba Campagna. Ciao Marius. Ezio, il tassista notturno di Milano. È questo che ci dà la carica ogni mattina.

0: Il grandissimo Roland Brent, From Hell to Heaven, ad andare a chiudere le cannonate che torneranno domani. Puntualissime, qualche minuto prima delle 6, come abbiamo fatto oggi. Oggi 5.42, eravamo già in pista, ragazzi. Però mi raccomando, rimanete lì, perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili, di cui lo scherzo, quello fatto ieri, ragazzi, quello delle statue. Mi raccomando, se siete curiosi, rimanete incollati alla radio. Andiamo!
1: Andrea!
2: Da tavolo!
1: Show!
3: Su Studio Più!
4: Spot! Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: Magic Box con Carry On. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, con l'aspettando l'Andrea Catavolo Show. Siamo prontissimi con il primo momento, ne abbiamo tre ragazzi, l'ultimo sarà quello, lo scherzo fatto ieri, e poi daremo la linea dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Intanto godetevi il primo momento in arrivo, spero abbiate scaricato l'app. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Comunque lo sai che le gambe storte tue, ci ho fatto caso stamattina, stanno diventando sempre più storti. Cioè tu
3: adesso,
2: no, te lo giuro, tu a 80 anni sarai veramente un, come si dice, un cerchio, cioè un cerchio. Su, rotolerai sul fianco te, praticamente fai la ruota continua, non cammini più, cioè tu rotolerai. Ci sono, se voi ci fate caso, gli anziani, ci sono alcuni anziani, soprattutto le donne giapponesi anziane, se tu ci fai caso vanno in giro così. Tu le vedi, sembra che pestano l'uva, invece così. Tu da anziano sarai una roba terrificante.
3: Ma no, ma perché io ho il passo da,
2: no,
3: da,
2: però
3: da far west.
2: Allora, ma quale far west? Ma
3: sì,
2: ma scusami, ma questo far west,
3: guarda che a me Sergio Leone tutte le volte,
2: ma quale Sergio Leone,
3: ma tu lo sai, io Sergio
2: il
3: Leone.
2: Topo, Sergio il topo, Sergio la nutria te vuole per farti. Allora, nutria, ascoltami bene. Che stamattina non mi ricordo più.
3: Stavi parlando prima?
2: Le gambe, chiaramente, tu avendole storte così, no? Cioè, c'hai due parentesi praticamente. Tu in mezzo ci puoi scrivere un poema, ci puoi scrivere una frase. E ogni anno puoi scrivere la frase sempre più lunga. Perché sì, praticamente si allontanano sempre di più. Quindi puoi scrivere delle frasi lunghissime. Un poema puoi scrivere. A 80 anni scrivi la Divina Commedia, cioè lì in mezzo. Vabbè.
3: No, perché questo qui è...
2: poi sembrerebbe uno spazio enorme che non capito, quel senso di vuoto che ha quel cosino lì, cioè immaginalo. Oh, troppo spazio, so pure piccolo, so, e dagli, capito? Invece se erano strette sembrava anche più, capito, lui più importante.
3: Certo.
2: Sembra ancora più piccolo. Allora mi hanno mandato la foto di, cioè, questo qua che, allora, io scherzo e rido sulla morte, perché la morte è una cosa che ci appartiene, cioè non c'è niente da fa. Allora, più ne parli, più te ne rendi conto che è vicina, vicinissima a noi, e più la come si dice, c'è un termine proprio, la
3: praticamente la
2: lascia stare, dai. No, c'è un termine solo, non praticamente. C'è un termine, lo sai il termine?
3: Non volevo dire drammatizzare.
2: Non volevo drammatizzare. Il termine lo sai il termine? Una parola.
3: Io ho vissuto le emozioni, perché in settimana
2: sì,
3: sono nati gli uccellini.
2: Ah, sono nati gli uccellini.
3: Sabato o domenica.
2: Questa è una soppopera degli uccelli, un uccello, un'uccellina.
3: Una coppia
2: è venuta a far nido, a fare il nido, scusate l'ignoranza, a fare il nido nel giardino di Achille Ferrari, che è 2 metri per 2. Quanto è lungo?
3: No, vabbè, è un vecchio cascinale.
2: E
3: quindi,
2: ma tu abiti in una cascina?
3: È una vecchia cascina di paese.
2: Una vecchia cascina di paese. Quindi siete in tanti, però.
3: Nasce con 1, 2, 3, 4 case.
2: Da quant'è che ci abiti?
3: Ci abito da 20 anni.
2: E ancora non sai quanti ci stanno?
3: No,
2: perché hai dovuto contare 1, 2, 3, hai dovuto contare dopo 20 anni.
3: No, perché ti spiego. Perché, allora, la prima parte dove c'è l'ingresso del cancello,
2: sì,
3: ok, è praticamente è disabitata. Poi attaccato c'è la casa di dove abitava la nonna.
2: Tua nonna?
3: No. Questa nonna. Di questi parenti.
2: Praticamente.
3: Ecco. Poi accanto c'è un'altra porzione di casa che non so mai se è stata abitata.
2: Ah, ok. E praticamente poi, vuota.
3: Bravo.
2: Sì.
3: E poi chiude la mia.
2: Praticamente.
3: Bravo.
2: Ok.
3: Che è l'unica abitata oramai.
2: Quindi è l'unica. Cioè, lui abiti in una cascina, sì, sei solo te.
3: Bravissimo. Di paese. Sono quelle.
2: Ho capito che è di paese. Ma ci abiti solo te.
3: Sì, solamente io.
2: Il giardino è grande. grande allora.
3: Sì, è grande. Tu considera nel tempo di Covid, io correvo lì dentro.
2: Nel tempo?
3: Quando c'era il lockdown.
2: Il lockdown!
3: Che non si poteva uscire.
2: Sì.
3: Io correvo lì dentro.
2: Correvi lì dentro?
3: Eh sì,
2: cosa facevo? Uccelli. Che volevano nidare lì nel giardino, che ti vedevano correre come un cretino, vestito di fucsia, con le fascette amaranto. Vabbè, comunque. Allora, cosa è successo? Una coppia di uccelli è andata a nidare nel giardino di Achille, dove c'è il pitosforo. Il pitosforo è un cespuglio, un albero. Sono nati? Gli uccellini sono nati?
3: Sono nati, sono due o tre.
2: Ma era già nato l'uccellino. L'altro giorno, venerdì, hai detto che era nato l'uccellino.
3: No.
2: No.
3: Ah sì, è vero.
4: Sì, e dai.
3: No, se li sono aggiunti, li ho sentiti.
2: Se sono aggiunti.
3: E io li ho sentiti cantare.
2: L'hanno colonati forse, durante la notte.
3: No, li ho sentiti. Adesso stanno iniziano a parlare.
2: Sì. Quindi non è uno solo, sono più uccelli.
3: Solo secondo me, sentendo i cinguetti, saranno... tre tutti.
2: Ok. Tre la gang bang, insomma. Vabbè, comunque. Perché non è che l'uovo, quando fanno le uova gli uccelli, no? Fanno l'uovo.
3: Covano,
2: sì. Sì, però non è che se schiudono tutte insieme, capito? Contemporaneamente, magari uno prima, uno dopo, capito? Ecco perché ne avevi visto uno solo.
3: Potrebbe essere.
2: No, è così, non è che potrebbe essere. Cioè, potrebbe. O sei rincoglionito, oppure.
3: No, io ne ho visto uno che era. Aveva gli occhi chiusi, no? Era così.
2: Ah, ti imitava. Sai che aveva gli occhi chiusi. Ti imitava. Dici, sì. Perché tu andavi lì, vicino al cespuglio a fare chi sei? E l'uccellino fa, sono io. L'uccellino. Spettacolo vero. Vabbè, allora c'è un. Stavo parlando della morte, non c'entra niente questa cosa degli uccelli. Non so perché sei arrivata agli uccelli. Sono morti gli uccelli?
3: No, sono vivi, sono lì che stanno cinguettando.
2: No, ok, vabbè. Ok. Ci tieni a questi uccelli, sì?
3: Ma sì, ormai fanno parte
2: della famiglia.
3: Sì. Ok, allora li nomino, so, vedo.
2: Ah, gli dai
3: anche nomi. Adesso devo pensare.
2: Sì, pensaci un po'. Vabbè. C'è un pomeriggio intero, insomma. Va bene, ok. Poi domani ce li dici, va bene?
3: Okay. Li devo vedere, devo capire. Sì, lui potrebbe schiamarsi così, l'altro.
2: Andrea Catà.

0: Bebe Rexha, David Guetta con Sad Girl. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cantavolo Show. Il primo momento, quello degli uccelli, l'abbiamo già sentito e rivisto. Adesso invece poi ne toccherà un altro e poi l'ultimo, prima di dare la linea dall'altra parte ad Andrea Cantavolo e Achille Ferrari, sarà lo scherzone, quello delle statue, assolutamente imperdibile, ragazzi. Quindi rimanete lì, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi e vi invito ad andare a vedere il nuovissimo sito bellissimo studiopiu.net. anche lì ci potete guardare, ci sono tutti i podcast, insomma è una figata, andatelo a vedere. Pubblicità e torniamo tra pochissimo, state in linea.
1: Andrea
2: Cantavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Black Eyed Peas con Pump It, ed eccoci qua prontissimi con il secondo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Siete pronti? Andiamo. Oh, poi preparatevi, dopo la pubblicità arriva lo scherzone delle statue. Intanto beccatevi questo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: La canzone è bella, cioè, la canzone è bella, ma che sei nervoso, che dai? No. Mamma mia ragazzi, canzone bella, però tira via per favore tampone da naso, dai giovanotto, dai. Beh, è fatto male da bambino, giovanotti, cascato con bicicletta, pum, colpito naso, è rimasto tampone dentro, non ha tirato fuori più, è rimasto dentro. Veramente. Bravo giovanotti, bravo. L'altro chi è? Betancur, come si chiama? Mamma ragazzi, bello, canzone bella, però basta, grazie. No, è bella, la canzone è bella, dai, cioè non... Che cavolo, sono stato dallo psicologo. E vabbè, che fai, è una cosa normale, cioè andato allo psicologo, anche Ugo dovrebbe andare allo psicologo. Io ci sono stato, per esempio, no? Tu ci sei stato mai dallo psicologo?
0: Non credo, non
4: E perché non ci vai?
0: Non
4: tu avresti veramente tanto bisogno di un percorso lunghissimo, almeno di 50 anni, almeno. Per compensare. Cadavolo, lo psicologo mi ha detto: scrivi una lettera alla persona che ti ha fatto arrabbiare, poi bruciala. È vero, sì, è una cosa che si fa, cioè, in psicologia funziona. Devi scrivere una lettera alla persona che ti ha fatto arrabbiare, poi la bruci. Me l'ha detto anche a me, io gli ho detto: scusi, e della lettera che ci faccio poi?
0: Dai!
4: No, nel senso. Sta scherzando!
5: Cadavolo!
4: Sai qual è il contrario di giovanotti? È vecchioni, no?
0: Mamma mia!
4: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Oggi, vabbè, mi istigano, io rispondo. Che faccio? Ciao, squilibrati, dove vi posso sentire in podcast? Ma sta cosa di sto inglese, ragazzi, vi posso sentire in podcast? Ma che è sto podcast? È una registrazione. Dove posso sentire le vostre registrazioni? Ma che è sto podcast? Che vuol dire podcast?
0: Non lo so.
4: Ma dai, facili.
0: Pod.
4: Orecchie.
0: Può essere sentire dall'orecchio?
4: Non
0: lo so, Andrea.
4: iPod.
0: L'iPad. Ma non c'entra nulla.
4: Come no? L'iPad, che vuol dire iPad? iPod.
0: Non lo so.
4: Andiamo a vedere, andiamo a sentire, perché siamo ignorati, ma.
0: Aspetta.
4: Podcast. Podcast, significato, vediamo, contenuto audio digitale o video generalmente organizzato in episodi e serie che viene distribuito tramite internet e fruibile on demand, un'altra parola in inglese, on demand. Vabbè, comunque è un contenuto audio digitale o video, praticamente è una registrazione.
0: Eh sì.
4: È registrazione, chiamiamola. mamma ragazzi, ci siamo complicati la vita. Poi dici la gente: ma stavo meglio senza euro. Ma parli l'inglese, parli.
0: Cosa c'è?
4: E come no? Ti sei europizzato. Come si dice? Ti sei. È un mutarrange. Così impari a fare ufficio.
0: Ma perché?
4: Vai. Cadavolo, puoi fare gli auguri a mio fratellino che oggi fa gli anni, si chiama Andrea. No, ma chi se ne frega?
0: Dai, è piccolino.
4: Ma chi se ne frega, papà? Ma la gente deve mettersi in testa che no, gli auguri non si fanno, ok? Ma che sei nervoso, Cadavolo? Ciao, sono Tony. Ah, il mio amico Tony Granita. Fa gli auguri a mia figlia Susan che compie gli anni. No, ancora! Ma chi se ne frega? No, ma scherzo. Facciamo gli auguri a tutti quelli che fanno gli anni, ok? Se no poi dopo ci scrivono 200 persone e devo salutare tutti. Ma no, io non è che non voglio fare gli auguri, ci mancherebbe, però poi dopo diventa una cosa dei saluti auguri e dei saluti e la gente che non vuole essere salutata, cioè che non gliene frega niente di Susa, con tutto rispetto, e di Andrea dice: oh, cata, chi se ne frega di Susa? Ma chi la conosce sta Susa? Vabbè, comunque è giusto per far capire insomma il motivo della mia irritazione inguinale. Andiamo avanti.
0: Perché?
4: Buongiorno, il cugino Hit dov'è? È per strada, sempre per strada, quello vive per strada ormai. No. Psicologo consigliato per tutti, tu aiuta veramente. Non ho capito. Psicologo consigliato per tutti, tu aiuta veramente. Ah! E io sono psicologo?
0: No, psicologo consigliato per tutti ti aiuta veramente. Cioè, Andrea.
4: Eh no, è scritto tu.
0: Eh no, avrà sbagliato. Lo psicologo va bene per tutti, ti aiuta sicuramente.
4: Ah, lo psicologo va bene per tutti, ti aiuta veramente. Ah, è vero, l'abbiamo già detta sta cosa. Certo. E che fai, ripeti quello che ho detto io? Cioè, non... è lunedì, ricordatevi di girare le mutande. È vero, ha ragione. Eh beh, sì, e ride lui. L'avrà già girato due volte lui, sta settimana. Mamma. Cadavolo, io ti amo perché sei così, come sei. In che senso? Se sei arrabbiato, si capisce. Se sei nervoso, si capisce. Se sei felice, si capisce. Vero, ha ragione questo, cioè nel senso che non... Cadavolo, sono al lavoro, lunedì mattina anche per me sono nervosissima, avrei bisogno di uno shot, che è lo shot?
0: Lo shottino, Andrea, lo shottino di tequila, sai, lo shottino di rum.
4: Allora ti consiglio, tu devi fare così, prendi lo sciroppo, lo svuoti, la boccetta dello sciroppo, ci metti dentro l'alcol che vuoi, certo. E te lo fai in ufficio, capito? La gente pensa che tu sia malata, che hai mal di gola, così invece, no, c'ho un po' di mal di gola, ogni tanto gli dai una golata di sciroppo, che non è sciroppo ma è tequila, capito? Guarda che funziona,
0: al lavoro, certo.
4: No, funziona, perché la gente che ne sa che tu dentro ci hai messo l'alcol, dentro la boccia dello sciroppo. Un mio amico l'hanno beccato subito perché oltre all'alcol ci ha messo anche l'ombrellino, cioè non... hai esagerato, non... che diamo? Cadavolo! Così usciamo veramente! L'ombrellino di un cocktail, quello colorato, signore!
1: Andrea Cadavolo Show!

0: Four on the floor e ci siamo ragazzi, andiamo in pubblicità e al rientro mi raccomando tutti sintonizzati perché arriva lo scherzone, quello delle statue, quindi scaricate l'app, guardateci sul sito oppure attraverso i nostri canali televisivi e poi dalle 7 alle 9 sull'809 GoTV Channel per chi ha Sky, altrimenti 833 per tutta Italia sul digitale terrestre. Siete pronti? Spargete la voce e tra pochissimo state lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Giorni che lo chiedo, Catavolo, fai uno scherzo a Giovanni, fai traslochi a Verona e ha un furgone con Super Mario disegnato. In che senso? Ed il numero di telefono scritto sopra, quindi puoi dirgli che lo hai letto sul furgone. Proponigli un trasloco. Sul furgone c'è il numero, quindi chiamiamo Super Mario. Super Mario? Super Mario. Che poi si chiama Giovanni, ma è Super Mario. L'adesivo di Super Mario.
4: Sì, l'adesivo è quello su Super Mario. L'eroe di Super Mario. Lo facevano, bravo. Semplicissimo. Johnny Greenwood.
3: Johnny Clemo di Aldo Giovanni e Giacomo.
4: Io solo
1: ti viene bene.
4: Johnny Greenwood.
3: Ti viene bene. Ma anche senza sforzi ti viene bene. Io c'ho il numero di Giovanni, se vuoi lo chiamiamo e gli fai un'imitazione. Giovanni! Vuoi provare?
4: Posso?
3: Dopo lo chiamiamo, dai, dopo lo chiamiamo.
4: Basta. Poi mi devo.
3: Tieni il meglio per dopo.
1: Capirai.
3: Capirai, sei risate. Dai. Allora, sto a fare 70 numeri, ma com'è? È lunghissimo sto coso, sto numero. Che te ridi? Che fa la tosse?
4: Perché più 3, 9,
3: che scusa. Fai come Ugo? Stai imitando Ugo?
4: No.
3: Anche lui tossisce ridendo, c'era una... Per come no. La tosse...
4: No, aspetta un secondo. Hai fatto troppi numeri. Perché hai davanti il cursore mouse sul più 3, 9.
3: Ah, è ok.
4: 3, 9, 2.
3: Ah, 3, no, 3, 9, 2. Dettalo, okay. Vai. 3, 9, 2.
4: 0, 9.
3: Guarda che si capisce, 09, che se va betti si capisce.
1: È camuffato, io non ho capito.
3: 9, non si capisce, 9. Vabbè, basta, faccio io, dai.
4: 4, 3.
3: Ma perché fa? Lo dici tutto adesso. Basta, basta, buono, sta buono, si capisce. Mamma mia, ragazzi. A che fa con due deficienti, veramente.
1: Certo.
3: Io sono deficiente con questi, mamma mia, ragazzi. Porca miseria. Meno male, meno male. Super Mario?
5: Pronto?
3: Super Mario? Ho letto il numero sul coso, sul furgone, Super Mario.
5: C'è.
3: Sei Super Mario?
5: C'è.
1: Ma perché?
3: Senti, Super Mario, ma devo organizzare il trasloco. Tu fai traslochi, no?
5: Sì, certo.
3: Ma solo dei supereroi o?
1: Ma che supereroi?
5: Più o meno.
3: Più o meno. Allora c'ho da trasportare Batman e Robin.
1: Ma per piacere.
3: Due statue. Buono. Due statue grosse, grandezza naturale.
1: Ma chi?
5: Sì.
3: Sì. Quando vuoi venire a prenderle?
1: Ma dove?
5: Ma dove sono da portare?
3: Tu sei di Verona?
5: Sì.
3: E a Brindisi?
5: E da Brindisi dove sono da portarli?
3: No, da Verona a Brindisi.
5: Da Verona a Brindisi.
3: Brindisi, sì, devono. Sì.
1: Ma cosa?
5: Sì, però dovrei venire a vedere e dopo ci mettiamo d'accordo e possiamo farlo.
3: Ma io ti do tutti i dati, così mi fai un preventivo.
5: Va bene.
3: Allora, sono grandezza naturale, sono alte circa 2 metri, Batman è leggermente più basso dei Superman. 2 metri, grosso modo. Il peso è 300 kg l'una, grosso modo. Superman, Superman un po' meno.
5: Ma di cosa sono, di cemento?
3: De ferro.
5: Ah, di ferro.
3: De ferro, sì. Superman un po' lucido, ma
5: Sì, sì, va bene.
3: E quando mi fa il preventivo?
5: Ma dove si trovano adesso?
3: A Verona, Bussolengo.
5: Siamo a mercoledì, posso passare a vedere.
3: Ah, le vuoi vedere, le vuoi?
5: Sì, sì.
3: Ah, ok. Però un preventivo giusto così sul peso, l'altezza non me lo fai così al volo.
1: Ha capito Brindisi dov'è?
3: Fino a Brindisi, sai dov'è Brindisi? Sì, giusto per.
5: Sì, sì, giù in Puglia.
3: Puglia, bravissimo. Li fai si traslochi, sì.
5: Ok. Sì, ho fatto girare.
3: Serve abbastanza urgente perché devono salvare una e si è buttata al tetto, quindi serve urgente.
1: Sì, fa sono statue.
5: Ascoltami, ma allora io lo faccio, non c'è problema, io lo faccio apposta per lei.
3: Sì.
5: Perché non sì. Ricordo, cioè, li carico, vado apposta per lei.
3: Sì.
5: Però fai conto che da Verona Brindisi
3: bisogna fare l'urgente, se no quella non la pigliano, se no
5: Matteo, la casca. Sì, a 2000 euro per fare questo trasporto.
3: 2000 euro? Ah, miseria.
5: Sì.
3: Io dico devo là allora, scusa, a sto punto.
5: Perché
3: c'hanno il mantello,
5: se no

0: ma solo uno.
1: Se no deve trovare uno, cioè, ma sai cosa gli conviene a trovare? Un camionista che fa le robe.
2: Ah, ho capito. Vabbè, ah, quindi. Vabbè, allora chiedo a un camionista, chiedo.
1: Sì, mi conviene chiedere a un camionista, perché con il camionista sicuramente lui.
2: Se no gli dico di volare, gli dico volate.
0: Ma chi?
2: È meglio, hanno un mantello.
1: Solo.
2: Ok. Grazie comunque, grazie. Se non trovo nessuno ti richiamo, va bene? Devo far fretta, sennò quella si butta. Grazie, arrivederci.
0: Ma che scherzo, io
2: voglio, forse non sentiva bene, perché non è possibile, dai.
0: Non è possibile.
2: Andiamo domani.

0: Bob Sinclair con I Can Wait. Allora, signori, ci siamo. Scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo di meteo e si parla.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia. Vi segnalo solo qualche nuvola, qualche velatura che si fa vedere al sud, con la possibilità domani, martedì, di qualche breve temporale di calore sull'Appennino, nell'area delle Murge, sui monti del Gargano, ma fenomeni davvero isolati. E poi un po' di variabilità all'estremo nord-est, con qualche acquazzone temporale su Alpi e Prealpi centro-orientali. Per essere, ripeto, estate, con temperature che però riprendono piano piano a salire, e da mercoledì ulteriore evidente rialzo, prossimo fine settimana bollente in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Sì, è una canzone, ragazzi. Allora, quel signore anziano che mi guarda fisso dall'altra parte del vetro, lo conoscete per caso? No, perché c'è un signore anziano un po' così, un po' in carne, che faccio? Lascio. Un po' in carne, che mi guarda fisso dall'altra parte del vetro e aspetta qualcosa, che io dica qualcosa, non so, non lo so. È abbastanza inquietante.
1: È vero,
0: se potete spostarlo, grazie, non, almeno la faccia.
1: Ma
0: va,
1: scusa,
0: bene. Grazie, grazie mille, gentilissimo.
1: Ma chi era?
0: Buongiorno! Sei tu. Cioè, io vengo la mattina, sento uno che dice la frase, poi si blocca e aspetta che io inizi a parlare. E si domanda, tu ti domandi, che dirà questo adesso stamattina? Cioè, la tua preoccupazione è che non sai cosa io dico, giusto?
1: No, ma tu puoi dire quello, cioè,
0: sì,
1: non so quello
0: che io,
1: tu vuoi,
0: allora,
1: dire.
0: Ripeti le due frasi insieme.
1: Non so quello che tu dirai. Ok, quindi
0: sono
1: curioso di sapere.
0: No, prima hai detto tu puoi dire quello che vuoi.
1: Sì, puoi dire quello che vuoi, cioè non so che cosa tu possa dire, capito? Quindi puoi dire quello che vuoi e mi stupisce ogni volta. Quindi io sono curioso nel sapere di cosa dirai.
0: È anche un po' ansioso, però, anche un po'
1: dove
0: preoccupato.
1: L'ansia adesso.
0: L'ansia ce l'hai, cioè non è che,
1: ma non è che me la devi buttare addosso ogni volta.
0: No, tu ce l'hai, non è che io te la rimando addosso esattamente come mi arriva da parte tua, mi arriva questa badilata di ansia.
1: Ma dove ti è arrivata l'ansia?
0: Io oggi te la voglio ributtare addosso.
1: Ho capito, ma dove è arrivata l'ansia?
0: La faccia, la risata un po' nervosa, un po', capito, agitata, capito?
1: Ma
0: tu,
1: ma dove
0: prova,
1: la vedi?
0: Tu prova a parlare.
1: Cioè, tu mandi in galera le persone.
0: No, allora, Ugo, io ti voglio bene.
1: Ho capito, ma cosa?
0: Per me è come se fossi un cugino stronzo.
1: Aspetta!
0: Però
1: non l'ho mai sentita.
0: Però
1: il cugino
0: non ripetere. Scusate, ragazzi. Però io dico una cosa, che qua, quando andiamo in giro, quando andiamo in giro, no, non dire così, perché la gente pensa che siamo fidanzati. Allora, Saladino, ascoltami.
1: Chi
0: quando
1: è?
0: Quando la mattina quando andiamo a fare la serata a teatro, giuro su mia figlia che non c'è nessuno, i tecnici del teatro non ci conoscono, cioè nel senso, sì, per sentito dire la radio, così. Quello lì è la prima cosa che mi dice il tecnico prima di sentirti parlare.
1: Ma quello
0: ti
1: è
0: vede, quello ti vede, come ti vede che la faccia dice, ma è un po' agitato Ugo o sbaglio? Cioè, la prima cosa che mi dice, cioè chiunque, perché l'agitazione non è che si manifesta solamente con le parole, si manifesta anche visivamente, senza parlare. Cioè, il tuo atteggiamento la mattina è quello, cioè di un po' di capito? Allora dici, adesso questo che dirà? Sarò preparato io a quello che dirà. Cioè, questo è quello che, rilassati, perché tutto ciò che io dico verrà cancellato dal tempo. Il tempo cancella tutto. Tutto ciò che tu crei oggi,
1: ecco,
0: è già distrutto nell'oggi. Cioè, questa è la verità. Questa è la verità. Che c'entra questo?
1: Non è il futuro, quando fai il futuro.
0: Il futuro è questo. Cioè, tu non puoi stabilire, non puoi fermare il futuro. Non puoi neanche capire cosa c'è nel futuro. Però tu non puoi neanche fermarlo. Cioè, non capisci? Cioè, se io ti dico adesso, il battito delle mie mani è il passato o è il futuro?
1: È già passato.
0: È già passato. Questo è. Tu sai che io sto per battere le mani, no? Quindi è il
1: futuro.
0: Guarda, vedi, non mi hai preso.
1: È già andato.
0: Basta. Vabbè, ragazzi, sennò poi diventiamo anche intelligenti. Non si può catturare l'attimo. Allora, ragazzi, ricordatevi di godervi del tempo, perché uno pensa di avere il tempo, ma il tempo è solo un'illusione. Quindi non illudetevi di avere tempo, perché Ugo pensa di avere tempo, ma non ce l'ha il tempo. Non ce l'ha.
1: Tutte le volte che me l'hai detto.
0: È segnato. Il suo tempo è segnato, ragazzi. Scade oggi, lo sa. Va bene, allora, cadavolo, ho fatto l'amore con la mia nuova fidanzata. Nuova. Ah, non mi dite queste cose, che poi dopo ci rimane anche male. Lui, insomma, non. di nuovo non c'è niente a parte Biopresto. Allora, se la fidanzata, quando hai fatto certe cose, senza scendere nei particolari, col ditino inizia a giocherellare intorno al tuo capezzolo, sta per farti una domanda che non ha un senso logico. Tipo, ma io mi piaccio?
1: Che domanda è?
0: Questa immagine, io vorrei aprire la mattinata con questa immagine. Allora girano intorno al tuo capezzolino col ditino, leggere, leggere così, e poi a un certo punto si fermano e dicono, ma io mi piaccio? Allora hai due possibilità: svenire o far finta di dormire. Queste sono le due possibilità, perché non puoi dargli una risposta logica. Non gliela puoi dare a una domanda del genere. Va bene, buongiorno, bentrovati ragazzi, anime incolte, siamo qua, siamo qua, siamo qua. Oggi va così, sono riflessivo. Come mai? No, ma adesso mi risflesso. Come dice Sauro, il tempo è tiranno.
1: Non lo dice solo Sauro, eh.
0: Chi è Sauro?
1: Sarà un ascoltatore.
0: No, uno ha scritto: il tempo è tiranno, come dice Sauro. Boh, non lo so, no. Dinosauro forse,
1: ma chi?
0: No? Boh, vabbè. Allora, cadavolo, che altre domande fanno le donne? Beh, tipo, che ne so, se fossi un asino, mi ameresti lo stesso? Cioè, capito? Ma se fossi un serpente? Poi ti fanno anche l'intonazione, che è dolce, capito? Ma se fossi una carogna?
1: Una carogna!
0: Cioè, tu mi ameresti lo stesso? Pianeta donne, un pianeta meraviglioso, ragazzi. È il pianeta del non ritorno, questo lo definisco io così. Eh sì, una volta entrato non torni più indietro.

0: da cugino c'è la pubblicità.
1: Allora, stamattina Ugo era spento. Come mai? Vabbè, anche lui, voglio dire, ci avrà i suoi problemi, insomma, di entità.
0: Di entità.
1: Non lo so, che problema? Vabbè, dopo ce ne parla, dai. Mandiamo la pubblicità, andiamo la pubblicità. Vai.
2: Tavolo.
3: Show su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot. Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: c'è un anziano che mi guarda, ragazzi.
1: Ancora?
0: Un anziano che non va via dal cantiere, ragazzi. Sta guardando. Cioè, è ansiosissimo, veramente.
1: Ma finisci.
0: No, ma è una roba incredibile. Qualcuno lo conosce per caso? Conosce la famiglia? Pago anche, se lo portate via, grazie. Grazie. Mi ha scritto un mio amico, 4.000 euro vuole.

0: con la pressa. Questo è il pezzo di oggi. Ti sei pulito il naso?
1: No, faccio un po' di olio. Le orecchie chiuse.
0: Ah, le orecchie chiuse.
1: Allora stiamo decomprimendo.
0: Ah, decomprimi. Perché vai sott'acqua? Vai.
1: No, di tanto si chiudono.
0: Ah, si chiudono. Come mai? Forse.
1: Non lo so.
0: I pensieri, forse.
1: Ma no.
0: C'hai la testa piena di pensieri.
1: Ma no, sarà la pressione.
0: Sai che se unisci le orecchie esce un cuore?
1: Cioè. Aspetta, no, una dietro l'altra.
0: No,
1: oggi.
0: Vabbè, è vero. Se tu ti strappi le orecchie, allora io parlo di cose serie. Questo
1: ma
0: ride,
1: cose
0: cioè,
1: serie cosa?
0: Allora, se tu, se tu ti strappi le orecchie e le metti una accanto all'altra, esce un cuore. Capito?
1: È carino.
0: Vuoi provare?
1: No.
0: Oh, le tenaglie in macchina,
1: ma
0: se vuoi.
1: Quali tenaglie?
0: È un gesto d'amore,
1: certo,
0: nei confronti degli ascoltatori. Cioè, fai vedere che li ami, capito? Io vi strappi le orecchie e te le unisci e esce fuori il cuore. Esce fuori il cuore. Va bene, allora vabbè, non dico niente perché insomma non è normale, diciamo. Non è normale. No, a volte io ho come l'impressione di dover dire tutto quello che penso, proprio qualsiasi cosa. Poi dopo dentro di me c'è quella la saggezza, chiamiamola saggezza, che mi dice no, non farlo. Il bambino che è in me dice dai, dillo, liberati. Invece la saggezza, noi viviamo purtroppo con queste due entità, è per quello che siamo infelici molto spesso, perché se tu non avessi la saggezza, diciamo l'anziano che ti in qualche modo controlla le tue emozioni, i tuoi istinti, tu saresti più felice. Però la saggezza purtroppo dice non farlo. Cioè, per dire, no, tu vai al ristorante, vai, che ne so, anche al supermercato, no? E c'è quella... non si fanno ste cose, però c'è quella fragola bella lì che ti guarda, no? Nella cesta delle fragole, la più rossa, la più bella, la più carnosa, che tu dici, ma non c'è neanche un pezzettino di bianco, è bellissima. Mamma, sembra anche pulita. In quel momento il bambino che è in te ti dice, mangiala, è buonissima, è dolcissima, è fantastica, e tu sei tentato. Allora cosa fai? Ti guardi in giro se qualcuno sta per guardarti mentre fai quel gesto lì, no? Che è un gesto istintivo, meraviglioso, un'emozione che ti chiama, la fragola bella, carnosa, rossa, ti ricorda la bagnola, e dici, madonna, quasi la mangio. Ti giri sinistra, destra, anche in alto, dici magari qualche telecamera, così, e stai per afferrarla, e a un certo punto arriva la saggezza, la tristezza, no, non si fanno ste cose, e dai, metti che ti vede qualcuno, dai, che brutta cosa, dai, e che dai, e c'hai anche una reputazione. Il bambino, ma quale reputazione? Ma è uscito di galera ieri.
1: Ma che discorso,
0: No, capisci? E noi viviamo sempre con questa cosa, molto spesso, no, capita anche tra partner, no? Magari, che non so, fai certe cose con una fidanzata, con una moglie, oppure tu non hai mai il coraggio di dire esattamente quello che pensi in quel momento, perché se tu dovessi dirgli in quel momento esattamente quello che pensi, praticamente diventi single immediatamente. E molto spesso noi non riusciamo a tu per esempio sei al centro commerciale con la tua fidanzata, passa una con un sedere meraviglioso, con un seno, un décolleté fantastico. Tu cosa fai? Ti giri e lo guardi. In quel momento lei ti dice, ma hai guardato il sedere, l'hai guardato bene? Perché lei sa che tu l'hai guardato, ma vuole insistere sul fatto che tu l'hai guardato con molta attenzione. Allora ti dice, ma l'hai guardato bene? E tu in quel momento tu dovresti dirgli la verità. Sì, l'ho guardato bene perché è meraviglioso, è fantastico, è una cosa... E non solo, ti dico che la mia fantasia è andata qui e qui. Cioè, oltre l'immaginario umano. In quel momento diventi single, quindi tu la coscienza, l'anziano che è in te ti dice, la saggezza, no, digli che no, digli che il suo è più bello, Sì, ma è vestita male. Tutte frasi a compensazione, capito? Perché lei ti ha visto che l'hai guardato. Dice, no, sì, ma hai visto com'è vestita, dai. Ma hai visto che sandali, dai. Cioè, ma si può andare in giro così, veramente? Questa è la saggezza. Quindi tu, siamo combattuti ogni giorno, ma su qualsiasi cosa potrei farvi mille esempi. Ecco perché siamo infelici. Quindi liberatevi dell'anziano. Se qualcuno lo viene a prendere, per favore, grazie, perché continua a guardarmi a ridere. Mi fa impressione, ragazzi. Mi fa impressione.

0: c'è un giovane cornuto che mi ha scritto. Lui non sa ancora di essere cornuto. No, perché la classica frase di quello cornuto che non sa che è cornuto. Io ti voglio bene, però siamo un po' tutti cornuti, no? Noi uomini siamo un po' anche le donne sono un po' tutte cornute, cioè siamo cornuti di perché siamo cornuti? Perché siamo? Chiedimi perché siamo cornuti.
1: Perché siamo cornuti?
0: Dovresti saperlo. Dovresti saperlo. Cioè, sono domande stupide queste, non. Scusa,
1: Scusa.
0: Allora, siamo cornuti sempre, uomini e donne, siamo cornuti anche solo diciamo di fantasia. Cioè, tu vedi una donna e se sei fidanzato, sposato, e pensi a tante cose con quella donna là. Adesso chi non pensa a quelle cose là è nella fase dell'innamoramento, che dura poco, cioè dura no, innamoramento è la fase, diciamo, del sì, quella le farfalle nello stomaco, no? In quel momento tu vedi solo lei, dopo un po' di anni non mi puoi dire che tu vedi una donna meravigliosa e non ti fai dei film mentali. Allora, se non ti fai dei film mentali, allora hai sbagliato carriera, dovevi fare il prete, perché e avrei anche dei ripensamenti. Andiamo avanti, comunque non usciamo. Però l'amico cornuto mi ha scritto: io penso che bisogna essere più sinceri possibili quando io sono in giro con mia moglie e vedo un bel sedere. Ha scritto culo, vabbè, non volevo offendere nessuno. Glielo faccio anche notare. Gli dico: guarda che bel culo che c'ha quella ragazza là. Tu sei cornuto. Tu non lo sai, però ricordati una cosa meravigliosa, fantastica, che tutti gli uomini dovrebbero sapere: le donne hanno una memoria esterna come i PC che noi non abbiamo. Noi abbiamo una memoria normale, standard, nasciamo così e abbiamo una memoria standard, come le macchine, no? Quella c'è, cioè la macchina base, e poi c'è quella con gli optional. Le donne hanno gli optional, tra cui la memoria esterna. Nella memoria esterna mette tutte queste frasi. Lui oggi, che giorno è oggi? Martedì 16 giugno 2026, alle ore 8:30 di sera, al centro commerciale Il Leone, ha detto che quella che è passata, che ha il vestito verde, nata il 12 dicembre del 1966, ha un bellissimo culo. Lei ha memorizzato questa frase e la mette lì nella memoria esterna. Quando gli capiterà uno che magari gli fa un complimento così quella, gli esce fuori questa frase e dice: io quasi quasi un colpettino al bagnino glielo do. Perché? Perché lui il 16 di giugno del 1926 disse che quella donna aveva un bel culo, e quindi io questa frase non l'ho digerita, ma l'avevo memorizzata. E tu sei cornuto. Oh, l'ho detta tutta finalmente, ragazzi. No, perché la gente pensa che questa è... A me l'ha detto una donna, cioè non... Io parlo con le donne di queste cose qua, cioè, come fate voi? E loro sono meccaniche proprio, cioè, sì, sono come macchine perfette, sono la perfezione, capito? Non si dimenticano niente. Se tu litighi con tua moglie dopo 20 anni che sta insieme a lei, lei per aver ragione ti tira fuori una frase che tu gli hai detto quando eravate fidanzati, cioè, e si ricorda tutto, come eri vestito, l'ora, tu non mi guardi più come nel 1945. Ma come? Nel 45? Sì, tu ti ricordi come ero vestita? Adesso aspetta un attimo che... E l'uomo va in pappa, perché non abbiamo la memoria esterna. E lei ti dice: tu eri vestito col jeans, pantalone nero, maglietta bianca, avevi la cintura con il buco e mi ricordo che avevi una macchietta sul sedere, sulla parte dietro. Si ricorda tutto perfettamente. E tu sei fottuto in quel momento, perché non hai le tue armi, sono finite, chiedi aiuto da casa, ma non c'è niente. Quindi salutiamo tutti i cornuti che sono convinti che le donne che tu gli dici quella c'ha un bel culo, loro quella frase la fanno passare come una frase normale. E poi vi ritrovate tutti a Mykonos. Andiamo avanti, per dire, non Cadavolo! Allora, in fila a Gardaland, 70 minuti di sofferenza, davanti a noi un paio di leggings che aumentano le curve, un sedere da paura, vabbè, culo si può dire, no? Sì, no, ormai non ti offendi mica, no?
1: Perché?
0: Magari non... È un po' come con le macchine, ne hai una, ma se ne vedi una bella, che fai? Non la guardi? Ah, è sempre il cornuto che scrive, è sempre lui, lui non sa di essere cornuto. Io te lo dico che sei cornuto. Se mi mandi la foto della tua fidanzata o moglie, ti dico anche se...
1: Ma cosa?
0: No, per dire... Sto scherzando, chiaramente. Ecco, tu sei a Gardaland, devi andare sul Brucomela e vedi davanti a te un leggings meraviglioso. Cosa fai a tua moglie? Non glielo dici? Che fai? Gli dici guarda che bella mela? Che gli dici? Il bruco nella mela. Il buco, no, aiuto, sì, no, è spaccarella la mela. No, no, no. Che fai? Mamma ragazzi.
2: Cavolo. Show. Su Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Quando ci fa sentire

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Allora, diffidate sempre e abbiate sempre paura delle persone che piegano la pezzetta per pulire gli occhiali. I'm looking for something that makes me feel. Sono tra le persone più pericolose al mondo.
1: Ma chi?
0: Tutti i serial killer fanno questo. Facci caso nei film thriller, quelli dei serial killer. Piegano tutto preciso, proprio. Sono pericolosissimi. Io non so neanche di averla la pezza degli occhiali. Cioè, io come compro gli occhiali? La pezza degli occhiali è la prima cosa che butto. La seconda cosa è la confezione, la protezione.
2: No, io ce l'ho sempre, ce l'ho.
0: Sì, no, ma sì, infatti sì, l'ho visto. No, ho visto come l'hai.
2: È comodo, è porta per pulire.
0: Spota, infatti.

0: Uno ha scritto: l'ho fatto poco fa, Andre. Vedi, poco fa ha fatto praticamente, non so se il dito intorno al capezzolo oppure no. Ha piegato la pezzetta degli occhiali. Vabbè, ci sono quelli precisi che fanno tutte le cose, piegano tutto, e quelli come me che sono un disastro. Poi io sistemo a casa, mi piace l'ordine, ci mancherebbe, però certe cose non le faccio, insomma, certe cose a serial killer non le faccio.
1: Vabbè, serial killer,
0: no, ma anche Ugo piega la pezzetta degli occhiali.
1: Sì, ce l'ho qua.
0: Sì, ma infatti, ma c'è tutta una spiegazione psicologica intorno a questa cosa, ma non posso dirvela perché altrimenti vi spaventate. Non,
1: ma cosa?
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Io sono meticoloso, come quando metto le mandorle.
0: Allora, mandorla.
2: Le mandorle, le nocciole.
0: Guardami. Allora, io potrei dirti cose che tu non sai, però.
2: Ma io già le so.
0: No, che sì. Sai? Sentiamo.
2: Che io mi analizzo.
0: Sentiamo. Perché metti le mandorle tutte in fila precise la mattina? Sì, le metti in fila precise.
2: Sì.
0: Due conti.
2: Sei mandorle, 2, 4, 6.
0: Sì, gioca a calcio praticamente. Fa.
1: Questo, no.
0: Sì, il trenino. Sai che c'è la cosa? Come gioca nel 3-4-2, 5-6-2? Poi la tua squadra fa sempre cagare, ti dici: ma non puoi cambiare schema? Fai il 7-2-1, no? Dimmi.
2: Ma no, ci sono delle cose dove mi viene in automatico fare degli schemi. Cioè, mi sembra che.
0: Tu hai detto che sai il motivo per cui lo fai.
2: Perché per me così è più. È più ordinato.
0: Sì, non è questa la spiegazione.
2: Ho un sistema, hai capito? E per me, cioè, così lo degusto meglio. Cioè,
0: ok.
2: Oppure tu dici che mi posso dare, ma neanche più sicurezza. È un po' come il metodo Rafael Nadal, no? Cioè, c'è il suo schema, sì, le bottigliette che le mette lì.
0: Sì, ma c'è è una sindrome questa, cioè non è una cosa normale. Ma anche Ugo fa le stesse cose.
1: No, io gli interruttori della luce per me devono essere tutti, vedi, in una posizione, perché a me se no dà fastidio.
0: Vedi, le sigarette le mette sempre in un certo modo.
1: No, prendo sempre quella di mezzo.
0: Hai visto?
1: Ma è non per scaramanzia, è una roba.
0: No, ma c'è una sindrome, cioè non è una cosa. C'è una spiegazione psicologica dietro. Vabbè, ma non posso dirvelo, altrimenti veramente.
2: Ma anche tu hai è una routine. Quando fai una cosa, ti piace farla così.
0: Sì, c'era anch'io. Sì. Ok. Andiamo avanti.
2: No,
0: Andrea, io metto la spesa sul rullo del supermercato tipo Tetris, incastro tutto. Anche questa è una sindrome. Cioè, siamo tutti sindromati, cioè nel senso che abbiamo tutti delle nostre, diciamo, fisse. E queste fisse, diciamo, portano a una spiegazione logica, però molto spesso non vogliamo sentirla. Cioè, della serie, no, ma io sono abituato così, va bene così, ma c'è una spiegazione psicologica dietro. C'è sempre, no? Cioè, non è che tu fai ste cose delle mandorle, il 2-4-2, 2-2-2, cioè, è una cosa normale. No, perché uno prende le mandorle e se le mangia. Cioè, la normalità. Il bambino, da bambino tu fai cose tutte istintive, no? Non è che fai cose, tu da bambino mettevi le mandorle 2-2-2, no?
2: Mi è nato,
0: tu prendevi le mandorle, una mangiata la mangiavi, prendevi il gelato, se la mamma non ti diceva non ti sporcare, la prima cosa che facevi è macchiarti la camicia subito, la magliettina, perché è bello così, mi voglio sporcare, l'istinto è quello, noi siamo animali, ricordiamocelo. Però purtroppo dopo subentrano tutte le nostre insicurezze, fragilità, e lì casca l'asino, capito? E cominciamo a fare cose schematiche perché ci fanno stare meglio, perché ci danno una temporalità, un modo di, e quindi il nostro cervello si impappa, si blocca, si concentra su quella cosa là e non pensa ad altro. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ma io non è che posso fare lezioni qua. Dai, non è.
2: No.
0: Siete sindromati. Siamo tutti sindromati.
2: Quella cosa lì
0: basta così. Sembri un come si dice, uno che tenta in qualche modo di dare una giustificazione alla sua, diciamo, fragilità. Lascia stare, non
2: dare una spiegazione.
0: Mai fare una cosa del genere con una donna. Cioè, se succede che lui decide di non alzarsi, tu non vuoi dare una spiegazione alla donna, perché la donna sa già tutto, capisci? Non è che, no, ma ti spiego il motivo. Sì, ti lascia parlare, ma sei già vestita e se n'è andata a casa. Dici, me lo scrivi su WhatsApp, va bene. Tu provi a scriverlo e ti ha bloccato, capisci? Cioè, non, quindi non tentare spiegazioni che non. Va bene così, continua a mettere le mandorle.
2: No, perché per me.
0: Va bene.
2: Un movimento che deriva dalla Nivel Cuisine.
0: Sì, dalla Nivel Cuisine.
2: Può essere, sì, perché.
0: Ma vada via il che va.
3: Su Studio Più.

0: la canzone è molto bella, però io mentre c'era la canzone leggo i messaggi anche privati, messaggi che mi arrivano, insomma, perché scateno sempre un casino perché noi abbiamo dei cervelli dormienti, nel senso che la mattina quando noi ci svegliamo siamo un po' dormienti, no? Cioè la mattina è il risveglio, abbiamo resettato il cervello, soprattutto noi uomini, noi resettiamo completamente il cervello e la mattina ripartiamo come se primo giorno di la caverna, ciao amore, prendi la clava e vai a lavorare. Quindi siamo un po' privi di emozioni, privi di tutto. Il cervello umano maschile è questo, fatto così. La donna no, la donna si sveglia già con tutto il programma, insomma, sa già tutte le cose che deve fare. L'uomo no. Allora, in tanti mi hanno scritto sul fatto delle pezzette degli occhiali, lo faccio anch'io. Guarda, una mi ha mandato la foto, guarda Andrea, addirittura piegata con la scritta, perché si deve leggere la scritta. E beh, anche Ugo fa queste cose qua. Allora, come si chiama questa sindrome? Ah, ragazzi, allora io sono ignorante come una bestia, lo sapete che sono ignorante, però io ho studiato per anni i cervelli umani, per anni, ma proprio anni e non ci ho capito niente. Quindi, allora, no, vabbè, ma parliamo d'altro, non voglio, è questo.
1: Ma cosa hai detto?
0: Lasciamo stare.
2: Non sono rituali,
0: sono cose che ti servono a te per non pensare e per rassicurarti su certe cose. Magari hai confusione, poi faccio quello che sa e poi la gente dice, ma quello è intelligente, non è stupido come gli altri due.
2: No, aspetta,
0: io voglio arrivare nella vostra stessa.
2: No, però aspetta, allora ci sono delle situazioni dove tu magari dici faccio una cosa perché così non penso.
0: Non è quello.
2: Perché guarda che io non è che la mandorla le mandorle le mettevo sempre.
0: Allora,
2: così.
0: Se vuoi la spiegazione te la do, basta che però dopo non mi chiedere altre cose intelligenti perché non è...
2: Ma io te lo dico che io a me questa cosa qua è visto a venire sai che cosa?
0: Sì, delle mandorle che metti in fila.
2: Come altre cose, sì. Ma non dalla cucina, cioè nel senso il vedere.
0: Sì, ma non è
2: la cosa dell'impiattamento.
0: Va bene, se vuoi che ti do ragione, ti do ragione.
1: Fallo spiegare, no?
0: Certo. E ti hai ragione. Edurk Munch, hai
1: chi
0: ragione.
1: È?
0: Ma
1: chi è?
0: Vabbè, lasciamo stare.
2: No, sono curioso.
1: No, dimmi. Scusate, allora Achille, io voglio sapere perché.
0: Allora la situazione è drammatica quando uno si dà delle spiegazioni senza un aiuto esterno. Tu devi andare da uno psicologo, devi farti aiutare. Cioè, io non è che posso aiutarti. Poi io sono scemo. Cioè, noi siamo tre scemi allo stesso livello. Non posso essere un pochino meno scemo, capisci?
2: No, certo.
0: Allora, tu ti fossilizzi, a volte noi uomini ci diamo una uomini, donne, ci diamo delle spiegazioni che secondo noi sono giuste, sono corrette. Io metto le mandorle così perché la nouvelle cuisine è una puttanata. Cioè, ti rendi conto che è una puttanata? Non ha senso quello che fa. Il senso logico qual è? Che quelli che si mettono a posto tutte le cosine precise perché hanno dei problemi che non riescono a risolvere nella loro testa, e questi problemi li hanno messi da parte e si concentrano su una cosa che possono in quel momento riuscire a sistemare. Quindi nel sistemare la pezzetta tu ti dai quasi una compensazione al fatto che non hai risolto un problema nel passato e che ti continua a presentare nella tua testa, ma tu non riesci a risolverlo. Allora cosa fai? Metti a posto le mandorle e lo pieghi bene la pezzetta. Questa è la ma poi io posso stare qua con voi dopo la vostra spiegazione.
2: No, ma io questo
0: non
2: qua
0: posso me ne devo andare, devo dire una parolaccia, devo dire una cosa brutta, capisci? E no, se no diciamo quelle sei. Quello che cavolo sa cose e non è scemo allora come gli altri due.
2: No, ma sono d'accordo su questa cosa qua, eh.
0: Adesso sei d'accordo, sì. Ma tu non lo sapevi,
2: sì,
0: dicevi che la nouvelle cuisine, dai,
2: no.
0: Ma è d'accordo, cioè...
2: Sto dicendo che sono d'accordo sul fatto che a volte, cioè...
0: Andrea, oggi è il mio compleanno. La mia ragazza è a Mykonos. Un addio al nubilato. E si cornuto,
1: dai!
0: E si un cornutone. Alza le porte di casa. Mamma. Così quando torna non si accorge lei che... perché le donne resettano certe cose, le resettano, cioè non sono mai successe, cioè non ma come no ma quello non è sesso quello, oppure ti dicono quello è solo sesso, cioè non, cioè io non t'ho tradito col cuore, capisci? Cioè l'ha detto una volta un attore, Scamarcio una volta alle belve, la trasmissione dove c'è lei, insomma quella, bravo, quella
1: la Fagnani
0: gli chiese a Scamarcio se lui faceva le corna, e dice ma col cuore no, ha detto è bella forza, e gli ha detto lei, cioè e col cuore no, cioè quello è solo sesso, cioè non è tradimento, capito? Certo. Molti ragionano così, cioè non quello non è tradimento,
1: certo.
0: Cioè, e le donne nella maggior parte dei casi, non vi offendete, però resettate le corna che ho fatto io, non le, come se non l'avessi mai compiute, non l'ho mai fatte, non sono assistite, non è, ma tu mi hai fatto le corna 20 anni, 20 anni, dai, per uso capione, non andiamo avanti. Sindrome ossessiva compulsiva si chiama, Andrea. Facendo così Achille ha una sensazione di sicurezza e che evidentemente della sua vita non vedi, c'è lo psicologo che ha scritto esattamente quello che ho detto io, però io non posso essere più intelligente di voi, io devo essere almeno al vostro pari, quindi certo. Non mi fate più queste domande, per favore, grazie. Ok, poi c'ho un anziano che mi guarda dall'altra parte e ride in modo compulsivo e strano, a fianco c'ho uno che cioè non che mette le mandorle in fila, ragazzi. Dovete capirmi, però se ogni tanto do di pazzo, dovete capirmi, insomma. Non,
2: però con il commento che hanno scritto non sono d'accordo, nel senso che
0: aia.
2: nel senso che ti spiego,
1: sì, è giusto quello che ha detto, non mi veniva il termine, sì. Comunque l'hanno detto un
0: allora adesso tu lo so che tu sei così, tu per esempio sei una persona che purtroppo abbiamo tutti dei limiti,
2: certo.
0: Siamo tutti limitati, cioè certo. Non è che c'è uno super intelligente, anche io sono limitato, c'ho un sacco di limiti. Il tuo limite qual è? Il tuo limite vero qual è? E tu non accetti la controparte, tu non accetti il no, tu non accetti, no, tu la sconfitta la prendi male, cioè non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Se tu continui a pensare che non devi prendere porte in faccia, non cresci nella vita, non cresci, non si cresce,
2: è vero.
0: Quando sei bambino dicono, c'è un bellissimo libro che consiglio a tutte le persone che stanno per avere un figlio, i no che aiutano a crescere, è un libro semplice, piccolino, ma leggetelo perché è veramente interessante, perché se tu dici sempre sì a tuo figlio diventa come Ugo.
1: Ma perché?
0: Cioè, ti rendi conto?
1: Ma che esempio
0: se
1: è?
0: Se tu dici sempre sì a tuo figlio, poi non ti devi preoccupare, rimanere sorpreso se si droga, va in giro, non va bene. I no aiutano a crescere, e a te evidentemente di no te ne hanno detti pochi, per quello che tu sei così, capisci? Non sei abituato. Faccio un altro esempio, ragazzi, però tutti questi esempi a da pagare,
1: sono 300 euro, voglio.
0: Allora, facci caso, tu vai in ospedale, no? Tu sì. Vai in ospedale, sei mai andato in ospedale?
2: Sì, per il polso, per altre cose.
0: Quante volte? Per il polso? Ammazza, fino alla...
1: certo.
0: L'hai sfinito, l'hai.
2: Oh, quante volte?
0: Ospedale.
2: Devo
0: contare.
2: Scusami.
0: Vabbè, ma grosso modo.
2: Grosso modo.
0: Vedi, è sempre tignoso.
2: Non so quante volte.
0: Ma 5, 6, uno se lo ricorda, dal numero.
2: Più volte.
0: Più volte.
2: Scusami.
0: Lui va in ospedale. Io voglio vederti. Tu al pronto soccorso a parlare con l'infermiere dall'altra parte del buco. E gli dici, come si sente lei da 1 a 8? La domanda che ti fanno, la domanda che ti fanno è: il dolore da 1 a 10 quant'è? Achille. Non so adesso. Sì, su due piedi. E l'infermiera dice: oh, prendetelo che è andato. Il cervello è andato. Prendetelo.
2: In ospedale sono andato diverse volte, esami del sangue.
0: Un numero voglio. Ma no, gli esami del sangue non contano.
1: In generale, Achille.
0: Perché ti sei fatto male? Quante volte sei andato in ospedale? Ricoverato.
2: Tratture del polso.
0: Sì. Le conto.
2: Frattura del polso.
0: Sì.
2: Frattura del quinto metacarpo della mano destra.
0: Sì.
1: Sempre le mani sono.
2: Sì. Frattura della clavicola.
0: La clavicola sempre. Perché.
2: Frattura del quinto metatarso del piede.
0: Pure coi piedi. Ah, che brutto.
2: E poi quando mi ero fatto male, ero in ematoma perché avevo avuto il pugno alla parete per una delusione d'amore. Ecco, o meglio, per un nervosismo d'amore.
0: Sì. Quindi mani e piedi sempre tu. Anche qua Freud direbbe una cosa che non ve la posso dire, ecco, perché sennò pensano che io sono intelligente. Ma io non sono intelligente
1: ancora.
0: Uno se si fa male solo ai piedi, l'estremità del corpo c'è una spiegazione, lo sai.
2: Però anche la clavicola
0: è sempre un'estremità, dai. Cioè al centro non ti sei mai fatto male?
2: Beh, qua la zona al centro fammi pensare. Addominali, petto.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: No. Conto le punture.
0: Sì, degli insetti.
2: Mamma. Scusami, le punture in Egitto mi faceva
0: allora,
2: le punture.
0: Quello che volevo dire io, che se tu non sei abituato a soffrire, la prima volta che soffri ci rimani male, lo capisci? Se tu sei abituato, ci sono anziani purtroppo, persone che stanno male, che si sono abituate ad andare in ospedale e l'ospedale non gli fa più paura, perché tu continui ad andarci, un po' come quello che va dal dentista, magari fai una vai in continuazione dal dentista, le prime volte senti dolore e hai paura, dopo un po' non hai più paura, un po' come quello che c'ha paura dall'aereo, lo prendi una volta, due, tre, quattro, 100, 1000 volte, uno che viaggia in continuazione con l'aereo non può avere più paura. Perché? Perché ormai non è questo quello che tu, il tuo grosso problema, che tu non hai preso tante volte l'aereo, capisci?
2: Okay.
0: Tu devi prendere l'aereo, prendi le palate in faccia, le devi prendere. Io gli ho dato una cura. La cura sua qual è? Entrare in un locale, qualsiasi locale, discoteca, e provarsi con tutte le donne.

0: già, dicono i saggi che sei già morto. Capisci? Aspetta, che c'è un tuo fan. Aspetta. Pronto? Grazie! C'ha ragione, me lo merito, me lo merito. Stamattina sono troppo serio, dai, troppo riflessivo. Uno ha scritto accoltellatelo. Andrea, come sei arguto e tanto colto, sembra un programma di cultura. Beh, basta, infatti, vedi, poi la gente mi prende per intelligente e non va bene. E non va bene.
1: Ma ci vogliono anche dei momenti, ci vuole un po' di sfumatura nella vita,
0: No, ma quale sfumatura? Le sfumature nelle mutande, basta. Andrea, come stanno gli uccelli di Achille? Come stanno i due uccelli? Come stanno?
1: Mia mamma ha fatto il video, Ha fatto il video, ha fatto un video.
0: Sì, ricordiamo che nel giardino di Achille Ferrari cos'è, un passero, un solitario.
1: C'è un pitosfero?
0: Un uccello, che razza è?
1: È una coppia di merli.
0: Allora, due merli hanno fatto nido nel suo pitosforo, che è una siepe, un albero, insomma, spinoso.
1: Arrampicante.
0: Sì, arrampicante. Ma che l'arrampicante?
1: Si sta arrampicando sulla grondona.
0: Ma no, è un pitosforo.
1: È un
0: pitosforo, è quello che c'ha la foglia con le punte, il pitosforo.
1: E l'altro che si arrampica così?
0: Ma che è l'etera, non c'entra niente. Ma è l'etera, ce ne sono altri arrampicanti.
1: C'è un'altra cosa. Ma come metto mia mamma?
0: Pitosforo.
1: Perché c'ho anche il pitosforo. Il pitosforo ce l'ho a casa.
0: Pitosforo.
1: C'è a casa.
0: Siepe, nano, albero.
2: Nano chi?
0: Dipende. Aspetta un attimo, c'è un giardiniere che ci chiama. Vediamo. Pronto?
3: Pronto, Achille?
1: Sì, buongiorno.
0: Non ho capito cosa ha detto, però.
2: Solo la fine.
0: Solo la fine, se hai capito. Insomma. Pitosforo. Pianta, dai, eccolo qua. Così ti rendi conto. Questo è il pitosforo, vedi? Questo è il pitosforo. Questo c'hai tu a casa?
1: Sì.
0: E questo?
1: Eh sì, questo qua è quello arrampicante.
0: Ah, non c'ha le punte allora. Non c'ha. Io pensavo ci avesse le punte. Ma non è arrampicante. Dove si arrampica? Non è questo.
2: Arrampica chi?
0: Ma non è arrampicante.
1: Ce l'ho.
0: Ma questo è. Non è che ce l'hai. Qua hanno fatto il nido.
1: Allora, se, lì, sì.
0: Ma perché guardi là? Perché guardi là?
2: E là sono.
0: Io sono qua. E tu guardi là. Che c'è là? C'è il gobbo. C'è
1: perché
0: scritto.
1: Mi sembra che di visualizzare la pianta.
0: Anche qua Freud direbbe un'altra cosa. Non è che posso parlare di Freud tutto il giorno. Andiamo avanti, dai. Quando uno non ti guarda in faccia c'è un segnale ben. Ma lasciamo stare. Andiamo avanti.
1: Comunque sì, comunque. Oh, il pitosforo ce l'ho.
0: Sì. No, allora, questo è il pitosforo.
1: Sì.
0: Tu hanno nidato qui dentro o dentro un'altra pianta?
1: Non
0: ma perché
1: no.
0: Gli faccio sta domanda poi?
1: È lì dentro. Vorrei ricordarmi le.
2: No, la faccia!
1: Le foglie!
0: Le foglie. Ah, i fiori, hanno i fiori. Hai i fiori? Questa siepe rambicante ha i fiori.
1: Quella lì do.
0: Questa siepe ha i fiori.
1: Non hai i fiori.
0: Fiorellini bianchi.
1: Fiorellini bianchi.
0: E gelsomino. No.
1: Ecco il gelsomino.
0: No.
1: Il gelsomino è dove vengono le api. Ecco, mi avevo
0: fatto i fiori.
1: C'è da.
0: Non ho mai visto un'ape andare su una foglia. Però vabbè, non fa niente. Questo è un altro motivo per cui tu sono 8 anni che non.
1: Ecco che cos'ho.
0: Sì,
1: ho due, ho entrambi.
0: Io ho i pollini. Sì.
1: Io ho il gelsomino.
0: Sì.
1: Dove si crea.
0: L'alveare. Sì.
1: L'alveare.
0: Sì, sì.
1: Ma rispettose.
0: Rispettose.
1: E poi invece c'ho il pitosfero.
0: Sì.
1: Dove ci sono covati gli uccelli.
0: Covati, si sono covati. Allora, io covo, tu covi, noi coviamo e si covano. Allora, la notizia, la domanda. Qual era? Me la sono dimenticata.
1: Me l'ho chiesto a che punto sono. A che stato sono.
0: C'è un altro fan. Pronto?
3: Achille!
1: Sì, buongiorno.
3: Ma sei in buce, Achille.
0: Viva Napoli, ragazzi. Bellissimo. Dimmi.
2: Andrea, chiedo scusa. A proposito di uccelli, dobbiamo volare in pubblicità.
0: Bello, questo aggancio. Pensate che questo aggancio lui se l'ha pensato anche. Capito?
2: Non, si parlava di uccelli.
0: No,
2: certo.
0: Ma sei veramente uno speaker formato, finito. Cioè, proprio bravissimo. Cioè, RTL ti fa un buff a te. Cioè, certo. Proprio, bellissimo. Me lo puoi ridire, per favore? Che...
2: A proposito di uccelli, Andrea.
0: Ma senti l'emozione che mi sale. Guarda la pelle.
2: Dobbiamo volare.
0: C'ho Loca che mi cammina sulle braccia. Guarda la pelle.
2: Voliamo in pubblicità.
0: Voliamo in pubblicità. Ma è lì, mamma, è troppo bravo.
4: Su Studio Più.
5: Spot.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV.

0: Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
1: Emmanuel Macron è un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni assicura: faremo la nostra parte, ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
0: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Non bastano 20 minuti della stella, Lamin Yamal, per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti a festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Businha, versione Superman. Tradotto, solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay, che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia, in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku, che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora.
4: Ma mentre c'era il notiziario tu stavi parlando? Parlavi?
5: No, adesso stavo
4: facevi dei rumori.
5: Ho con la gola, ho fatto un rumorino con la gola.
4: Ok.
5: Ma una sorta di riscaldamento, lubrificazione della
4: lubrificazione.
5: Gola.
4: Perché così parli meglio. Cambia esercizio, non funziona.
5: No, non era un esercizio giusto per parlare. È venuto un istinto.
4: L'hai preso su Temo questo esercizio?
5: No, Alessio!
4: L'hai comprato su Alibaba.
5: Dai, Tom Cruise, mi sono imposto. Lui ha fatto. Ok, dai.
4: Lascia stare, andiamo avanti. Oh. Dai. Godi un po', godi.
5: Ma io godo. Guarda che la goduria è
4: basta la canzone.

0: scusa, no, mi è venuta una roba in mente.
1: Sì.
0: Mentre parlava degli uccelli che gli sono nati in casa, no? Ha detto sì. Sono due merli, giusto?
1: Due merli che hanno nidato, sono in quattro piccoli.
0: Ma sono qua, ma c'è solo la mamma? Non c'è il papà, no?
1: Sì, no, no, certo, vanno e vengono.
2: Scusate,
1: c'è
2: scusate, siamo in radio, eh?
0: Cioè, no, no, non, perché il papà...
2: No, no, perché magari pensavate di stare così nel salottino dietro a no, parlare no. Così degli uccelli. No, non vorrei mai che uscisse fuori qualcosa di strano.
0: No, no, no. No, no,
2: ok, siamo in radio. Vi stanno sentendo, eh? Vi stanno sentendo?
0: Sì, no, perché volevo dire che il papà è un po'...
2: Ah, vuoi fare una battuta?
0: No, il papà
2: allora,
0: è strano.
2: Aspetta, aspetta, prima di fare la battuta devi dire, devo fare una battuta.
0: Devo fare una battuta.
2: Sì, perché sennò la gente cambia, capisci? Non, allora, la gente dice, fa una battuta, sentiamo che battuta fa. Poi okay. Se fa schifo non fa niente, però tu gli crei aspettativa, capito? La gente,
0: ah, okay.
2: La gente sta lì è un po' come dice adesso andiamo in pubblicità perché poi dopo facciamo svegliamo, sono tutti stratagemmi, capito?
0: Sì,
2: che
0: sì.
2: Tu non hai imparato, ma non fa niente, non preoccupare. Stai qua tranquillo, scalda la poltrona. Dimmi, quindi
0: allora praticamente riferendosi
2: no, tu devi dire voglio fare una battuta,
0: voglio fare una battuta,
2: ma non capisce niente,
0: voglio fare una battuta. Sui merli
2: sembra un bambino della scuola, quello che si incastra nella sedia perché è troppo grosso per la sedia, sì, con i cosi che non, sotto al banco non passano le cosce, capito?
1: Ah, sì.
2: Si alza il banco, capito? chiamo banco dimmi
0: voglio fare una battuta.
2: Ok, perfetto.
0: Allora, ad Achille sono nati i merli, no? Sono quattro merli, c'è solo la mamma, il papà non arriva mai perché è sparito, no? Ha fatto quello che doveva fare e se ne è andato, è sparito e non si è fatto più vedere. Sai come si chiama il padre del merlo che ha fatto tutto ed è sparito? Il mago Merlino.
2: Il mago Merlino,
0: perché ha fatto tutto ed è sparito, ha fatto la magia.
2: È bello che la vorrei spiegare perché secondo te non si era capita, no? Cioè, tu sei quello che spiega le battute, fantastico. Perché spieghi le battute? Perché hai paura che qualcuno l'abbia colta.
0: Esatto.
2: Ah, tu dovresti fare la spiegazione delle battute sui cuccioloni, sai, il cucciolone gelato che ci sono le barzellette per i bambini. Tu sotto dovresti scrivere, capito,
0: la
2: spiegazione della battuta. Mamma, anche questa è una sindrome, però non possiamo
0: sindrome.
2: È una sindrome anche questa, la tua è una sindrome, cioè non è, però vabbè, non fa niente, non possiamo parlare di logopedia oggi, non...
0: Logopedia.
2: A proposito di uccelli, andiamo avanti, dai. Mai pensato alla andiamo avanti.
1: Io la logopedista sono andato, premessa, che l'avevo già detto,
2: possiamo
1: .
2: Andare avanti,
1: per dire
2: cosa, per dire cosa, perché
1: mi apro io alla scienza, alla coscienza, a ciò che
2: peccato
1: dobbiamo...
2: che lei non ti ha aperto la porta perché non cioè,
1: no, perché sono stato anche in Egitto, qui se che si parla
2: mago Merlotto, dai, andiamo avanti
0: mamma.
2: Pensavo che era Achille quello scemo, ma Ugo ci va dietro bene. Siamo tre scemi, ragazzi, allo stesso livello, non... Uno continua a scrivermi stasera gioca Pape Diop. Achille, chi è
1: Pape Diop?
2: Pape Diop
1: è un calciatore, è Pape Diop.
0: Pape Diop. È lì, Andrea, è lì.
2: Pape Diop.
1: Pape Diop.
2: Pape Diop.
0: Aspetta!
1: Non l'ho fatto, no, dai!
2: Yeah,
1: non l'ho fatto così adesso! Adesso sono mica Gollum, dai!
2: Andiamo avanti!
1: Non ho mica fatto il cazzo!
2: Non sono mica!
1: Non ho mai fatto il provino.
0: Chiedo scusa
1: per...
0: a tutti, c'è il blocco mio. C'è il mio.
2: Tu sei simpatico come un sasso nella scarpa, uguale. Uguale.
0: Certo.
2: Va bene, allora andiamo in pubblicità, torniamo dopo forse, adesso vediamo. Pubblicità.
3: Su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, Rocco Siffredi fa la pubblicità delle patatine, lui fa quella dei Mikado. E quindi.
1: Vabbè,
0: sì, va bene, però non devi dare sempre spiegazioni. È una battuta! E non puoi continuare a parlarci subito dopo! Ma rovina!
1: Per dire che comunque Mikado.
0: La rovini! E dai, però! C'è una battuta, te l'immagini, un comico fa una battuta e uno dal pubblico si alza. Sì, perché è vero, quella cosa là, cioè, non è, è fastidioso, no? E tu sei fastidioso. C'è una battuta, lasciala andare. Lasciala andare. Cos'è che non capite? Cioè non c'è qualcosa che non capite, non
1: ma che perché io pensavo insomma comunque
0: deve dire, è più forte di lui, deve dare la spiegazione del Mikado. Ma basta, basta. Ma cos'è che non capisci tu? L'hai capita questa, questo concetto? L'hai capito?
1: Quel Mikado lo
0: no, il Mikado! Che non devi parlare dopo le battute.
1: Ma certo che ma sì, ho capito, però pensavo che ci fosse un
0: mamma, ragazzi, io me ne vado, io me ne vado.
1: Sai però dire gli snack.
0: È caldo. Allora, bellissima canzone, Achille, te la ricordi come fa? Andiamo avanti, non. Il Mikado sì, l'altra no, non. Ma cos'è che ci mandate? Non. Ma dai, ma perché ci lasci mandare queste cose che poi uno. Mamma mia, ragazzi, che brutte cose. Non guardare.
1: Stavo capendo.
0: Andiamo avanti, cancello. Chiedono il senegalese.
1: In palestra ci sono, c'è un dominicano.
0: Sì.
1: Non è un dominicano perché parla spagnolo.
0: Come siamo diversi, no? Sì, sì. Noi andiamo in palestra, guardiamo i sederi e lui guarda. No. Andiamo avanti, dai.
1: Io gli guardo i sederi.
0: Sì. No. Dei dominicani, però. Andiamo avanti. Allora, è arrivato il momento del nostro amico Vincenzo che è venuto qua in moto stamattina. Si è fatto la Ducati Panigale.
2: No. La Street Fighter.
0: La Street Fighter. Io sono ignorante,
2: No, no, il Panigale è troppo estremo, troppo da pista. Dai.
0: Ah, da pista. Ah, ok. Cos'è? Ti sei fatto la Ducati
2: Street Fighter. V2. Siamo umili, tranquilla, da passeggio.
0: Umili, da passeggio.
2: Sì, una sportiva un sì. Pochino più tranquilla, mettiamola.
0: Però c'ha il giubbotto Ducati.
2: Dai.
0: C'ha il casco Ducati, sei tutto marchiato. Ma queste qua cosa sono? Gli sponsor questi?
2: Sono gli sponsor. Ah, perché pensa che mia mamma sì. Che è in ferie si è accorta perché si è postato qualcosa sui social.
0: Sì, che sei un cretino.
2: Allora, siccome 20 anni che non andavo, lei è preoccupatissima, sai com'è. Certo. Enzo, mamma. Allora ho detto mamma,
0: Enzo,
2: no.
0: Ti chiama?
2: Enzuccio mi chiama.
0: Enzuccio, che hai fatto? Enzu. Ti sei accattato zi vecchio.
2: E gli faccio, no mamma, è una partnership sponsorizzata con Ducati Brescia.
0: Quindi gliel'hai raccontata così.
2: Se vedrai le foto della moto, sì, così sì, e quant'altro sì. È perché stiamo collaborando, ma sì. Non preoccuparti, dopo come un fesso ho fatto una foto in palestra con il casco in mano. Lei ha visto e dice ok.
0: Ho capito che mio figlio è un cretino.
2: Esatto, ricordati che a te t'ho fatto io, mi ha detto. E quindi quando arriva insomma dove
0: bella sta frase delle mamme, ricordati che ti ho fatto io, cioè della serie non puoi nascondermi nulla.
2: Quando un figlio pensa di farlo alla di farla alla propria mamma, al proprio papà, sappiate sempre che ci hanno fatto loro.
0: Ci hanno fatto loro, ecco.
2: Comunque per
0: allora
2: strada...
0: puoi evitare di battere il pugno qua sopra.
2: Scusami Andrea.
0: Amore mio, no, perché si
2: perdonami.
0: Sente e pensano che sia il cervello di Ugo che è cascato.
2: Ah, ok.
0: O qualcos'altro, qualche etto di
2: comunque,
0: grasso.
2: Comunque, ecco, già che ci siamo, volevo salutare tutti i motociclisti agli ascolti. Allora, cioè in ascolto adesso,
0: sì,
2: in questo momento
0: sì,
2: pensando
0: sì.
2: Che loro poverini in moto però non ci ascoltano.
0: Chi?
2: È un limite questo, Andrea, dobbiamo pensarci a questa
0: sì,
2: cosa.
0: E cioè, devi dirla a Claudio.
2: Perché sì. Sai quanti motociclisti girano?
0: Quindi che facciamo?
2: La radio di serie nel casco.
0: Ah, ok.
2: Perché perfetto. Hanno gli interfono per sì. Parlare.
0: Io ho visto che fai una trasmissione strana in radio, non so dove.
2: Ma un podcast era un podcast.
0: Ah, è un podcast.
2: Sì,
0: che
2: sì,
0: vuol
2: sì,
0: dire?
2: Sì. Se un'intervista, no? Come si usa al giorno d'oggi, sai, i podcast.
0: Ah, ok, con i microfoni della radio.
2: Sì,
0: sembravate in radio invece.
2: No, è solo un podcast. Ah. È una pagina
0: sì.
2: Condotta da degli amici brasiliani.
0: Sì.
2: Fatta specificatamente per la loro etnia.
0: Sì.
2: Quindi i brasiliani in Italia che lavorano sì. In Italia e quelli che vorrebbero venire qua.
0: Ok.
2: Noi ne abbiamo 12 in azienda e devo dire sono felicissimo.
0: 12 collaboratori.
2: Ragazzi, sì. Esatto, collaboratori tra elettricisti, cartongessisti, ma anche la donna diciamo di servizio.
0: Sì.
2: Abbiamo diverse mansioni anche commerciale, gente veramente in gamba con una bella mentalità. Quindi mi sono proposto anche sai per future collaborazioni e anche ricerca del personale.
0: Bravo, bravo, che paraculo.
3: Mi hanno invitato, sembrava avessimo, carino.
0: Avessimo.
3: Vedi che ci ascoltano in moto.
0: Io
3: vi
0: ascolto solo in moto, vedi.
3: Grande.
0: E quindi 20.000 euro costa la tua moto, ci hanno scritto?
2: Un po' meno, un po' meno. La po' mia meno. Era un po' meno costosa, mettiamola così, molto meno.
0: Ah, io vi ascolto anch'io solo in moto. Ora sì. Cambia la radio, ora si cambia la radio.
2: Ah, vedi.
0: Che vuol dire ora non, si cambia
2: non,
0: la radio?
2: Non lo so, onestamente.
0: Ah, perché quando arrivi tu, quando arriva il One Sponsor, può solitamente darsi. Qualcuno dice: no, ma c'è il One Sponsor, però il nostro One Sponsor, ragazzi.
2: Oppure,
0: è simpatico,
2: oppure voleva dire che riesci a ascoltare la radio in moto, non lo so.
0: No, beh, andiamo avanti, non ce ne frega niente. Comunque, questo sì, non leggere tutti i messaggi tu.
2: No, no, io non leggo.
0: Perché se li leggi, poi dopo.
2: Ci concentriamo sui messaggi.
0: Sì, perché tu no, ti concentri
2: no,
0: sui messaggi.
2: No, ma io ti dirò, siccome arriva l'ennesimo anticiclone.
0: Sì, ti puoi buttare un attimo sotto la macchina, Ugo?
1: Perché nel frattempo che parliamo.
2: Allora, c'è in arrivo l'ennesimo anticiclone, temperature molto molto torride in arrivo,
0: però posso
2: caldo fuso.
0: Io sai che io sono un po' strano, no, nel mio cervello sì. Un po' bagato così sì. Quella. Non devi dire sempre la stessa cosa, perché sennò tu ogni volta che
2: allora se ti... cado sul serio, Andrea.
0: Ho capito, però la cosa incredibile qual è? Che se tu manifesti a una donna prima di fare l'amore la tua certezza nel
2: non là.
0: No, nel far raggiungere un certo tipo di emozione, ok? Cosa succede? Gli crei un'aspettativa altissima, ok?
2: Ok.
0: Se invece al contrario dici guarda che io non ce la farò mai, impossibile, gli crei un'aspettativa bassa, ma e cosa succede? Che dopo, se dopo invece lei ha un sussulto, dici guarda, allora questo
2: prestazione
0: qua,
2: c'è.
0: Ma questo qua è un ragazzo umile, cioè non capito?
2: No,
0: la stessa cosa, tu dici, arriva il caldo, dopo un po' dici, tu sei pesante, capito?
2: Sono d'accordo.
0: Oh, tu devi dire
2: con Stanti Cicloni c'è scassato sono d'accordo,
0: io volevo dirtelo a fine mese però
2: quindi sia un anticiclone,
0: siccome fa freddo ragazzi,
2: ossia un ciclone, quindi una tempesta,
0: sì,
2: hanno sempre bisogno di noi, voglio dire, che devono scaldare, rinfrescare.
0: Bravo
2: i pannelli si riscono con la grandine.
0: Tu devi dire il contrario, ragazzi, non mettete il climatizzatore
2: solo per il caldo,
0: sudate di notte. Beh, fa bene, ci dicono
2: magari
0: che fa
2: una tenda
0: bene
2: nel terrazzo, né una tenda sul terrazzo.
0: No, tu devi dire
2: col fresco,
0: Vince, mi devi seguire però. Tu devi dire il contrario, devi dire non comprate il climatizzatore.
2: Zatore.
0: Perché è bello sudare di notte
2: come un porco.
0: No, vedi, qua
2: si facevano tre docce una volta.
0: Allora,
2: di notte
0: non capisce. Tu devi dire tu il contrario, devi dire fa caldo di notte, ma fa benissimo sudare di notte,
2: certo.
0: Fa bene che ti svegli la mattina tutto sudato, le lenzuola bagnate, che non sei riuscito a fare l'amore con tua moglie,
2: che
0: magari sei nervosita, ma fa benissimo perché ti fa affrontare meglio la giornata, perché poi dopo la giornata si sembrerà molto meno calda, capito? Così tu gli fai pensare alla situazione, ma senza spronare.
2: Psicologia inversa.
0: Io me ne vado, ragazzi.
2: No, ci siamo,
0: no,
2: ci siamo.
0: Stamattina non va bene.
2: Andrea, psicologia, no, psicologia inversa, no?
0: Ma non è inversa.
2: Allora
0: è trasversa.
2: Trasversa.
0: Andiamo avanti, dai.
2: Comunque, dice.
0: Poi soffocare con i Mikado, per favore, tu, infatti. Andiamo avanti.
2: Perché non lo accendete mai sto cazzo di impianto?
0: Ecco, vedi, bravo. Questa è un'altra cazzo.
2: Sto schiumando così.
0: Allora, fa
2: sto
0: caldo.
2: Schiumando.
0: Non lo mettiamo perché, ti spiego perché. Perché tu non hai pulito i filtri.
2: Okay.
0: Giusto? Da quant'è che non li pulisci?
2: Da quando non mi chiamano, Andrea. Perché bisogna dire una cosa. Tu offri degli assist molto importanti. Tanti hanno montato il clima 5-10 anni fa.
0: Sì.
2: Ma non si sono mai preoccupati di
0: pulirlo.
2: Ma una pulizia,
0: è
2: una manutenzione.
0: È un po' come quando la macchina a un certo punto si ferma e dice ma come mai è andata fino adesso, cioè, e si è fermata però
2: ecco.
0: E come mai si è fermata e poi dal coso fa ma qui non c'è l'olio, ah ma perché bisogna mettere l'olio, queste sono le risposte di un certo
2: per
0: tipo
2: cui,
0: di persona
2: di qualsiasi impianto non solo della climatizzazione, è molto importante poi tener conto della manutenzione,
0: è una macchina quindi va mantenuta, no?
2: Sì, noi lo vediamo anche nelle palestre, nelle attività commerciali dove troviamo magari macchine affaticate
0: affaticate,
2: ma sai, lavorano anche
0: stanno così. Oh.
2: Allora tu devi pensare che un apparecchio
0: più. Sono 10 anni che soffio.
2: Per chi li utilizza caldo e freddo,
0: sì.
2: Quindi estate-inverno,
0: sì.
2: Un impianto può totalizzare, come tipo anche nelle tue residenze, nei tuoi appartamenti, può totalizzare anche 4-5.000 ore all'anno di servizio.
0: Sì,
2: una macchina,
0: sì.
2: Tante,
0: ogni 6 mesi, anno massimo.
2: Solo di riscaldamento in Nord Italia potremmo fare 2.000-2.500 ore,
0: okay.
2: Di lavoro.
0: Ammazza.
2: Attaccacene altrettante per il raffrescamento da maggio, fine fine
0: ti ho perso
2: maggio.
0: Con i conti ti
2: ho perso. 4.000 ore di lavoro
0: sì, okay.
2: E il clima è un po' come l'aspirapolvere, ragazzi, certo. Fa girare l'aria, per cui provate a immaginare quello che troviamo dentro, quindi una bella pulizia, una manutenzione, un efficientamento
0: ogni questo... quanto? Sei un anno?
2: Allora, per le attività ogni sei mesi.
0: Sei mesi,
2: per il privato una volta all'anno.
0: Una volta all'anno,
2: se lo usate pochissimo facciamo un anno sì un anno no.
0: Ah, ok,
2: ma da lì a non fare un cazzo per 10 anni anche no.
0: Anche no, perché poi si intasano.
2: Quindi,
0: e poi
2: volete...
0: respirate male, respirate.
2: Esatto. La sanificazione ve la cavate
0: per quello che non l'accendo io, capisci?
2: Oh, certo. Sì, sì, nel dubbio tieni lo spento, tu dici. Sì, consuma sì, anche meno.
0: Non consuma niente.
2: Per cui...
0: Sì?
2: Per tutti gli ascoltatori interessati alla pulizia e alla manutenzione, chiamate la nostra service.
0: Anche qua.
2: E programmate.
0: Anche qua, trasverso, devi dire, oh, respirate male, che poi...
2: Pieno di muff.
0: Affanni, muff, cose, state male, così. Non lo pulire, non lo pulire. Tienilo. Consuma un po' di più, spendete un po' più di bollette,
2: poi
0: ma che
2: detto,
0: ve ne frega, capito?
2: Detto.
0: Però non c'avete il tecnico in casa che vi
2: molte
0: pulisce.
2: Volte, Andrea, si surriscalda il compressore, va in affanno, in sofferenza. No, capisco, sto dicendo, facciamo anche le pompe di calore, sì.
0: Tu non devi leggere i messaggi.
2: Chiedo scusa.
0: Fate anche le pompe di calore.
2: Andrea, per le pompe di calore quest'anno abbiamo da 6 a 10.000 euro di contributo a fondo perduto, a patto che si tolga una vecchia caldaia a gas o a gasolio.
0: Ah.
2: Quindi tutti sulle pompe di calore quest'anno, c'è una grandissima richiesta. Finalmente posso dire c'è un incentivo serio.
0: Sì.
2: Conto termico 3.0 erogato dal GSE direttamente sul conto corrente del cliente. Cosa facciamo noi? Glielo scontiamo subito direttamente in fattura questo incentivo. Sai, una volta montare allora perché montare una pompa di calore è sempre stato costoso. Perché montare una pompa di calore costa.
0: Non si chiaro. Costa. Allora, quando tu parli di pompa di calore, nella maggior parte delle teste, compresa la mia, c'è lo split.
2: Split è pompa di calore. Parliamo di pompa di calore idronica ad acqua.
0: Sì.
2: Sono quelle che riscaldano il pavimento e fanno l'acqua calda sanitaria.
0: Ok.
2: Diciamo la sostituta della
0: calda. Aspetta, metto il materassino, così quando batti si sente meno.
4: Scusami.
2: Scusami. La sostituta della caldaia.
0: Sì.
2: Che poi potrebbe...
0: Al posto della caldaia si può mettere...
2: La pompa di calore. Quindi io direi sopra l'uomo.
0: Aspetta, lo capisci che non se lo duce ai problemi?
2: Io stamattina ne ho parecchi.
0: No, stamattina veramente mi stai sorprendendo.
2: Va bene.
0: Vabbè, la pompa di calore sostituisce la caldaia.
2: Andiamo in elettrico. Scusami, Andrea. Mi viene spontaneo.
0: Stamattina non sei trasverso. Mi spiace.
2: Sostituisce la caldaia. Okay. Diventiamo full electric.
0: Sì.
2: Attenzione. Diventiamo anche emissioni zero.
0: Emissioni zero.
2: Una residenza,
0: sì.
2: Specialmente
0: posso dirti una cosa, sì. Dell'ecologia alla maggior parte della gente io non gliene frega niente.
2: Però guarda che tutto
0: sommato, se tu punti sull'ecologia hai perso già.
2: Però guarda che non pagare la marchetta, insomma, del gas,
0: questa è un'altra cosa. Allora, questa è un'altra cosa,
2: le spese, i fissi.
0: Tu mi dici io risparmio perché non c'ho più due bollette ma ce n'ho una sola, quindi non pago più il gas, allora io sono d'accordo. Ma se
2: Andrea,
0: tu cominci a dire ma l'ecologia,
2: Andrea,
0: dico,
2: ieri guardavo
0: ieri guardavo
2: da un amico che ha una palestra, sì. La bolletta di maggio,
0: sì.
2: Ok, di 3.700 euro lui aveva fatto 1.900 euro di consumi, ok,
0: sì.
2: E il resto 1.008 erano mangerie, trasporto, diritti,
0: sì,
2: di rete,
0: sì,
2: questo,
0: sì,
2: quello, l'altro, sì. Cioè è una cifra, ragazzi,
0: è
2: dalla metà al doppio.
0: Chiaro.
2: È un botto. Queste, quindi, cose, se monti un fotovoltaico, non
0: sì,
2: c'è l'IVA,
0: non c'è.
2: Il kilowatt che produci sul tetto e scende dal tetto e ti arriva dentro la corrente di casa,
0: sì.
2: Non c'è l'IVA.
0: Non c'è l'IVA.
2: Non c'è il trasporto, i diritti, il contatore, le accise, le uccise. Non c'è sta roba qua.
0: Okay, okay,
2: capisci? Quindi
0: okay.
2: Produrci l'energia
0: dopo
2: sul
0: te
2: tetto
0: lo spiego, mi cado.
2: Con un impianto fotovoltaico, sì. Che oggi li vendiamo a 5-6 mila euro chiavi in mano,
0: sì,
2: i più
0: sì.
2: Piccoli.
0: Allora, se volete maggiori informazioni su pompe di calore che sostituiscono la caldaia, split, pannelli fotovoltaici e tant'altro, quello che vi raffresca,
2: sì,
0: e vi riscalda,
2: sì,
0: la casa,
2: sì,
0: l'impianto,
2: sì,
0: di riscaldamento e raffrescamento del vostro immobile o azienda, dovete chiamare
2: oggi.
0: The course. Allora, oggi dovete chiamare in questo momento la nonsoloclima.com e vi risponderà.
2: Sono tutti maniaci tu, ascoltatori.
0: Sì, sono tutti maniaci.
2: Leggi cosa dicono.
0: Ma io ti ho detto non leggere.
2: Ma sono dei maniaci, sono dei maniaci.
0: È colpa tua. Allora, cosa stavo dicendo?
4: Il numero, Andrea, diamo il numero.
0: Allora, il numero. Vai.
2: Vai,
4: Ugo.
5: 030 91 31 117. Ve lo ripeto: 030 91 31 117. E visitate la pagina Instagram e il sito nonsoloclima.com.
4: Oh, grandi! E c'è pure il finanziamento a interessi zero. Oh. E c'è lo sconto in fattura sul contributo rottamazione. Oh. E lo sai che cosa sta andando di più a giugno, Andrea? Mo te faccio
0: non
4: una risata.
0: Non te lo posso dire io.
4: Cosa sta andando di
0: cosa
4: più a giugno?
0: Sta andando di più?
4: Le stufe e il pellet.
0: Vedi,
4: pensate, la gente non sta bene.
0: No, non è vero.
4: Ma no, è un modo di dire.
0: Beh no, sono trasversi. No. Perché se tu parli sempre di pompe di calore e di climatizzatori, la gente dice quasi quasi mi compro una stufa. Ma capisci?
4: Infatti io dico per battuta, non sta bene, sta benissimo. Oh. E si portano avanti per la prossima stagione.
0: Allora, uno ha scritto: ho una casetta in legno abusiva in campagna, posso mettere i pannelli solari?
5: Adesso
4: assolutamente
5: no.
4: Sì.
0: Sì.
4: Il denaro compra tutto, anche un pannello solare.
0: Ma
4: montato abusivamente.
0: Allora, io dico sempre una cosa: se la casetta non la vede nessun vicino invidioso, fregatene.
4: Se
0: metti
4: poi
0: i pannelli.
4: Abusiva, chi te la viene
0: se
4: a
0: è abusiva, ma chi te la viene a controllare?
5: Adesso
0: cioè,
5: non lo sanno.
0: Ricordatevi sempre che è il vicino di casa vostro che fa la spia e che va a denunciare la cosa in comune. Io dico sempre una cosa: che se un vicino dovesse fare un dispetto del genere a voi, io cosa faccio? Prendo quello che la situazione, per dire, che ne so, un gazebo che non potevo fare, una casetta che non potevo fare, io prendo tutti i pezzi della casetta e glieli butto in giardino.
4: Oh,
0: sì. E con un bel con un bel bigliettino, chi te è stravivo te.
4: Dai, comunque saluto tutti gli ascoltatori che vanno a lavoro, che producono, che portano in alto la nostra Italia. Ci vuole che siano motociclisti, automobilisti, le mamme, i papà, perché hanno finito le scuole, i bambini.
0: Ma non è Natale, perché stai
4: ma sì, ma perché sai, vedo i messaggi, la gente in macchina, no, bene o male guida, non tutti sono già al lavoro a quest'ora, ci stanno arrivando, finite le scuole, c'è anche meno traffico, si sta da Dio in giro.
0: Che bello,
4: sono
0: che
4: tutti
0: è
4: in ferie, perché poi bisognerebbe anche dire: quattro cancheri sono tutti in ferie a giugno. Hai fatto caso?
0: Quattro cancheri, che vuol dire?
4: È un modo di dire, no?
0: Ah, che si lamenta la gente.
4: Sono
0: che...
4: tutti in ferie.
0: Che facciamo? Non andiamo in ferie, no?
4: No, viva le ferie.
0: Teoria, giugno. Uno ha scritto: grande Vincenzo, sono veramente. I complimenti adesso. I complimenti, no, ragazzi, non siamo abituati. È vero, anch'io ho una casa con tre appartamenti. Leggi te. No, leggi te.
4: Ho sostituito le tre caldaie con un'unica pompa di calore con tre contatori che misurano il calore che sta consumando un appartamento dalla bolletta annuale di 5.000. Sono sceso a ammazza solo 800 euro.
0: 800
4: per 3, dai.
0: Per 3.
4: 2004.
0: Quindi la metà.
4: Ok, i 2006 in avanzo ti mandiamo l'IBAN. Ok.
0: In che senso?
4: Quelli che ha risparmiato ce li manda a noi.
5: Perché?
4: Ne consumava 5.000 euro all'anno.
0: Mi sembra giusto.
4: Adesso spende 8, 16, 24, gli avanzano 2.600 all'anno.
0: Te li devi mandare a te.
4: Io direi che gli mandiamo l'IBAN.
0: Certo.
4: Un anno ce li da noi, un anno se li tiene lui, un anno li diamo ad Achille, uno Ugo. Cioè, facciamo girare l'economia un po' per tutti. No, bravo, devo dire un grande applauso.
0: Allora, io devo dire una cosa che è veramente un paraculo, ma gli voglio bene. Allora, salutiamo il pilota della Ducati, Vincenzo.
4: Grazie ragazzi.
0: Grazie, fratello.
4: È stata dura in qualifica, vedremo di far meglio in gara.
0: Forza 030 91 31 117 nonsoloclima.com.

0: Allora, c'è un messaggio che mi è arrivato di una notizia che sta facendo il giro del mondo. A 75 anni sta spendendo gran parte della sua fortuna tra viaggi, regali e nuove compagnie. La famiglia ha deciso di rivolgersi ai tribunali per fermarlo. Allora, posso dire una cosa? Ma perché, scusate? Cioè, uno si fa un paiolo così tutta la vita, fino a 75 anni, mette da parte una fortuna. Ma chi ha stabilito che deve lasciarla ai figli, alla moglie e tutto? Io ti do qualcosina, ma io dopo la maggior parte di quello che io ho prodotto io me lo voglio consumare, ok? Cioè, ma dove sta sta cosa? Addirittura i figli, capito? L'hanno citato in tribunale. Ma i soldi l'ha fatti lui o l'hai fatti te? No, ho capito. Ma io me li voglio consumare così. No, me li devi dare a me, papà. Dove sta scritto? Dove sta scritto? Anche alla moglie, ma perché te li devo dare? Non ho capito. No, perché noi in chiesa quando abbiamo firmato, che sta cosa? Ah, chi si è firmato? 20 anni fa. E ormai è andato tutto in prescrizione.
1: Ma chi?
0: Lascia stare. Vabbè, comunque io sono con te, fratello. Anzi, se mi inviti magari facciamo qualche festa insieme. Ma se dalla mia compagna mi faccio fare... Andiamo avanti. Ma perché mi mandate cose sconce? Io non sono come Achille e Ugo, ok? Io sono una brava persona.
2: Certo. Ma guarda che io sono pulito, eh.
0: Lascia stare.
2: Ma io sono un gentleman.
0: Sì,
2: dopo,
0: sì.
2: Ovviamente carne è carne, quindi... Cioè, nel senso... c'è la cosa, no? Se ti viene l'acqualina in bocca, però.
1: L'acqualina che cosa?
2: Capito?
1: L'acqualina? Cos'è l'acqualina?
0: Sì, cioè, io faccio finta di non sentire, cioè, quello che stai dicendo, capito? Scusi, almeno...
2: Non bisogna mica spegnere determinate cose, determinati istinti, perché... C'è modo, importante essere gentili un po'.
1: Ragazzi, sapete come si chiama il papà del merlo?
0: Scusa Ugo, però io ero tutto immerso in quello che stava dicendo. Tu sei veramente una brutta persona.
1: Volevo...
0: No, lo fai anche con me. Mentre sto parlando ti vuoi infilare.
1: Era per cambiare.
0: No, agile. Non devi cambiare. Tu non sai cosa va e non va. Non sai queste capacità. Era bellissimo il suo concetto. Io volevo arrivare alla fine. Dai, ti ha rovinato.
2: No, io sto parlando che comunque alla fine l'importante è avere anche il savoir-faire, cioè il modo giusto di poter... esprimersi in certe situazioni, capito? L'importante è farlo con eleganza, capito? Secondo me.
0: Scusi, perché sono arrivato in ritardo dalla conferenza. Di cosa sta parlando? Perché...
2: Stiamo parlando del, possiamo così dire, anche del desiderio carnale, no?
0: Sì.
2: Del desiderio che lui può avere verso di lei, che lei può avere verso di lui, o lui verso lui, lei verso lei. Cioè, il desiderio di poter soddisfare. E la propria...
0: Scusi, vado perché ho sbagliato convegno.
2: No, ci sono dei desideri che ci stanno, secondo me.
0: Sì, ma dove vuoi arrivare? Perché non capisco mai dove vuoi arrivare. Cioè...
2: Ma io stavo pensando al roast beef che ho mangiato.
0: Ma non c'entra! Che c'entra il roast beef adesso?
2: No,
0: ma si scemo veramente allora.
2: No!
0: Cosa volevi dire?
2: No, perché se è venuto fuori il discorso, no? È venuto fuori un discorso inerente un po' al mondo sessuale. Ecco, il mondo sessuale.
0: Ma lascia stare, non è una cosa che ti appartiene.
2: Se
0: mentre la mamma di Vincenzo lo chiama perché si è fatto la moto, se tu vai in giro ed è preoccupata, se tu un giorno dovessi andare in giro con la donna, tua mamma ti chiama, dice: Achille, che hai combinato? Che senso è? Perché non dà mai, cioè, non, l'ultima risale a 20 anni fa, capito? Quindi lei dice: no, questo si fa male di nuovo. Cioè, non è, capito? Lascia stare, non so cosa che ti appare. È un emisfero che non ti appartiene. Andiamo avanti. Mamma,
2: però ce l'ho la patente io, per ce l'ho la patente io per la moto.
0: Ma chi se ne frega? Che non era un esempio, ma non capisce niente, veramente.
2: A casa c'ho ancora il casco, i caschi e giubbino, i guanti.
0: Sì. Cadavolo, che taglia di maglietta indossi? Il conduttore del programma che segue vuole tenere due da parte. Non ho capito niente.
1: No, vabbè, lascia stare.
0: È una battuta. Sì, ma non fate così, che poi la gente ci rimane anche male. Ciao Andrea, sono Davide. Potresti fare uno scherzo alla mia compagna dicendogli che siete del comune e che volevate comunicare che il bar va chiuso alle 22 perché ci sono state troppe lamentele, per troppi rumori, musica. Vabbè, sembra quasi una telefonata seria questa.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: non, ma no, facciamo qualcosa. Cioè, a parte che non c'ha indicazioni, nome del bar, non si capisce niente. Non,
2: sì.
0: L'indizio è importante. Non mi fate nervosire, non mi fate. Ah, vediamo. Ci sono già un po' di scherzi. E lui non me li fa.
2: Eccolo qua. Perché?
0: L'ho preso io.
2: Sì, certo.
0: Allora, non è che se io faccio una cosa, poi tu. Cioè, come il vecchio sul cantiere.
2: No.
0: Cioè, uguale. Cioè, io ho messo il focus sull'altro scherzo. E quindi l'ho già trovato. E lì, in quel momento, tu dici: eccolo lì. Cioè. È come se uno sta facendo la curva. Sì, bravo, fai la curva.
1: Senti, meraviglioso.
0: Sì, ti vede, voglia andare dritto. Quando la suocera gli dice: bravo, fai la curva, sei già in curva. Ti viene voglia di addrizzare lo stesso e andare a sbattere contro un albero. Chi te è stramort? Sei fastidioso, mamma. Ciao Andrea, sono Diego. Puoi fare uno scherzo alla mia amica Daniela? Loro abitano a Cisano. Devi stare calmo, okay. Cisano Bergamasco, e dille che siete stufi della puzza di pesce del camion di suo marito che parcheggia sotto casa. E beh, questo si può fare, vedi, questa è la puzza di pesce. Va bene, ciao Andrea, sono Diego, puoi fare uno scherzo alla mia amica Daniela? Allora Cisano, sono il vicino, pronto, sta puzza di pesce, però signora non è una cosa vergognosa.
1: È vergognosa.
0: E dai, cioè, anche quando vado a letto, insomma, questo odore di acciuga non... Allora, non mi guardare. Sì, ho capito che devo
2: perché
0: fare il numero.
2: Pensavo che andassi già.
0: Ma stai zitto, stai cosa. Tu non devi pensare. Non devi pensare.
2: No, questa frase qua io non l'ho mai concepita.
0: Te la diceva anche tua mamma. Non l'hai seguita, però. Tu non devi pensare, stacca il cervello. Come si chiama? Daniela. Daniela, credo.
2: Daniela.
0: Andrea, mi stupisci ogni volta, sei riflessivo e mi fai ragionare su molte cose. Ma io non sono così.
3: Pronto?
0: È la signora Daniela?
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, sono il vicino di casa. Mi permetto di chiamarla, signora, perché ci abbiamo un po' di problemi.
3: Sì.
0: La puzza di pesce, signora, è devastante.
3: Le dica così a Diego, che si smette di fare il pirla.
0: Ah, ok. Glielo tiri in faccia il pesce.
3: Ma che pistola di uno che è questo.
0: Pistola, è un pistola, hai ragione. Diglielo che ti sta sentendo. Diego, sei un pistola, vai.
1: Sei un pistola.
3: Sì, è un pistola.
0: Senti, vabbè, ti mandiamo un ma tuo marito commercia pesce?
3: Sì, cioè, non lui, non è lui, cioè lui porta in giro il pesce.
0: Porta in giro il pesce, fa i bisogni.
1: Aspetta!
3: Vabbè. Per l'aerobica pesca.
0: Ok. Va bene, ti mando un bacio.
3: Buona giornata.
0: Grazie Daniela, ciao. Saluta Diego, digli pistola.
3: Ciao pistola.
0: Ok, perfetto.
1: Insuperabile. Mi porta in giro a fare pistola.
0: No, quando uno dice porto in giro il pesce, è una frase che si dice, no? Porto in giro il pesce, a fare che bisogno, a fare shopping. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque siamo strani. Noi esseri umani siamo strani, ma strani. I più strani siamo noi tre. Vediamo se c'è un altro scherzo. Attenzione. Andrea, oggi è il mio compleanno. La mia ragazza è a Mykonos per un addio al nubilato. mamma. E che bel regalo che gli ha fatto, capito? Un bel paio di corna.
1: Dai!
0: Per il tuo compleanno. Se non mi mandi il numero, però, si prova veramente cornuto. Perché. Non mi ha mandato il numero, cioè non.
2: Magari se scendi, no.
0: Ma che dove scendo? Ma scendi tu nella tomba egizia, scendi.
2: Magari.
0: Scrivi, cretino, scrivi.
2: Ci serve il numero.
0: Dammi il numero della tua ragazza. Il numero della tua ragazza.
2: Numero. La tua ragazza.
0: Tu che stai facendo? Ho visto che stai inserendo.
1: No, non inserisco niente.
0: Hai inserito. Hai mosso qualcosa nel palinsesto.
1: Non sono io.
0: Ah, non sei tu? No. Ok, vabbè, c'è qualche fantasma formaggino.
1: No, come ieri che si sa, non so chi
0: ah,
1: è.
0: Ah, ok, ok. Invia, vediamo un po' se... Dammi il numero della tua ragazza, ok, che ci esco stasera. Che anch'io sono Mykonos. Sarebbe da fare uno scherzo a lui. Però ci sgama, non... Adesso lo chiamo. Gli dico, senti, siccome io vado a Mykonos, mi dai il numero della tua fidanzata che magari... Aspetta, 334. Se non ci dà il numero 9... Sta buono, no, non leggere, non leggere, lascia.
4: A che ora lui ha scritto per capire se mai... ha scritto lì alle 7:24.
1: Arrivano dopo.
0: Lascia stare, non fa ragionamenti. No, non ragionare, essere... lascia stare.
1: Non
0: ascolta tua madre.
1: Lo sa.
0: Anche tu, lascia stare, non ragionate voi, perché se ragionate poi state male. Se ci risponde, come si chiama lui? Il cornuto.
1: Dai.
0: Non risponde. Cornuto.
1: Dai.
0: Niente, ha messo giù. Non... Nel frattempo ha scritto Diego. C'è Andrea, sono Diego. Poi, questo è un altro Diego. Un altro. Buongiorno, perché non saluta quella capra che viene in radio? Chi è la capra?
4: Chi è?
0: Ah, sei tu la capra. Sei tu la capra.
4: Andrea,
0: chiamami. È arrivato adesso il messaggio. Pensa. Anche ora sei arrivato. 7:30. Non... Andrea, chiama mia moglie. Digli che ho. Andiamo avanti, dai, ragazzi. Vai a cambiare l'acqua ai pesci, Alessandro. Ah, si dice, vai a cambiare l'acqua ai pesci. Adesso che facciamo? I detti. Vai a cambiare l'acqua ai pesci. Non so perché si dice, non.
4: Ma io gli ho avuto i pesci
0: Ma no, la frase! Ma tu si credino veramente!
4: Scusami,
0: Vai a cambiare l'acqua ai pesci, è un modo di dire!
4: Perché tu perché i pesci non li cambi l'acqua
0: ma
4: e
0: che c'entra? Ma non è che... Ma no,
4: scusami, ho il depuratore per... Che depuraggi, che filtra, so, devi cambiare l'acqua.
0: Mamma,
4: tu non la cambi.
0: Cadavolo, ma siamo sicuri che sono merli quelli nel cespuglio di Achille? Sono merli.
4: Loro, il papà e la mamma sono un merlo e una merla. Poi non so se hanno fatto i merlini, non lo so. Sono merlini o se lei magari... No.
0: L'ha già fatta lui sul mago merlino, l'ha battuta.
4: No, non farà nessuna
0: battuta. Falla sul padre. Il padre, perché non c'è più il padre? Perché non c'è più il padre?
4: Perché
0: il padre del merlo, il padre del merlo. Che ho detto? Ho sbagliato.
1: Il father.
0: Vabbè, in inglese l'ho detto. Il padre, perché? Perché è ubriaco. Si è fatto il merlo, si è fatto.
1: Ma
0: andiamo avanti.
4: C'è anche canzone.
0: Basta!
4: Tu e me che senti la canzone famosa.
0: Quale canzone?
4: Che cantano tutti i merli. Brigitte Merlo.
0: Oh, tutti i miei.
4: Bella.
0: No, perché ma avete fatto un corso di risata voi.
4: No, perché mi immagino i merli vestiti da Brigitte Bardot che canta Brigitte Merlo.
0: Bella la tua fantasia da cretino. È interessante. Allora facciamo così, mandiamo una canzone così cambiate un attimo l'acqua al cervello e poi dopo andiamo avanti. Ah, ho sbagliato cursore. Ho pensato ho tirato su un altro cursore. C'è il cursore della musica e il cursore del silenzio. Questo è il cursore del silenzio.
4: Sì.
0: E questo è della musica.
4: Perché è
0: sono due leve, signora, due leve.
4: Perché una è la leva del conto.
0: Merli Padura, andiamo avanti.

0: voglio chiamare la gente e urlare Sergio.
1: Ma
0: non lo so perché, ragazzi. Allora, io devo dire una cosa, Quando tu vai in alcuni paesi turistici, i cittadini, i residenti che abitano in questi paesini turistici hanno sempre la faccia da... la faccia, come si dice, della serie, perché venite qua a disturbare?
1: Ma che, cioè, faccia? Non è...
0: la faccia è? Da stroda.
1: Dai!
0: Sì! Adesso, no, non me ne voglio i liguri, però i liguri, secondo me, vincono come, a mani basse la faccia da... Cioè, se tu vai in qualche paesino ligure in vacanza, i residenti ti guardano come se uno come con schifo, cioè della serie, ma guarda questo che punto a fare vacanze a casa mia, cioè non, c'è questa gente qua che ti porta soldi al tuo comune, quindi il tuo comune è figo, è bello, così quella per i turisti, li guardano ingagnisco, li guardano come dire, ma si faccia, guarda se, ma guarda se che ma pensate, mannaggia, ma non so come mai abbiamo sta cosa. Anche qua Freud direbbe tante cose, ma poi io dopo divento troppo wonderful. E andiamo avanti. Perché mi guardi così, però? Io capisco che non sei molto intelligente, ma non è colpa mia. Cioè, no. Lui rimane sempre stupito delle cose che dico. Cioè, ma tu non è che leggi un po' di cose, erudisciti. Non è che puoi rimanere.
2: No, così no,
0: sei Willy Mondolfo.
2: Chi no, aspetta.
0: Avanti.
2: Io non sono un tuttologo, l'ortodo moderna, casidia, così no.
0: Vai a giocare con i tamburelli. Dai, andiamo avanti. Dai,
2: perché
0: dai.
2: Io sono stato diverse volte in Liguria in vacanza. No, io perché io
0: io è un rapper, ragazzi.
2: No, sono stato diverse volte in vacanza in Liguria.
0: Sì.
2: E comunque io andavo a Celle Ligure, Celle Ligure e Albissola, e io per quello che mi ricordo ho avuto ricordi positivi. Poi un giorno mi ricordo che nel fare il lungomare c'è mamma che era convinta di aver visto lì attaccato sul lungomare, proprio a 2 metri dal mare, dal lungomare.
0: Scusa un attimo.
2: Nel mare, ma vicino al lungomare.
0: Scusa, perché sono arrivato adesso al convegno. Di cosa sta parlando? Perché no. Sono arrivato in ritardo, ho parcheggiato, non c'è parcheggio, no. Porca miseria. Di cosa parlava? Scusi. No. Scusate. No.
2: Sì. Stava parlando allora vacanze in, sì, Liguria.
0: Ah, vacanze in Liguria.
2: E io stavo ricordando il fatto che io in Liguria sono andato per diversi anni.
0: Ho buttato via anche 2 euro per il parcheggio.
2: Sono andato per diversi anni in vacanza, sì, in Liguria, andavo a Celle Ligure, cioè andavo a Albissola, in un paese che si trova tra Albissola e Celle Ligure. Cioè, quindi, l'hotel era...
0: Quindi, scusi, quindi si parla di geografia.
2: No, esperienze, scusate. E vacanziere.
0: A vacanze. Ah, vacanze. Okay, vacanze.

0: Purtroppo Arda Nabaleno, no?
1: Ma dove questo? A Albissola?
0: Sì, è
1: o a tra, Celle Ligure, perché era
0: tra Albissola e Celle Ligure.
1: Ah, ok.
0: Fai il lungomare. Okay. Fai il lungomare
1: lì.
0: Sulla curva. Sulla, eravamo, sì, aveva ha fatto la prima.
1: Ma chi ha fatto la curva? La balena?
0: No, noi avevamo fatto la curva. E mia mamma fa,
1: pensa, camminando, io vorrei rinascere solo per rimanere in compagnia di Achille da bambino con il padre e la madre. Io seduto dietro con le cosce attaccate alla similpelle che mi suda tutto la parte sotto, però chi se ne frega, senza aria condizionata, chi se ne frega, però giusto per assistere a questa situazione. Che bello, che bello.
2: E mia mamma, scusate, la balena stava Ligure,
0: stavamo camminando e lei...
1: Il papà ha detto: guarda, c'è la balena.
0: Mia mamma, guarda.
1: E tuo padre, smetti di drogarti.
0: Più o meno, perché gli fa: Pota Gianni, guarda, una balena.
1: Una balena.
0: Ma lei si l'aveva vista, diceva, lì a 2-3 metri.
1: Sì.
0: Dal lungomare.
1: Dalla riva.
0: Certo. No, papà, guarda. E gli fa: ma Rosano, da sedere dice chi? Che lei è scoglio.
1: Scoglio.
0: No, scoglio. Come si dice in dialetto?
1: Vabbè, lo scoglio, c'è scoglio.
0: Mamma, perché era lo scoglio.
1: Scusate, perché sono arrivato in ritardo. È il convegno degli scogli?
2: No, convegno?
1: No, lei è lo scoglione.
0: Però sì. Questo per dire che anche che lì ho avuto un ricordo bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Che la prima volta ho mangiato la focaccina
1: Ligure, genovese. Buona. Senza olio, tra l'altro. Sì.
0: No, buona.
1: No, allora, la focaccia genovese è buonissima. Quando mi dicono che è buona e basta, dite che è buona, come le patate fritte, sono buone e basta. Che poi dopo non è leggera. No, ma è leggera, sì. Sì.
0: Però in olio. E allora io ti dico anche una cosa, che se però invece la vuoi
1: sì, aspetta, c'è un tuo fan, aspetta. Pronto?
3: Andrea?
1: Sì.
3: Che differenza c'è tra Achille e un handicappato?
1: No, non lo vogliamo sapere. Queste cose sono brutte. Non, no. Noi siamo. Allora, possiamo dire una cosa a disfatta di questa frase infelice. Allora, io penso che la normalità è sopravvalutata. Cioè, nel senso, se tu sei normale, no? Sei sopravvalutato. Pensa che la gente normale sia meglio di quelli anormali, no? Io invece, che sono anormale, io penso di avere qualche qualità in più. Non so se mi spiego.
0: Sì, sì.
1: Cioè, Ugo è normale. Vedi che è normale, Ugo. È normale. È sopravvalutato. Cioè, non è. È normale, ma visto che vita che fa? Cioè, non è... Io che sono esaurito, invece, non. No, sono più. Capito? Sono.
0: Sì, sono d'accordo.
1: No, no, non ho spiegato bene il concetto perché non abbiamo tempo. Pronto?
4: Ciao Andrea!
1: Come va?
4: La mamma di coso di Achille, a forza di stare con lui, ha cominciato a vedere le balene, porca vacca.
1: Ma già da bambino, Come è uscito? Esatto. Ha iniziato a vedere le balene. Un abbraccio!
4: Ciao a te!
1: Ciao bello, ciao.
0: Sì, comunque
1: dobbiamo chiudere, lascia stare le balene un'altra volta. Dai, lascia stare. Allora, appuntamento a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia di. Ah, domani sera c'è la cena della radio, lo sapevo. Ah, non si può dire, non.
2: La cena, ma
1: non c'è la cena della radio domani sera.
2: Ma no,
0: io so che la settimana prossima.
1: Ah, mercoledì prossimo.
0: Lunedì e martedì c'è il book fotografico.
1: Il book? Ho letto male allora.
0: No, c'è.
1: Io ero convinto già ci fosse.
2: Il 22 e il 23 giugno, c'ha ragione Achille, ci sono da fare le foto per il sito della radio.
0: Il pomeriggio.
1: Ah, di pomeriggio.
0: Ci sono.
1: Che no, dai.
0: Le foto in una con la maglietta e un'altra invece.
1: A petto nudo. A petto nudo.
0: No.
1: Beh, ho avuto paura per Ugo. Cioè.
0: No, no.
1: Una, e anche per altri. Ma non...
0: Una con la maglietta della radio.
1: Sì.
0: E un'altra invece vestita in maniera elegante.
1: Avevo letto, elegante, ma scusa, e tu avevi risposto anche.
0: Certo.
2: No, perché nel gruppo della cena della radio, ecco perché.
1: Mi ero illuso, pensavo ci fosse già un'altra cena.
2: No.
1: E invece no, vabbè. Ah, le foto verranno. Mannaggia, peccato. Peccato, perché avevo pensato a un'altra cena che si mangia bene lì a Cade Frati,
0: alla Fenice.
1: Alla Fenice, si mangia molto bene. Vabbè, se volete organizzarla, insomma, io vengo.
2: Okay? Beh, certo.
1: Ok, perfetto. Ho mandato un messaggino così. Tutto. Allora, salutiamo, ringraziamo tutte le persone, anche quelle che non, soprattutto quelle che non ci hanno sentito, perché insomma fanno bene, perché insomma il nostro programma è diseducativo al massimo. E però, insomma, è stato.

0: bello conoscervi. Ok, grazie a tutti, a te. Salutiamo il grasso e il magro. E ci sentiamo domani. Ciao, vi voglio bene.
1: Ciao, belli.
0: La vita non è infinita, eh. Il tempo è un'illusione.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 € al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 € al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 €, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 €, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo a Evianne il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vicepremier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione, agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angelone!
4: Bella, bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
5: Radio Studio Più, è sempre bella roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Va bene, ma noi invece la apriamo quella del martedì, è già martedì, buongiorno dal vostro capitano, eccomi qua. Allora, ripeto le cose che dico da 14 anni, questo programma siete voi a scegliere la musica, siete voi a completare la playlist, quindi dateci dentro, signori. La musica è dance, la musica è su Radio Studio Più, la musica è tanta. Mi raccomando, un vocale, attenzione, vocale per le richieste musicali. Se volete un salutino invece basta scrivere. Voglio sentire anche gente nuova, voglio capire quanto siamo grandi, perché ogni giorno arriva sempre gente nuova. Avanti così. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo.

0: Bad Bunny, senti qua, Bad Bunny, senti qua che roba, Buongiorno Walter, il bomber, il camionista di Cattolica. Alessio da Canafoglia Iesi, buongiorno. Max da Trento, trattore presente, sul trattore presente. Peppe da Castelfidardo, ciao grande, buongiorno. Violetta da Fermo, il Daniel Wilo da Tecnoaere, sono di Marotta. E Gianluca, buongiorno, buongiorno Capitan Massa da Teramo. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Sono Giulia da Palermo e vorrei ascoltare una canzone. Mattia Bazzaro, ti sento.

0: Mattia Bazzar, ma la canzone di Bob Sinclair. Tanta roba, signori. Vabbè.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Spot. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: sorry papi, scusa babbo, scusa. Elisa Valdicembra, ciao Silvia, siete fantastici. Buongiorno capitano Domenico da Montecosaro, sempre presente. Grande capitano, c'è Eros da Urbino, andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Buongiorno, questa radio mi fa impazzire letteralmente. Allora, se c'è la possibilità, un bel brano un po' datato degli Snap, The Power. Ciao a tutti.

0: qua, perché sennò facciamo tardi, signori. Bene, perché siamo già arrivati al momento del primo party time. Sto parlando del party time I Remember Yesterday. Ci torno indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. E cosa estremamente bella, perché mi ricorda un po' anche la mia gioventù. Quindi, signori, sapete cosa fare? Alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Walterone, buon martedì, Gianluca da Binasco. Siamo Samuel Thomas dalla Val di Cembra. Vorremmo fare gli auguri al nostro bisnonno Ivan, che oggi compie 90 anni. Ti vogliamo bene, immagino. Auguri, auguri. 90 anni, insomma, è un bel traguardo già.

Un saluto dal Pando di Urbino, un saluto a Giulio e Nicola della Trentina e ciao Walter, Gianluca da Binasco. Andiamo!

Buongiorno Massa, MP Tuning, Calgo c'è, buon martedì, hola capitano, buongiorno, tempo sole, 24 gradi, un bacio al mastro, alla Leonessa.

Ciao Walter, sono Maristella da Verona. Questo sabato a San Giovanni Lupo Toto ho visto il concerto dei Sonora, è stato bellissimo. Brava, brava, brava, mi fa piacere. Buongiorno, grazie della bellissima musica che ci regalate ogni giorno. Grandi saluti, PM Immoiati, Cepagatti, Michele, Mike.

Buongiorno, Capitan Massa, il 65enne di Basiano in Sardegna, ciao. Bacioni dalla Parru, pronta per arrivare in Riviera Romagnola, bene, ciao Parru.

Angela Nazionale Olagnari, buon mercoledì a tutti. Presente, 24 gradi ventilato. Zona Bergamo, eh? Massa, sei il migliore. Saluti da Giordano e Paola da Modena. Ma sì, magari il migliore. Il migliore, non so neanche chi è.

Buongiorno a tutti voi di Radio Studio Più, grazie per la vostra ottima musica. Questo weekend ci sarà il raduno degli alpini al Tri Veneto. Bene, bene. Buongiorno Migliano da Vacri presente, dai che andiamo. C'è anche Boris, il camionaro della Valle Camonica. Wow.

0: Party Time, I Remember Yesterday.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Il complesso di Peserská Lavra si trova nello storico quartier di Peserskij, nella parte centro-meridionale di Kiev, sulla riva del fiume Dnipro. Fondata nel 1073 da San Teodosio di Peserskij, insieme ai monaci Antonio e Stefano, la cattedrale della Dormizione, detta anche della Vergine Assunta, è il cuore del complesso del monastero. Modello per le altre chiese, questo simbolo della Chiesa Ortodossa Ucraina è anche il luogo principale per le celebrazioni liturgiche e la venerazione delle reliquie e dei Santi Padri. Uscita distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, è stata ricostruita nel monumentale stile del barocco ucraino, su un'ossatura originaria bizantina a croce, poi integrata nei secoli da ampliamenti. Anche se l'intervento dei vigili del fuoco ha frenato il collasso, il rogo ha divorato circa 800 metri quadrati della copertura, caratterizzata da un tetto a spioventi articolati, sormontato da cupole a bulbo e a cipolla interamente dorate. Ma il danno non si ferma al complesso del monastero, che dal 2023 nella lista dei patrimoni

0: patrimoni dell'umanità UNESCO. Le fiamme, spiegano le autorità, si sono propagate anche nel vicino complesso museale nazionale d'arte Mistecky Arsenal. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Tra bravo Riccardo, mi scrive: se voi suonate una più bella dell'altra, vabbè, è vero, è così. Buongiorno Massa, MP Tuning Calgo c'è, gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Walter, sono Roberto dall'Andriano, Pavia. Fai un saluto a mia figlia Paola e digli che la amo tantissimo. Bello, il papà che dice ti amo alla figlia. Robertino da Pesaro. Poi c'è, non so se una lei o un lui, un abbraccio da Mantova, Jimney. Non so, dimmi se l'ho detto bene, non capisco. Non capisco. Vabbè, comunque, Jimney da Mantova. Non so se è una lei o lui, vabbè. Fammelo sapere, se no non dormo stanotte, non dormo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Studio più, vorrei sentire se è possibile Tell Me Why di Prezioso. Grazie, buona giornata a tutti.

0: tell me why, bellissima, prezioso. Un saluto dall'autista del pesce parlante. Ieri ti hanno cercato, insomma, se non parla il pesce c'è qualcosa che non va. Grande Walter, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più, Luca Adam da Sesto San Giovanni, Milano. Capitano, sei il numero uno. Fratello Giorgio, l'operatore ecologico. Massa, sei il numero due. Facciamo una cosa, visto che uno e due mi va bene il numero 21, perché è il giorno del mio compleanno, 21 ottobre. Un saluto alle ragazze del Miss Conero di Ancona, grandi Miss Conero, vedi, sono i concorsi Miss Conero, ho fatto anch'io un concorso, Miss Mel ero. Poi dopo mi hanno detto Miss si tolga dal mezzo, cioè Miss si tolga, cioè erano proprio tutte le Miss, cioè. No, ma alla fine sono, come dire, sono...
1: Sei un grappa teca!
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio
3: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Samurai J. Allora, mi ha appena scritto Jimmy, ho sbagliato a scrivere, però dice sono maschio, ma dopo i 50 anni comincio a non vederci più. Vabbè, anche io, vedi, metto gli occhiali da vicino, poi non vedo più nulla. Il menù me lo faccio tenere. Quando mi portano il menù al tavolo, gli dico: guarda, ti puoi allontanare 2 metri. Lui me lo tiene, il cameriere me lo tiene là così, e io lo leggo, riesco a vederlo bene. Altrimenti, se no, mi viene da fare un po' come al telefono, no? Prendo il cartaceo e cerco di allargarlo come si fa col telefono, ma non si allarga. Quindi questo è un problema che purtroppo cala la vista, cala l'udito. E ma basta, non basta, non andiamo avanti con il cala, perché sennò cala. Massa, mi saluti il mio collega batterista che si sbronza tutte le sere, Daniele. Vabbè, insomma, si vede che gli piace, vabbè, l'importante è che non esagera, dai. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Più, se è possibile sentire tutta l'Italia di Gabri Ponte.

0: Bene, bene, bene, bene, signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Mandiamo la sigla, vai.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: IVM Purificatori d'acqua, signori, come diciamo sempre, sembra una filastrocca, ma è la verità. In casa abbiamo la fortuna di avere l'acqua potabile, ma non è proprio di buon gusto, ecco, diciamo le cose vere, non è proprio di buon gusto perché ci sono tanti prodotti che mettono per renderla potabile che poi rimangono, diciamo, rimangono nell'acqua, non sono dannose ma sono di cattivo gusto, ecco. Allora noi possiamo renderla buona come la bottiglia, come quelle della bottiglia, quelle delle sorgenti, non so, quello. Però attenzione, c'è bisogno di un qualcosa che in questo momento è un elettrodomestico che sta entrando sempre di più nelle case degli italiani, ma attenzione perché la leader in questo campo, che è la IVM, mette in palio due nuovi depuratori gratuiti, signori. Ma sentiamo lui, sentiamo Alfredo Garisto, buongiorno.
3: Buongiorno, hai detto tutto ma hai tolto la parola. Il purificatore d'acqua IVM è un elettrodomestico, come hai detto tu, serve, è utile, abbiamo l'acqua potabile, ma se la vogliamo senza il cloro, senza il calcare, col sapore della fonte di montagna, basta poco. Un purificatore d'acqua IVM costa poco, lo potete noleggiare, pagare a rate, tenere in prova, potete fare tutto quello che volete. Però arriviamo al giochino, al concorso che hai lanciato tu. È un concorso promozionale, tutto il regolamento lo trovate, il montepremi, tutto quanto lo trovate sul sito ivmacqua.it. Come funziona? Adesso Walter tra poco vi dà un numero telefonico, ve lo ripete due volte, al mio via provate a chiamare. Le prime due persone che fanno squillare il nostro centralino si accaparrano, vincono un purificatore d'acqua a membrana con filtrazione multistadio. Cosa vuol dire? Andatevelo a vedere sul sito ivmacqua.it, ma è un buon prodotto da avere in casa. Chi può partecipare? Devi essere residente in Italia o avere un permesso di soggiorno, devi avere una casa, quindi alle famiglie, alle coppie conviventi, non è destinato a chi pensa lo vinco e me lo rivendo. L'obiettivo nostro è darlo a quelle famiglie che lo desiderano. Ci sono obblighi, spese da sostenere? No, noi se lo vincete, perché tutto è regolamentato, ci sta il notaio che guarda le uscite, le chiamate, eccetera, se lo vincete vi viene spedito a casa. Non è compreso il lavoro di manutenzione, non è compreso il lavoro di installazione. Alla domanda è: ma perché lo fate? Speriamo che i vincitori si possano poi rivolgere a noi per i ricambi, per l'installazione, per le manutenzioni future, eccetera, eccetera. Senza nessun obbligo, ma sapendo che questi purificatori d'acqua hanno bisogno della manutenzione una volta l'anno. Credo di avere detto tutto, prendete il telefono, pronti a chiamare. Ah, una cosa aggiungo: se chiamate e trovate occupato, non dovete poi dire ah è una fregatura, hanno staccato il telefono che non lo vogliono. Arrivano tante chiamate assieme, quindi può anche essere che subito non prendete la linea e magari tra un minuto e mezzo siete tra i primi lo stesso. Quindi provateci più volte fino a che squilla il nostro telefono. Dopodiché registrate il vostro numero, saremo noi a richiamarvi. Quindi diamo il numero, Walter.
0: Bene, 800-800-829, lo ripeto, 800-800-829.
3: Via le telefonate per vincere uno dei due purificatori d'acqua in palio.
0: Buona ciao, fortuna, ragazzi. ciao Alfredo, alla prossima.
3: Ciao.
0: Bene, signori, andiamo al volo, dai, ne abbiamo un'altra.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
4: Più. Sono Pasqualini da Bonporto. Mi fai ascoltare la canzone di Adamant Land di Tullio Piscopo? Ciao.

0: Andamento lento, Tullio De Piscopo. Vabbè, insomma, lo dobbiamo sfumare un pochettino perché è andamento lento, Amo, stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento. Allora dici, vabbè, allora facciamo veloce adesso invece perché c'è imminente il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now. The party's time now, dice così. Allora, lo dico adesso per tutti quelli che volessero la maglietta del capitano, siccome continuate a scrivermi, scrivetemi sul social, quello che volete di Walter Massa, scrivetemi sul social in privato e vi do il numero, così gli mandate un WhatsApp diretto, ok? Basta scrivere: voglio la maglia del Capitan Massa.

Ciao massa grassa mi piace. Buongiorno, la voglio anch'io la maglietta. Federico da Pescara. Ripeto, scrivetemi sui social, Insta, Facebook, quello che volete. E vi mando il numero. Magica, è arrivato Gustarello de Pertigara.

Ciao capitano, fino a che ora ti trovo giovedì a Fano? Io non so, sono lì, sarò lì dalle 22, mezzanotte sicuro, penso. Poi non so se è di più, non mi ricordo. Comunque ci sono, Lido di Fano.

Chicca ne ha già l'ordine di 4 magliette. Brava Chicca, così vedi, la Chicca è sveglia, sveglia. Pedone Lagrispastino di Pergola c'è. Officina DB Motors, ricordati questo weekend Rally San Marino su terra, full gas. Buona giornata da Federico.

Paglia, paglia, vietta a paglia. Buongiorno, buongiorno, il vigilante matto c'è, Walter, Zacche martedì, Manuel da Brescia. E domani è già il giro di boa, eh? Wow.

Canneto, il Ghiso, c'è un saluto da Mattia il palista tutto giallo dalla Carlusco Dadda. Buongiorno dal Dani il Calimero da Cesena, in diretta con l'amico Pisellino, saluta Cavalletta e fa una settimana di ferie, ogni due di lavoro. Vabbè, insomma, non è male però, Non è una cattiva idea, una settimana ogni due di lavoro.

È arrivata Rossana da Verona, c'è Giuliano da Torino, buongiorno, buongiorno da Napoli, Augusto da Napoli, Ugaffaiam,

Ciao Walter, un saluto da Maurizio. Ballo come un matto dalla Romania. Bene, bella, bella, bella. Salutaci tutti là. Fai conoscere Radio Studio Più. Falla conoscere.

0: te di Jennifer Lopez, o come la chiamo io, J-Lo, perché andavamo a scuola assieme, cioè, quindi ho una certa confidenza con J-Lo. Termina il Party Time Free Selection, tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM. A più tardi, ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: sono Chiara dal Livorno, mi piacerebbe ascoltare La danza delle streghe di Gabri Ponte. Ciao!
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
3: Martedì ci siamo.

o i protagonisti tramite le vostre playlist. La sera poi noi ripartiamo dalle 20 alle 22 e vi aspettiamo anche in quella fascia per ballare con la musica dance scelta da voi tramite le vostre playlist e i vostri messaggi. In questo caso il protagonista della mattina è Paolo Di Montirone. I primi quattro brani li ha scelti lui e sono Bumblebee, Coming to the Light, Alice DJ, Back in My Life, Ups and Scar, Turn Around. Partiamo subito con DJ Laza. Giulia, e buon ascolto.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
4: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000.

0: 999, 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Eccoci qui, martedì 16 giugno, diamo inizio a un'altra bella puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, in questo momento di pausa pranzo per tutti voi. Finalmente siete saliti in macchina, finalmente avete aperto la porta del lavoro, avete detto adesso mi posso rilassare, un po' quello che ho detto io dopo lo sport ieri quando ho detto evviva è finito, ieri sono andata in palestra per la prima volta . È stata veramente veramente molto dura. Va bene, dai, diamo inizio al buon vento, Giovanotti e Alfa.

cos'è che si muove? Non ho capito cos'è che si muove. Vaiando per il mondo, caro G Manu ciao. Vedi, prima Alfa, poi Manu ciao. Mica si sono abbandonati, sono lì vicino.

semplicissima, tanto siamo già nella versione estiva, quindi facciamo cose semplici, non troppo elaborate. Poi mi sembra di aver capito che oggi abbiamo un ospite, non me lo ricordavo, non l'avevo visto. Adesso mi devo preparare. Allora, qual è il vostro sport preferito? Ma ovviamente non da guardare, ma da fare. Cioè, io voglio, devo fare palestra, devo fare uno sport, il dottore mi ha detto vai. Qual è quello che preferite fare? Perché per me è stata una scelta ardua, anche perché ho scelto uno sport che vedevo solo in uno sport, una disciplina che ho visto solo in America, e invece no, c'è anche Castiglione delle Stigliere, non solo, in pochi

0: Sono proprio curiosa di sapere qual è lo sport che preferite fare. Magari potrebbe essere anche il calcio, però magari no. Magari sono i tessuti aerei, non lo so, magari. Voglio sapere al 338-141-1001 qual è il vostro sport preferito che state facendo o preferireste fare. Adesso sta andando di moda tanto anche il padel. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, un po' di spot e ce ne ritorna con Sorry Papi. 3, 2, 1, go!
1: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

il vostro sport preferito del cuore che state facendo. Magari non è quello del cuore, ma vi tocca farlo per la schiena, per la cervicale, per le ginocchia. Buongiorno, Andrea da Verona. Da 40 anni come sport preferito faccio il pattinaggio a rotelle con quelli vecchi. Ah, non con quelli vecchi che sono i tuoi compagni, colleghi, quelli vecchi, no, i pattini, quelli vecchi. Ah, ma non sono tanto vecchi, perché effettivamente questo sport c'è ancora. A me piacciono tantissimo, tra l'altro, quasi più che i rollerblade. Poi dopo, vabbè, ho imparato i rollerblade perché erano più fighi, perché ce li avevano tutti. Willy da Mondolfo, ti adoro, sì, grazie. Io faccio il gioco col tamburello, tipo tennis. Willy da Mondolfo, ma si usa proprio un tamburello? Io quello non l'ho mica mai capito, un po' tipo il padel. Padel, ma... Non, è un po' come lo squash, solo che non mi spiegava il mio amico Tiziano, mi sembra, che fosse lui che me lo spiegasse, che lo squash ha i muri, mentre invece, ma non lo so, non me lo ricordo. Comunque, c'è a chi piace fare sexo sexo. Il miglior sport non è un vero sport, ma per perdere peso e stare bene di mente è la camminata veloce. Un bacio da Andrea di Senigallia. Però pensa che il mio dottore mi ha detto che per a me ad esempio non va bene, dovrei fare uno sport tutto più a 360.

0: Jay Snake, Jay Balvin, Loco Contigo. E andiamo a vedere qual è lo sport che state facendo in questo momento. Ma mi sembra che non siate tantissimi sportivi, però. Ad esempio, le donne, quali sono gli sport che fanno? Dai, 338-141-1001. Buongiorno carissima. Parola di PT. Di PT, ipertrofia muscolare. Ah, ok. Ogni fine serie e cedimento muscolare si sente bruciare. È lì che il muscolo lavora. Aspetta, allora. Beh, vediamo se riesco a capire meglio il messaggio. Alfi da Montecchio. Allora, la parola PT, ipertrofia muscolare. Ogni fine serie, cedimento muscolare si sente bruciare. È lì che il muscolo lavora e si vedono i risultati, se no diventa solo movimentazione. Ciao da Alfi di Montecchio. Oh, adesso ho capito. E poi ancora, ciao carissima. Da Pescantina Francesco, sport preferito è il ciclismo. Non è solo uno sport, è una scuola di vita che ti insegna a soffrire, rialzarti quando cadi ed arrangiarti quando senti difficoltà. Io spero che non cadiate mai perché siete sulle strade e magari passa una macchina. Anche no, non cadere. Ciao, io sto facendo step sulla scala perché sto pitturando un appartamento. Quindi faccio su e giù, giù e su, giù e ciao, ciao, ciao. Da Cristiano di Bianchino di Ancona. È vero anche questo. Qui abbiamo un altro ciclista. Secondo me il ciclismo, ciao, sempre gas il ciclista da Castelfranco. Emilia, vamos. E poi ancora, aspetta che scendo, che adesso ho letto gli ultimi. Sto facendo step. Me li sono persa, ecco, adesso li ho persi. No, forse questo. Ah, buongiorno, Andrea da Verona, da 40 anni, come sport? Ah, no, no, no, questo è il pattinaggio. Ah no, li ho letti tutti. Vediamo. Oh, Emanuela, finalmente. Buongiorno a tutti, Emanuela Ceranova. Emanuela, ma tu stai facendo sport? Qual è il tuo sport preferito? Allora, niente, ho schiacciato Emanuela, è saltato fuori un altro messaggio.
1: Vorrei sentire Cuori di Achille Lauro. Grazie.
0: Ma no, stiamo dicendo gli sport che state facendo.
2: Master, buongiorno, sono Donna dalle Marche da Fermolo e siamo in spiaggia, stiamo pulendo le ostriche. Allora, o ci vieni a dare una mano oppure appena pronte se vuoi, però devi aspettare, devi aspettare perché ne abbiamo ancora per un po'. Abbiamo preparato un buon limone e poi un bel prosecco e si va.
0: È quello lo sport preferito! Ah, ho capito!

0: E allora il vostro sport preferito che state facendo in questo momento, ve lo dico, lo andiamo a concludere adesso. E ciao, lo sbrigone da Cesena, il mio sport preferito dopo 8 ore di fila è il divaning. È divano, insomma, morale della festa. Emanuele invece è l'equitazione, bello, molto bello. Mentre invece Igor dalla Germania mi spedisce 2 foto ma non riesco a vederle. Vediamo invece Donatella.
1: Buongiorno, sono Donatella dalle Marche. Io invece mi faccio tutte le mattine 9-10 chilometri lungo la costa marchigiana, qui lungomare. È bello, bello. Alle 6:40 sono in spiaggia, alle 8-9 massimo passo velocissimo, sono a casa, bella, riposata, insomma riposata, beh, però la camminata ti cambia, cioè perlomeno per me, ecco, ti libera la mente, ti senti bene, ecco, capito? Oddio, non è uno sport, sì. Però a me piace per chi può camminare in queste zone così. Ok, io ti lascio, infatti. un bacione a tutte e studio più.
0: E infatti, Donatella, vuoi mettere camminare qua al parco, nei campi e camminare a riva del mare? lo farei anch'io, mi sa, adesso 10 sono tanti, però. Ciao bellissima, per i miei figli e mio marito lo sport che pratico è rompere le scatole e urlare Anna da Riccione. Ciao, amo da morire fare sport, ma mia moglie si inventa di tutto per non farmelo fare. Ora sono una pupa, amo il motocross. Sono una pupa? Come ami il motocross in particolare? Vabbè, io però non sei l'unico, anche mio marito ieri mi ha detto su, perché ho detto che andavo in palestra, quindi non sei l'unico. Detto questo, meteo, spot e primo party time, iniziamo con Fabulous.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

adesso copriremo. Ma perché secondo? Ma perché li inverto sempre? Party time, guest for lunch, ospiti a pranzo. Jamaican, bam bam.

Siamo quasi arrivati alla fine di questo primo party time. Salutiamo anche Nino dalla costa di Amalfi, Oz, e Christopher da Rover Chiara.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista, il GIP di Roma ha

0: posto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale ma con legami strutturati anche in altre città da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

Eccoci qua ad iniziare la seconda ora di Guest or Lunch a Studio Pranzo. Buongiorno, buon pomeriggio, ben arrivati. Un bel tempo mi sembra, un po' da tutte le parti e soprattutto qui da noi, il che va bene. Anche, no dai, non diciamolo anche fin troppo. Bel tempo e va bene così. Spero siate tutti bene anche in questa seconda ora di Guest or Lunch a Studio Pranzo, che vedrà un ospite e poi anche quest'oggi e poi come di consueto alla mezza il nostro 20 minuti di musica mixata solo per voi con il party time. Noi allora continuiamo con la musica. Where is my husband?

0: tutti bellissimi posti. Mi ha spedito anche una foto, vediamo se riesco a vederla. Oh, oh, buongiorno.
1: Papi chulo, papi papi papi benga mi, papi papi, papi chulo,

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Davide di oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come stai?
0: Bene, bene, bene. È arrivato un bel tempo, si sta bene.
1: Pronti per
0: tu dove
1: la
0: sei
1: piaggia,
0: invece?
1: No? In spiaggia,
0: sì, esatto,
1: in
0: esatto. Ma tu sei in spiaggia?
1: No, dai, sto scherzando. Sai che però noi siamo sul mare, quindi praticamente siamo in spiaggia.
0: Ah, io pensavo avessi qualche fiera in spiaggia. Ho detto, vuoi che adesso mi fanno le fiere anche in spiaggia? Vengo anch'io. Infatti. Va bene, allora Sara, vado con la sigla e poi spieghiamo chi sei per chi ancora non ti conosce.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con...
0: Clinica Odontoiatrica De Nova. Noi siamo al telefono con Sara che adesso ci spiegherà che cosa, come possiamo fare per migliorare ancora i nostri denti e per curarli soprattutto.
1: E soprattutto per risparmiare tanto, perché giugno è il mese del risparmio presso la Clinica De Nova, perché offriamo uno sconto speciale veramente straordinario, dello sconto del 15% sulle cure dentali solo per il mese di giugno. Quindi chi ha intenzione di venire a fare una prima visita non deve perdere questa occasione.
0: E allora, dove si trova la clinica?
1: Siamo a Fiume in Croazia, come ti dicevo, una località di mare molto bello in questo periodo venire anche per fare qualche giorno di vacanza, e così potete approfittare per fare una prima visita gratuita, una radiografia, e vi vedrete subito applicare lo sconto del 15% sul preventivo delle cure dentali. Se volete c'è anche il pulmino, come sempre, che vi può accompagnare tutti i giorni dal martedì al sabato, e il primo viaggio è gratuito, quindi approfittate, perché al di là del solito risparmio che è veramente importante, a giugno c'è questo ulteriore risparmio assolutamente da non perdere.
0: Ma se io non ho tempo di venire per farmi fare un preventivo ma ho già le lastre dei miei denti?
1: Allora me lo potete mandare sia via mail sia via WhatsApp, vi mandiamo tutto, poi il piano di cura e anche il preventivo, così vi fate subito un'idea che poi verrà ovviamente confermata con la visita di persona.
0: Certo, assolutamente. Ma se io ho sempre poco tempo, vengo e ho delle cose abbastanza semplici da fare, posso farle subito?
1: Sì, assolutamente sì, ma chi vuole inizia proprio il piano di cure, quindi non solamente le cose semplici, ma anche si iniziano piani di cure importanti, quindi il primo viaggio non è solo per la prima visita, ma se si è contenti della proposta si comincia subito il piano di cure.
0: Ah, addirittura, ecco, quindi non solo un preventivo, anzi se il preventivo magari ce l'ho posso già proprio iniziare il piano di cura. Quello che qui in Italia mi costerebbe di più proprio per una questione di tasse, giusto?
1: Di tasse, di costi di gestione, e quindi
0: ecco,
1: noi vediamo normalmente un risparmio che va dal 50 anche al 60% in meno rispetto all'Italia.
0: Però... E sfatiamo però la cosa della lingua, cioè mi capiscono?
1: Ma sì, figurati, lavorano con i pazienti italiani da più di 20 anni, parlano benissimo italiano, siamo in comunità europea, quindi alla fine avrete anche la fattura in italiano detraibile dalle tasse, le garanzie sui lavori e la certificazione di tutti i materiali utilizzati.
0: Ah, molto bene, e allora io direi che mi puoi dare il numero di telefono.
1: Vi invito a chiamare subito 045 9700 25, oppure dal sito www.clinicadenova.com, entrate in chat direttamente con me.
0: Ah, perfetto, perfetto. Quindi scusami, ripetiamo ancora il sito per chi se lo fosse perso?
1: www.clinicadenova.com.
0: Perfetto, Sara, io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata intanto.
1: Grazie a tutti, chiamate con fiducia, a presto.
0: Ciao Sara, e vi ricordatevi, a giugno è tutto scontato del 15%. Ciao!
2: Studio Più Dance.

Mannaggia a me e al tastino del microfono. E allora, guest or lunch o sedia a pranzo? Vediamo un po', siamo in orario, siamo in disorario. Beh, direi che siamo perfetti, perfetti per continuare con Walking On Music e poi iniziare il secondo party time di guest or lunch o sedia a pranzo. E poi dare la musica a Michi la linea a Michi Garzilli e vedere oggi che cosa si inventerà

0: Spot.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Se anche tu vuoi mandare un messaggio a Radio Studio Più durante il party time come ha fatto Giuseppina, puoi scrivere al 338 141 1001. Facile, no? E allora questa la dedico a tutti voi.

0: Stop. Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky, che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como: fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
3: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale e ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: intermittenza. Quella. Inizia i Feel Good, giornata mondiale della tartaruga marina. Dottoressa o professoressa, può farmi,
1: buongiorno,
0: può farmi la tartaruga marina?
1: Oddio, non so.
0: Sa
1: come
0: il verso?
1: No, non lo so.
0: Vabbè, adesso andiamo a vedere com'è. Va bene.
1: Signore, sono la foca, se vuoi.
0: Fai la foca. Ho capito come stiamo messi oggi. Nuova puntata di I Feel Good insieme fino alle 4 del pomeriggio, perché dalle 16 in poi il nostro caro Franky Gada sarà in esterna, ma ne parleremo dopo. Adesso prepariamoci mentalmente.
2: I Feel Good.

0: Porto, professionale del nostro David Guetta, dico nostro tanto come se fossimo amici, voglio dire, no? Cioè, va bene, inizia una nuova puntata di I Feel Good, vedo già tutti pronti, belli carichi, e questo ci fa veramente piacere. Signore e signori, oggi abbiamo, è venuta a trovarci la Finalmente. Professoressa del benessere. Buongiorno, buon pomeriggio Tiziana, come stai?
1: Tutto bene,
0: tutto bene.
1: Tu, tutto a posto?
0: Sì, tutto a posto.
1: Sono mancata?
0: Certo, c'era gente che diceva, scusa, noi per ringiovanire i consigli della Titti, come che prima di quei consigli salutiamo il nostro laboratorio di ricerche musicali con il

0: Ho capito.
1: Sono la tartaruga marina di I Feel Good.
0: Certo,
1: ma... studio
0: più.
2: Era più bella la forca, dai.
0: Va bene, salutiamo il nostro Antonio di Parma, come il nostro Mirko De Voi, sindaco di Lodi, la Giselle, la nostra assistente di volo. Va bene, allora, come la va? Come la va, cara?
2: Bene, dai, fa sempre caldo.
0: Meno male.
2: È partito
0: male.
2: Presto, ancora non è estate, ma...
0: Beh, vabbè, ci siamo, dai, ormai è 16 giugno, 5 giorni e arriva. Allora, sì. La Titti, la nostra professoressa del benessere, dà dei consigli per migliorare esteticamente, per, diciamo, per i giovani, ma per tenersi anche belli, certo. Dai, perché con... zero costi, cioè con il minimo veramente. Dunque sono consigli a portata di mano, perché è facile dare consigli sull'estetica spendendo una valanga di soldi,
2: esatto,
0: giusto?
2: Esatto.
0: Invece ecco perché non è una marchetta, non diamo nomi di aziende o via dicendo. Lei è una consigliera,
2: sì.
0: Anche una psicologa, perché so che poi gli fa anche un lavoro alle sue amiche, no? Nella testa,
2: certo,
0: mangia questo,
2: certo.
0: Mangia questo. Oggi parleremo di due cose importanti.
2: Molto importanti,
0: allora,
2: direi. Prepararsi per il sole,
0: okay.
2: Perché ci vogliono 30 giorni per prepararsi,
0: cioè,
2: per
0: prima,
2: non scottarsi.
0: Allora, uno per andare al mare o per andare in,
2: esatto,
0: vacanza
2: dovrebbe cominciare 30 giorni prima.
0: Perché che cosa succede? Lo faccio anch'io,
2: succede
0: spesso e malvolentieri,
2: sì.
0: Nel senso che dovrei stare proprio... Cioè, tu non prendi sole tutto l'anno. Appena vai in vacanza, primo
2: ti
0: giorno ti butti là
2: come...
0: e ti stai come un pirla,
2: non so.
0: Come un pirla. Cioè, diamo dei consigli a costo,
2: esatto,
0: minimo. Perché
2: zero,
0: cos'è? Un'alimentazione,
2: sì,
0: particolare.
2: L'alimentazione, prima di tutto, sempre la base è l'acqua, sempre
0: l'acqua,
2: bere,
0: sì,
2: due,
0: sempre
2: litri
0: i famosi
2: acqua.
0: Due litri di acqua.
2: Benissimo.
0: Al giorno,
2: una volta erano tre, adesso dai passiamo
0: da tre,
2: a due,
0: certo, uno ha iniziato a fare pipì dalla mattina alla sera, due litri di acqua,
2: litri
0: perché
2: di
0: bisogna
2: acqua.
0: Idratarsi,
2: esatto.
0: Ok, questo è importante,
2: esatto. Poi,
0: e a livello di alimentazione, dove
2: alimentazione
0: veramente
2: bisogna prepararsi tipo con il beta carotene che c'è all'interno di certi alimenti,
0: ecco, allora,
2: e
0: facciamo l'esempio,
2: fatto,
0: l'esempio,
2: esatto, uno studio che se mangiamo una carota al giorno con un pugno di spinaci,
0: uh-huh,
2: equivale a una pillolina di beta carotene che troviamo anche in farmacia, in erboristeria.
0: Che serve sempre ad
2: serve
0: aiutare
2: per preparare la pelle,
0: melanina, no?
2: Esatto,
0: anche,
2: a non scottarsi. Poi certamente quando sei in esposizione al sole la crema con una protezione è sempre
0: vuole,
2: consigliata,
0: sempre, sempre così.
2: Però se tu 30 giorni prima ti prepari anche a livello interno,
0: uh-huh,
2: con l'alimentazione, con qualche integratore o mangi meglio,
0: sì,
2: non ti scotti.
0: Cioè, una carota e una manciata di spinaci
2: al giorno.
0: Al giorno.
2: Una carota e una manciata di spinaci,
0: oh,
2: al giorno.
0: Vedi,
2: sì,
0: vedi, vedi, arrivano.
2: Quindi
0: già.
2: Quindi costa niente,
0: zero,
2: una
0: zero,
2: carota.
0: Però ti prepari, e di sicuro ti arriva una bronzatura notevole.
2: Poi,
0: perché mi hai fatto vedere un po' gli esempi.
2: Esatto,
0: anche.
2: Poi ci sono una serie di alimenti da mangiare, le albicocche, il pomodoro.
0: Tutto ciò che è rosso e arancione.
2: Tutto quello che è rosso, esatto.
0: E arancione,
2: esatto.
0: Questi sono un po' i colori di
2: pelle. Vabbè. All'esposizione al sole.
0: Oh, raga, non costa niente. Seguite i consigli, perché poi veramente si diventa fighi, eh.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Tanto tempo è venuta a trovarci la nostra professoressa del benessere, la Titti, che potete poi seguirla sui vari social perché comunque dà dei consigli. Non facciamo marchette pubblicitarie, noi diamo soltanto consigli. Questo è un po' anche il messaggio che vuole lanciare I Feel Good, dove col minimo si ottiene il massimo. Chi c'è? Pronto? Senti, perché vedi, è arrivato già qualche messaggio.
1: Infatti ottimi consigli da Titti.
0: Sì.
1: Qui a Sanremo stiamo già in spiaggia e si va di carote e frutta.
0: Visto?
2: Bravissimo, bravissimo. Va bene anche il salmone, per se magari si è un po' scottato.
0: Ma il salmone costa.
2: Però costa sfiamma.
0: Sfiamma, cioè mangi il salmone e sfiamma.
2: Sì, sfiamma.
0: Ragazzi miei, ne sappiamo.
2: C'è un po' di infiammazione in corso, mangiare il pesce. Anche il pesce grasso.
0: Dunque voi andate...
2: Per sfiammare.
0: Mangiate il pesce che fa bene, campate 100 anni.
2: Esatto.
0: Omega 3 a iosa proprio.
2: Esatto.
0: Allora abbiamo parlato così velocemente.
2: Alla musica che in essere era adatta anche alla spiaggia.
0: Sì,
2: mi vedevo già con il mojito.
0: Ma mi puoi fare la foca? Dai, rifammi.
2: Dai, perfetto.
0: Avete capito?
2: Non mi sono impegnata.
0: La Titti fa parte del nostro club, voglio dire, hai figurati tutta una famiglia.
2: Voglio fare la serie, ma
0: voglio dire che andiamo un po' fuori binario ogni tanto.
2: Esatto.
0: Va bene, allora consigli per la preparazione, dato che molti vanno in vacanza. Ricordiamoci l'alimentazione, non volete spendere soldi in pastiglie, pillole, in cose particolari
2: però
0: per prepararvi.
2: Però mi raccomando, 30 giorni prima di andare
0: iniziare a mangiare. Allora, carote, spinaci,
2: pomodori, anguria, frutti rossi,
0: frutti di bosco, mirtilli, tutte quelle cose.
2: Sì.
0: È importantissimo questo, ragazzi.
2: Benissimo anche il pompelmo rosa.
0: Non vuoi mangiare il pompelmo rosa? Tutti i giorni mangiamo.
2: Tutti i giorni un pompelmo.
0: Mi raccomando, ragazzi, noi sembriamo che diciamo delle cavolate, almeno io, ma lei dice delle cose veramente serie.
2: Sì.
0: Adesso invece, cioè dopo questa prima parte approfondiamo e andiamo dove?
2: Ecco.
0: Sì. La preparazione della pelle, per avere una pelle, diciamo, bella, la Titti dà un consiglio. Se andate ad acquistare delle creme, qual è il consiglio?
2: All'interno devono contenere esosomi.
0: Tra gli ingredienti usiamo
2: e oramai ha superato il Botox come vendita, perché l'esosoma dà un ottimo risultato.
0: Che sarebbe l'esosoma? Cos'è?
2: Una piccola vescicola, piccolissima, quasi come un capello, e all'interno mettono dei prodotti, dei principi attivi che entrano appunto sotto pelle e vanno a stimolare la produzione di collagene, elastina, sono antimacchia. Sono soprattutto anti-age.
0: Dunque per
2: dopo 7-8 giorni che tu usi una crema agli esosomi è come se tu hai la pelle 10 anni prima.
0: Dunque noi non indichiamo il prodotto perché sarebbe pubblicità, però quando acquistate qualsiasi crema
2: sia per il corpo che per il viso,
0: voi guardate che all'interno ci sia questo esosomi.
2: Esatto.
0: Quando vedi questo termine esosomi, quello che ha detto la Titti, capito?
2: Sono delle vescicole piccolissime.
0: E adesso lei sta dando questo consiglio, ma poi nel web trovate anche delle foto, dei video inerenti a questi trattamenti. Questi trattamenti sono veramente importanti. Va bene, abbiamo detto la prima e la seconda parte, dobbiamo chiudere in bellezza e qua c'è da sorridere. Vai,
2: okay.
0: Dopo.

0: Perfetto! Chris Waters insieme a Dave Morales con una vecchia traccia dei primi anni 90, 1994 esattamente. Allora, per chiudere questo appuntamento con la nostra Titti, vogliamo dare questa notizia, non so.
1: Perché non dobbiamo sempre fare i seri.
0: Certo,
1: dai,
0: voglio, sennò diventa, che caspita.
1: Ma no, io sai che vado nel web, vado a cercare, a ricercare.
0: Perché le donne stanno spendendo tantissimo.
1: Tantissimo, si sta proprio aprendo un mercato pazzesco su prodotti per l'igiene intima,
0: cioè non tanto sul prodotto
1: magari
0: estetico.
1: Magari stanno vendendo un po' meno creme per il viso, ma stanno vendendo più creme per le parti intime.
0: Per le parti intime, perché ci sono poi prodotti particolari.
1: C'è una crema che dà tono, che dà proprio rimpolpa le zone.
0: Le
1: zone,
0: diciamo, se tu donna vuoi rimpolpare la tua zona,
1: si deve usare una crema tutti i giorni, mattina e sera.
0: E la rimpolpa.
1: C'è il suo gel di pulizia e poi c'è una nuova crema che è sbianca.
0: Addirittura sbianca sempre la zona A o zona B?
1: Tutte e due.
0: Vedi perché uno dice sbianco i denti?
1: Pazzesco,
0: sbianca sotto. Cioè, se volete, io
1: è
0: non
1: novità,
0: so. Vedi,
1: è la novità, io
0: la
1: sono
0: novità.
1: Aggiornata adesso.
0: Su questo, tantissime donne, voi non lo sapete, magari anche.
1: Stanno spendendo tantissimo.
0: Ad esempio, se uno esce con la fidanzata o con la moglie, è in un momento intimo e dice: Madonna, come rimpolpata! Cosa hai fatto?
1: Il filler ho fatto.
0: Il filler, ragazzi miei.
1: Naturale.
0: C'è gente così, ci sono delle creme per dei prodotti particolari che comunque aiutano anche.
1: Esatto,
0: è aumentato il mercato di vendita
1: tantissimo,
0: in questi prodotti.
1: Nel giro di pochi mesi.
0: E meno male che non si dà occhio a queste cose e non si seguono queste cose.
1: Io vado alla ricerca di novità.
0: Va bene, potete. Sì, bello, a fare qualche esempio, ma non possiamo. Siamo in una fascia coperta, voglio dire, poi fare le foto, far vedere le foto di prima e dopo. Come è cambiato.
1: Madonna.
0: Va bene, è bello anche chiudere con il sorriso tra le labbra. Io ringrazio la Titti, che potete seguire sui vari social, la nostra professoressa del benessere. Mi raccomando, se tuo marito o la famiglia ha fatto dei video, postala sul tuo social, mi raccomando. Vuoi salutare qualcuno? Perché dopo si va in vacanza.
1: Saluto tutti.
0: Ci vediamo dopo le vacanze. Allora, ricapitolando velocemente, per prepararsi al sole è importante l'alimentazione carota, spinaci, questa è la base, con aggiunta di frutti e prodotti rossi o arancioni.
1: Esatto,
0: è importante
1: esatto.
0: Quello. Poi siamo passati al secondo step, la crema con gli esosomi. Qualsiasi crema voi compriate, l'importante è che ci sia questo ingrediente, questa particella, esosomo. E poi, vabbè, se poi
1: l'igiene intima,
0: le donne vanno alla grande, dunque non spaventatevi.
1: L'igiene intima è fondamentale.
0: Ma non solo quella intima, è fondamentale l'igiene.
1: Fa caldo,
0: va bene.
1: Si suda.
0: Titti, un bacione, saluta la famiglia.
1: Ciao.
0: Ci becchiamo presto sempre.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a
1: grazie.
0: Tutti. E adesso il disco del passato.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: c'è il party time, ragazzi miei. Bisogna creare del caos. Beh sì, perché comunque il party time è una festa e dunque abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché anche gli altri devono capire che qui c'è la differenza. Gisella.
1: Signore e signori, bentornati sulla Garzillian Gather Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami sono pronti per farvi divertire con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338-141-1001 per interagire con noi. E scaricando l'app gratuita di Radio Studio Più ci porterete sempre con voi. Vogliamo ricordare 14.30, 15.30 e 16.30, due party time e un super club. Grazie di aver scelto la nostra compagnia, vi auguriamo un buon divertimento con I Feel Good e Radio Studio.

0: uomo serio per una relazione duratura.
1: Questa, buttatela dalla finestra, per favore. Ma dai, la vita che viene qua, questa storia dell'essere single e che vuole, vedi, perché poi basta che sentono la sua voce, viene fuori un putiferio, veramente è così, te lo dico io, senti, senti, che?
2: Ciao Gabbo! Ah.
1: Va bene, c'è un po' di energia in giro,

0: le foto che arrivano, devo dire la verità, hanno notato tante persone che stanno boccheggiando al caldo. Proprio. Però ragazzi, non parliamo, non siamo negativi, non iniziamo a entrare in quel loop fa caldo, per favore.
1: Sempre con voi, con la miglior musica, sono la Lori, ci sono 33 gradi, aiuto!

0: Maestro Gigi Dag, allora chi è?
1: Dai Garzo, è estate!
0: Così mi piace, vedi, questo è il mood. Creare caos, tirar fuori l'energia, dare un po' di movimento, che nel pomeriggio così caldi ci vuole, no? Anche se arrivano un sacco di foto da gente, no, meno male, né? Grande percentuale di quelli che lavorano, perché stavo iniziando a preoccupare, però. Perché di solito arrivano foto di tutta gente che hanno

Sì, però il vocalist Mircoli da Lodi, cioè, non è che interviene solo quando vuole lui, eh. Cioè, quando si prende un impegno bisogna portarlo avanti. Ah, viene multato!

Anche in Olanda stanno ballando.

0: niente baci che fa caldo oggi, no? Oggi fa caldo caldo, eh? Dice mettiti la camicetta, quella leggera, capito? Perché le manette ti fanno sudare. In compenso ho comprato 2 o 3 canottiere, settimana prossima arrivo qui. Versione te lo dico io, Magut di Cinisello Balsamo. Settimana prossima pantaloncini e canotte e via, fuori di
1: bar. Bella Michi, ti saluta Antonio. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio.

Devo dire che, dai, sì, diciamo, noi portiamo un po' di spensieratezza, perché arrivano foto un po' strane, gente che sta schiattando al lavoro, in ufficio, in via Vitruvio a Milano, vedi, poi ci spostiamo, andiamo a Pavia, qui siamo nel nord, anche in quel di

0: Siamo già alla chiusura, dobbiamo chiudere già il party time. Anche nel Salento stanno ballando. Bello, godo oggi, godo. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

un'ora di I Feel Good su Radio Studio Più, la Dance Station Italia. Salutiamo un sacco di gente che ci sta mandando messaggi, informazioni, perché sapete che comunque I Feel Good è un programma realizzato sì dagli autori, conduttori, tutta l'equipe, ma anche da voi ascoltatori che ci date delle dritte che magari in questo preciso istante, eccola, sta capitando qualcosa e noi non lo sappiamo. Grazie Paro per l'effetto. Adesso io non so, ma ne ho girato sta notizia già da ieri che gira nel web. Io mi auguro veramente sia un fake, perché se veritiera, però molti quotidiani italiani l'hanno riportata, grandi piattaforme importanti, no, voglio dire giornalisti che dunque penso che si siano addentrati anche loro nella notizia per vedere se è un falso o è veritiera questa storia. Se è veritiera, cioè veramente ragazzi miei, siamo arrivati a un livello assurdo. 21enne in Brasile va a fare rope jumping, che è un po' tipo bungee jumping, sapete, quelli che vi legano, tac, e te buttano.

dal burrone, no? Da un pendio. Beh, in poche parole, questa qui non aveva, non era collegata a livello di sicurezza, dunque non era legata ai vari elastici. Adesso questi tre, c'è un pseudo video, un'immagine che gira con questi tre ragazzi che la alzano, lei ha la fascia che è collegata alla cinta di sicurezza, ma poi non è, non ha un fine al cappio, no? Cioè, voglio dire, non è collegata alla piattaforma centrale, dunque quando la lanciano, adesso loro indagati per omicidio, tre per... adesso io voglio dire, o ti sei fumato veramente un cavolfiore importante, ma cioè, ma di quelli proprio pesanti, ma i cavolfiori verdi, neanche quelli bianchi, e tutti e tre devono aversi fatto un po' anche un arghilè di nascosto, perché arrivati a questo punto, cioè, mi nasce il dubbio. Lei 21 anni, questa buttata giù senza collegamento alla cintura di sicurezza. Adesso ditemi come è fattibile questa cosa. Uno, può essere un rinco. Due, vabbè, ma meno uno su tre. Niente, niente, queste sono cose che succedono. Beh, sarà veramente attenti a con chi hai a che fare e che sport vuoi praticare. Io non penso sia un fake, perché sta girando da ieri. Vabbè, comunque, cose assurde che succedono, vai.

0: non viene riportato che è un fake, eh? Niente da fare. La notizia è questa. Ma mi sembra veramente una cosa assurda. È vero che di cose strane e assurde nel mondo ne capita, ragazzi, livelli, ragazzi, vieni, vabbè. Andiamo in pubbli.
1: I feel good. You tune the radio, studio view. Studio view.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

imprecando. Si sta preparando la console, ricordiamolo che poi alle 15.30 c'è il Super Club Live. Va bene. Volevo farle. È preso sulla preparazione della console. Però stavo dando un'occhiata a varie foto del passato, no? Così perché te le girano. E poi mi collega a una. Sì, beh, a un'indagine che è stata fatta. Perché guardando le foto del passato, vedi quando il mondo ha perso i suoi colori. Stavo vedendo che in effetti 20 anni fa e anche più, però fino a 20 anni fa, anche i palazzi delle varie città erano colorati, arancioni, gialli, sì dai, tipologie di verde c'era, c'ho qua delle foto ad esempio della Milano, di Torino, delle grandi città, Roma, anche i negozi, all'interno dei negozi c'era un po' una vastità dei multicolori, no? Vedi, il rosso andava bene, il marrone, c'era un insieme di colori, adesso si è diventati un po' asettici. Beh sì, perché ad esempio, guarda, le cucine, mi stanno girando delle foto delle cucine degli appartamenti classici di 20 anni fa, se non di più, dove era arancione, beigeolina, verde, marrone, che roba, è vero, dai, appartamenti con pareti verdi, quadri, divani rossi, c'era un multicolore, ma un arcobaleno, però voglio dire, abbinando i colori ci sta, cioè non è che devi fare l'arlecchino della situazione. Adesso invece tutto bianco, grigio, nero. Cioè, se ci dai caso, le cucine tutte bianche. Vai in giro nei palazzi che magari hanno ritinteggiato e hanno rimesso a nuovo e tutte, e vedi, grigio, bianco, nero, proprio il marrone scuro, proprio se devono sforzare. Le automobili, dai! Le auto, una volta tu andavi in giro, vedevi il verde, l'arancione, quel colore particolare, anche color cacca, ma tanto perché voglio dire, ci stava, gli abbinamenti rosso-bianco, giallo-bianco, che le fa? Adesso niente. Colori che vanno per maggiore, bianco, nero, blu, proprio se ti va, l'azzurro mare, ma già... Perché? Perché questo? Fammi vedere. Perché a quanto pare, vedi, tutto sta poi, ci si collega sempre al discorso economico, sempre sul marketing, perché vengono presi più in considerazione colori. A Tinte Unite ha fatto un esempio, no, di una vetrina dove ha messo dei capi di abbigliamento di vari colori, ma quelli che hanno colpito l'attenzione sono color rosso, color bianco, color nero, questi sono un po'. E così anche magari nelle, vedi, ha fatto anche l'esempio di dei vinili, cioè color bianco, color nero sono quelli che attraggono di più, e forse in base a questo studio di marketing hanno poi riditeggiato le città. Dai, ma non vai. Era bello, una volta si era tutti belli colorati. Che cazzo, adesso è passato tutto. È vero, guarda, le foto. Cioè, mi viene da piangere vedere queste cose. Ma siamo diventati così tristi.

0: chi c'è? Sentiamo, pronto?
1: Ma ragazzo, io e Pesgatei ti salutiamo pesantemente.
0: Pesgatei.
1: E scatta la libidine.
0: Certo, vedi.
1: Fai il bravo, Michi Garzilli.
0: Grazie.
1: Sempre in pole position.
0: Grazie, grazie, raga. Ma noi vi vogliamo bene. Perché ci mandate messaggio da qualsiasi luogo d'Italia, anzi del mondo. Bello questo, bello. Intanto vedo il DJ Dami che si sta preparando. Concentrazione, è arrivata anche all'animazione, perché devo capire tutte le sante volte che arriva il DJ più fashion d'Italia. Vabbè, è così. Comunque, preparazione, disco del passato e poi collegamento live con Superclub.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Pietro nel tempo, rivivere certe emozioni. Dai, fammelo. Benvenuti sulla Dance Station d'Italia.
1: Ciao Michi, come stai?
0: Back on radio. Bene, stai bene, ti vedo bello in forma.
1: Sì. Tutto a posto.
0: Pensavo venissi in calotta. Tu hai il fisico per venire in calotta.
1: Ma quando mai?
0: Tu devi fare.
1: No, non
0: hai delle varie dilatazioni. Vedi, tu qua, vedi, non hai la maniglia.
1: No,
0: è vero, ragazzi.
1: Però c'ho una piccola tartaruga.
0: Poi c'è la giornata mondiale della tartaruga marina.
1: Tutto torna.
0: È tutto abbinato. Va bene, il DJ Dami con Super Club, cosa ci farai ballare? Oggi hai fatto
1: oggi mi sento bello pesante.
0: Oggi li trasportiamo dall'altra parte del pianeta.
1: Assolutamente.
0: Ascolta, weekend. Dimmi. Appuntamenti importanti, sei da qualche parte?
1: Sì, sono con la mia famiglia.
0: Bello.
1: Ragazzi, di lì poco.
0: Ogni tanto infatti dedica del tempo anche alla famiglia.
1: Esatto.
0: Mica sempre ai soldi, al business, alle serate. Vuoi salutare ma tua moglie come si chiama a proposito?
1: Cinzia.
0: Sì. Posso salutare Cinzia?
1: Salutala.
0: Ciao Cinzia. No, ci sta. Il figlio?
1: Mattia,
0: vedi? Sì. Famiglia perfetta, come caspita hai fatto.
1: Sì, siamo la famiglia
0: perché, di Puglio Bianco. Perché tu sei rimasto bravo? Perché non sei andato fuori strada anche tu?
1: No, come noi.
0: Gli avvocati?
1: No, niente.
0: Tu sei bello, ligio, vabbè. Fa piacere questo.
1: Vado di là.
0: Super Club è già pronto, è arrivata anche l'animazione, il DJ Dami, dunque voi non dovete fare altro che alzare il volume e poi si balla!
2: I feel good. You tune the radio, studio view.
3: Spot.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Attention please.
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: È vivo ora in Radio Studio.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Super Club.

fuori dell'Italia, Berlino. Yes, sir.

0: bene, ragazzi miei. Super Club è tutto questo, un'emozione di musica. Il pianeta deve scuotersi. In console il DJ Dami.
1: Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it you need, every time that we rock to the beat.

fatto rimanere su con la mano, così.

poi ci sono dei DJ che fanno la scaletta di questo, lo risuonano. Beh, noi aiutiamo anche questo, voglio dire, no? La radio serve a questo. Ancora due minuti, ci sono? Uno, l'ultimo, ce n'è ancora uno.

0: cioè, cosa fai? Io pensavo ne mettessi ancora uno. Stop.
1: No, no, voluto fare figli. No, no,
2: mi brucio un disco.
1: Questo,
2: lasciamo,
1: ragazzi,
2: andare KLF. La storia della musica.
0: Ma stai a scherzare, ragazzi. Ve lo facciamo entrare su KLF, così dici che è fattibile. Dura un po'.
2: No, non credo. No, non mettiamo una base.
0: Mettiamo la base, dai, che è meglio. Vabbè. Vuoi ringraziare qualcuno? Voglio dire, ti sei divertito?
2: Sì, guarda, oggi mi sono veramente divertito.
0: Così devi minare. Devi picchia, come dicono, picchia a bomba, cioè, fratello.
2: Vai. Bene. Allora oggi, vabbè, ringrazio Michi Garzilli.
0: Grazie,
2: perché no?
0: Let's go. The Dance Station. Radio. Studio Pio. Ah, sigla finale, ragazzi di miei, ricordatevi Super Club martedì, mercoledì e giovedì. Il martedì alle 14, alle 15.30, mercoledì e giovedì poi alle 16.30. Dovremmo avere. Oh là, no, andiamo su questo allora. Naturale.
3: No, c'è, qui,
0: c'è già, c'è già.
3: Franky!
0: Franky! Aspetta che alziamo il volume, ti vediamo! Che bello! Guarda che ti vediamo in esterna! Ricordiamo che sei in un posto molto bello, beato te, dici dove sei.
4: Sì, abbiamo appena suonato Super Club anche qui, comunque tutto Super Club,
0: bello, bello, mi fa piacere.
4: Gente che ha chiesto autografi nel frattempo.
0: Figata, così,
4: finta
0: così
4: di suonare, capito? Mi sono messo qui, facevo così, ma in realtà era il DJ Dami.
0: Beh, bravo però, ragazzi, però la squadra sia noi, sai quanti fanno finta di suonare? Non entriamo in merito. Che ci racconti?
4: Aspetta,
0: di bello, Franky?
4: Il vostro volume si è abbassato, non so per quale motivo, mi sento molto bassi. Beh. Ok, no, adesso ok. Allora, come state?
0: Tutto noi bene? Bene, tutto bene. Tu là, raccontaci cosa c'è di bello, che cosa succede oggi.
4: Ma guarda, io ho una vista sul lago di Garda pazzesca, lo potete vedere. Ho anche posizionato uno dei nostri missili terra-aria nel giardino sulla mia destra.
1: Vedi? Bravo, Franky, così.
4: Esatto, quello è un diciamo un missile che porta musica nel caso in cui non andiamo d'accordo tra di noi e Peschiera, hai capito?
0: Ah, ho capito.
4: Essendo ai confini, giusto, se litighiamo noi da qui, dalla Fenice, facciamo partire questo missile di Studio Più che porta la musica per fare pace nel mondo.
0: Che quindi bello, io sarei che messaggio di qui, pace, che bello.
4: Come tutti, esatto, un messaggio di pace. come tutti i martedì, dal 2 giugno abbiamo iniziato per tutta l'estate e tra l'altro abbiamo fatto anche una richiesta proprio al consolato europeo che l'estate non finisca fino più o meno dicembre.
0: Va bene. Perfetto, ecco. Perfetto. Speriamo che accolga questa notizia. Ascolta, noi ti salutiamo, ti lasciamo perché adesso inizia la tua diretta fino alle 18 da Lugana di Sirmione. Sei alla Fenice.
4: Al bistro La Fenice, la caffetteria La Fenice. E niente, se volete venire a trovarmi, se DJ Dami tornando a casa si ferma perché ha la gola secca, si fermi pure.
0: Bello,
4: insomma,
0: bello, bella questa cosa.
3: Grazie dell'invito.
0: Ciao Franky.
3: Ciao Franky,
0: a domani. Ciao, ti vediamo bene.
5: Studio più Super Club.
6: Spot.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma,

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al-Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale, sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo. L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Ed eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti su Radio Surbilla Destination Italia, a parte di Frankie Gada. Inizia il nostro spazio di oggi con il bistrò Caffetteria La Fenice, in diretta fino alle ore 18 con I Feel Good, per cui proprio alla grande, insomma, due ore a trascorrere anche questa settimana e per tutta l'estate sarà così. Se volete venirci a trovare potete farlo, ci troviamo in quel di Lugana di Sirmione, presso una delle strutture del Basso Lago più belle, dove poter fare colazione, aperitivi, bistrò, insomma pranzare, cenare, il tutto a bordo lago in un clima veramente fantastico. Abbiamo tra le altre cose quest'oggi diversi argomenti fra cui insomma di cui trattare, e ne parleremo tra poco, perché oggi è anche l'anniversario, diciamo, della creazione dell'automobile Ford, per cui accadeva proprio di martedì ed era il 16 giugno logicamente del 1903, quando il signor Henry Ford fonda la casa automobilistica che ancora tuttora va Ford, veramente, come direbbe Pasquale Laricchia, per cui insomma è un appuntamento importante quello che riguarda la storia dell'automobile. Tra le altre cose parleremo proprio di automobile tra poco, perché ci sono delle cose divertenti che fanno proprio gli automobilisti, per cui ne vedremo alcune insieme. Detto ciò, ringrazio Miki Garzilli, ringrazio Kiku, parte tecnica, noi siamo qua a bere qualcosa insieme.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

Benvenuti nel pomeriggio targato radio sul Villa del Station d'Italia. Frankie Gada in diretta da Sirmione, dalla caffetteria La Fenice. Potete scrivermi comunque come I Feel Good, 338 141 1001, per dirmi cosa state facendo in questo pomeriggio. E intanto magari qualcuno di voi mi può anche dire o raccontare se ha fatto qualche impresa particolare con la propria autovettura. Di imprese ce ne sono diverse, ad esempio c'è un record che è il salto in retromarcia, interessante, perché nel 2025 uno stuntman pakistano, si chiama Sultan Muhammad Khan, ha stabilito un record mondiale di salto in lungo dell'auto effettuato in retromarcia. Il salto è stato di 37 metri prima di atterrare. Nello stesso evento ha anche percorso un miglio in retromarcia, 1600 metri, in meno di un minuto, che con la retromarcia, voglio dire, non è proprio semplice. Comunque sia, correre su due ruote a 190 km orari è stato fatto, lo ha fatto un finlandese, ha guidato un'auto inclinata su due ruote raggiungendo la velocità di circa 190 km orari con un'auto che corre come una motocicletta gigante, praticamente, perché su due ruote l'auto inclinata, insomma, non è proprio facile, assolutamente. Esiste anche l'auto più pelosa del mondo, l'auto più pelosa del mondo è un po' strana ed è un'auto italiana, è una signora italiana, Maria Lucia Mugno, ricoperto una sua 500 con circa 120 kg di fibre simili a capelli, creando così probabilmente l'auto più bizzarra mai vista, insomma, ci stanno. Comunque sia, se anche voi avete fatto qualcosa di strano con la vostra auto, fatemelo sapere al 338 141 1001.

stanno arrivando un po' di messaggi al 338-141-1001, per cui ringrazio chi sta stirando, ad esempio Silvia da Monza che sta lavorando, sta stirando, poi c'è Billy che è un po' sciolto. Come mai sei sciolto, Billy? Cosa sei fatto di gelato? Poi c'è chi invece, riferendosi al discorso della macchina, c'è chi magari è troppo alto e quando sali a bordo di una 500, ce l'ho anch'io, quindi anzi una 500 degli anni 60, quando devi stare nella macchina apri la capote perché altrimenti non ci stai con la testa. Vabbè, allora anch'io ho fatto qualcosa di strano in macchina, ho fatto gnecu gnecu con mia moglie, è veramente una cosa strana. Guarda Christian, non l'ha mai fatto nessuno si è mai appartato in macchina, ma guarda, è proprio una novità di cui mi ero contato che non sapevo. Invece cose strane fatte dalle persone ci sono. Nel 2012 una cittadina degli Stati Uniti è stata fermata perché la sua auto era guidata da un cane e quindi al posto di guida c'era un cane con le zampe sul volante che guidava effettivamente l'autovettura, per cui insomma potete immaginare la sorpresa. E tra l'altro hanno fatto anche la prova del palloncino, non al cane ma alla signora che era in chiaro stato di ebbrezza, e di conseguenza insomma pazzesco. In diversi paesi europei, soprattutto durante il periodo natalizio, la polizia ha fermato automobilisti vestiti da Babbo Natale che andavano a più di 200 km/h. È curioso perché uno può dire sempre la scusa, no? Sono Babbo Natale, sto consegnando i regali, devo fare presto, per cui insomma a 200 all'ora. Però c'è anche chi viaggiava dentro una vasca da bagno. Nel Regno Unito alcuni inventori amatoriali hanno trasformato una vecchia vasca da bagno in un veicolo funzionante e in più occasioni la polizia ha fermato i mezzi del genere per verificare se l'acqua era calda o fredda. No, scherzo, se c'era la schiuma o meno, non lo so. Comunque insomma, la gente è strana. Altre di queste cose ve le racconto tra poco. Nel frattempo noi andiamo ad ascoltare un disco del passato e poi ragazzi è già ora del party time. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Correre, è iniziato il party time, di conseguenza alle 16.35, un po' di messaggi per salutare le persone che ci stanno seguendo nel resto d'Italia, chi lavora sui tetti, come il nostro amico della Valle Camonica, che si chiama Orso, ha mandato anche una fotografia, è appunto impegnato. Facciamo gli auguri al piccolo Giuseppe che compie 2 anni, auguri Giuseppe, poi buon pomeriggio. Ho sentito che venerdì sera sarai a Valeggio, è vero, sarò a Valeggio con Graziano Fanelli, purtroppo non potrò esserci, pazienza, cosa posso dire Nadia, cosa ti posso dire? Sarà per la prossima volta, ci sono diversi eventi che comunque ci riguardano durante questo weekend, sarò sia a Valeggio sul Mincio venerdì e poi sabato invece sarò a Castiglione di Stiviere da Fermento, domenica invece sarò ad Alberobello.

È passato del tempo, perché sono passati 16 anni da questa, da quando ero uscita questa canzone, eppure a me piace sempre da morire. Sono contento di averla trovata all'interno del Party Time. Buon pomeriggio, Mr. Gada. Remedello, in provincia di Brescia, gira una Fiat punto rivestita di prato sintetico. Grazie Mede per questa informazione. Poi c'è Luca, Luca Dynamite di Bergamo, ora in trasferta a Trieste con la sua super musica, anzi con la nostra super musica, tutto diventa più facile. Andrea da Verona, non so cosa stia facendo, starà facendo qualche buco da qualche parte, le solite cose.

Bello questo disco, bello. Salutiamo anche chi è qua a fare l'aperitivo, chi l'ha fatto, chi viene qui col cane, chi va a pagare in cassa. Vedi, ci sono persone con il sorriso, quindi vuol dire che qui si sta bene. Quando vieni qua stai bene ed è normale che sia così. Buon pomeriggio, siete nel Party Time e siamo in diretta dalla Fenice di Lugana. Anche perché non ce ne sono altre qui.

niente bugie meravigliose, hai capito? Però c'è chi a quest'ora sta già lavorando per la cena, presumo, perché pulisco cozze e vongole in vostra bellissima compagnia. Firmato Giulio, e proprio la settimana scorsa ho fatto una di quelle spaghettate con le vongole, anzi ieri sono stato a mangiare una spaghettata con le vongole, non indifferente. La scorsa settimana invece ho fatto un bellissimo pranzo con i frutti di mare, che è sempre qualcosa di fantastico.

Marley, tanta roba nel party time che sta quasi per arrivare alla fine, mentre altri di voi scrivono al 338 141 1001. Fatemi salutare Sara di Mantova che dice: ragazzi, ma di cani che guidano in giro è pieno comunque, cioè sarebbe meglio un cane vero al volante delle volte. Saluti da Luca da Modena, incimatura di vigneti, operazioni che si fanno in questo periodo. Ciao Frank, io sto lavorando, sto ascoltando dall'ospedale di Chivasso. Come mai? Cos'è successo? Cos'è che ci fai lì? Marco da Caluso Torino, ok? Albero Bello, dove? Cosa si fa di bello? Ad Albero Bello, ragazzi, cosa vuoi fare? Ti godi lo spettacolo, ti godi il cibo, ti godi gli amici.

E ha pensato Tiesto a fare questo remix all'interno del Super Party Time che stiamo ascoltando. Carlo Antonio da Andria oggi è a Boario sul lago di Iseo a fare il suo giretto molto importante. Saluto Steve da Bologna che mi dice: uè, quando è che scendi a Bologna che andiamo a mangiare il pesce da carboni? Ti posso portare un amico che ho qui a fianco a me, Steve. Ci organizziamo e veniamo a trovare carboni. Poi sono una collaboratrice domestica, in questo momento sono a casa di un nonnino di 85 anni che anche lui ascolta la vostra musica con me, quindi questo mi fa veramente tanto piacere, guarda, è pazzesco. Per cui Natalia da Pescara ti saluto e ti abbraccio e saluto anche il nonnino, che non è tanto nonnino se ascolta questo genere.

0: Yes. 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Cari miei, siamo qua in questa bellissima location. Siamo a Sirmione sul Lago di Garda in diretta nazionale con Radio Sul Più, Frankie Gada e Feel Good. Il martedì, solitamente per tutta l'estate, saremo in onda da qui, tranne martedì prossimo perché sono assente, però diciamo che poi a fine mese si ritorna e si ricomincia. Nell'ultima parte di programma, cioè questa mezz'ora che abbiamo prima del prossimo party time, ci dedichiamo invece a sbloccare i ricordi delle persone. Quindi se avete un ricordo legato a qualcosa che vedevate da bambini, se avete un ricordo di un giocattolo, di un gelato, che ne so, di un gioco, di un programma televisivo, di una sigla, di un'automobile, possono essere 100.000 questi ricordi. Scrivetemelo al 338 141 1001 e io in tempo reale poi andrò a cercare insomma la storia di questo ricordo e vedremo insomma di sbloccare anche dei ricordi agli altri. Ok, per cui io inizierei da due ricordi già rimasti in cantiere dalla settimana scorsa. Il primo è il caleidoscopio. Non so se molti di voi hanno mai guardato dentro un caleidoscopio quando eravate bambini. Sappiate che questo tipo di attrezzo è stato inventato non quando eravate bambini voi, ma due secoli fa, nel 1816, David Bruiter aveva inventato questo gioco, che poi è tornato di moda inizialmente tra gli anni 50 e 60, tra il 1950 e il 1960, però negli anni 70-80 ebbe un'esplosione di popolarità in molti paesi europei, compresi l'Italia. Era un giocattolo comunissimo nelle edicole, nei negozi, nei giocattoli, soprattutto nel periodo di Natale. Costava poco, non richiedeva batterie e affascinava per gli effetti visivi colorati. Praticamente era come un tubo, di cartone colorato. Tu guardavi all'interno, lo muovevi a destra e a sinistra, c'erano dei cristalli che si muovevano e creavano delle forme geometriche. Chi riusciva a vedere queste cose anche senza il caleidoscopio era probabilmente sotto effetti di stupefacenti, diciamo così, per cui potrebbe essere anche questa la soluzione. Avete mai giocato col caleidoscopio? Scrivetemelo al 338 141

senza pigiama, senza pigiama. Allora, caro Frankie, ti ricordi il Big Jim? Me lo scrive Riccardo da Casarile. Il Big Jim, ragazzi, tanta storia, eh? Era il 1971 quando l'azienda che produce anche la Barbie decise di mettere sul mercato anche i personaggi d'azione come il Big Jim, che era una sorta di eroe avventuriero, era soprattutto un atleta, esploratore, agente segreto, astronauta o cacciatore di tesori, a seconda appunto degli accessori che tu potevi acquistare, non solamente l'ometto così di gomma o di plastica dura. Ma la tecnologia pazzesca del Big Jim era che ruotando il braccio il bicipite si gonfiava, cioè, capito? Avete mai provato a ruotare il braccio a vedere se vi si gonfia il bicipite? Adesso no, non quello è un altro organo, non c'entra, lasciate stare, va bene, ne parliamo in un altro momento, visto che siamo in esterna. Il suo massimo successo il Big Jim lo raggiunse tra il 1971 e il 1975, le prime versioni sportive avventurose, poi tra il 76 e l'82 furono gli anni d'oro con decine di veicoli, basi segreti, personaggi, e alla fine degli anni 70 arrivarono poi i nemici del Big Jim, che erano il professor Hobb e altri personaggi cattivi. Nei primi anni 80 la serie fantascientifiche e spionistiche come il PAC, e poi metà anni 80 la popolarità inizia a calare, schiacciata dall'arrivo di nuovi fenomeni come ad esempio He-Man, The Master of the Universe e altri giocattoli che sono stati presenti in loco. Fu un enorme fenomeno in Italia, comunque sia il Big Jim, perché c'era il camp da Big Jim, il fuoristrada, il centro spaziale, il quartier generale. Prima di Big Jim la maggior parte delle bambole maschili erano solamente i soldatini o i personaggi militari. Big Jim fu uno dei primi eroi generici capace di inventare qualsiasi cosa per l'immaginazione di un bambino. Ok, io mi ricordo di un altro personaggio a cui tu premevi il dito sulla schiena e lui alzava il braccio. Non so se alcuni di voi hanno questo ricordo. Se lo avete, gentilmente 338 141 1.

0: è la musica di Studio Più la Dance Station Italia. Siamo sempre qua alla Fenice, sul lago di Garda, e io ho vicino a me un piccolo ospite. Ciao, come ti chiami?
1: Regan.
0: Ok, perfetto. E tu sei il bambino ragno, mi hai detto?
1: Eh sì, io.
0: Fammi vedere che spari le ragnatele. Com'è che fa l'uomo ragno? L'uomo ragno, non l'uomo stagno. Come fa? Spara le ragnatele con le mani. Vieni qua.
1: Con la mano.
0: Con la mano, e allora tu spara delle ragnatele, dai. Bravissimo, guarda, sei fantastico. Mi ricordo il mio collega Michi Garzilli. Al pomeriggio anche lui fa le stesse cose. Ci divertiamo sempre un mondo. Allora, scusami, abbiamo toccato un tasto che non dovevamo toccare. Visto che parliamo di uomo ragno, ti dico che l'uomo ragno, il primo uomo ragno, è arrivato nel 1962, quindi un po' di anni fa, ma a differenza degli altri supereroi era un personaggio molto timido, preso in giro a scuola, aveva dei problemi economici, però aveva il potere di lanciare le ragnatele ed era Clark Kent. Bello, ci hanno fatti molti film in effetti. Va bene, allora io ti ringrazio, buon pomeriggio. Cosa vuoi dire ancora? Vuoi salutare qualcuno? Vedo che ci hai fatto un bel tavolo lì.
1: Voglio salutare il Hulk.
0: Perfetto, va bene, l'abbiamo salutato allora, perfetto. Ti ringrazio, batti 5. Ciao, alla grande. Adesso continua a bere il tuo mojito? Bravo, ha detto di sì. Fantastico, ragazzi, qua si fa anche l'aperitivo, cioè non è solamente un posto dove mangi il gelato o fai la colazione con delle ottime brioche la mattina. Qui il pomeriggio ti fai anche il tuo aperitivo, ti fai il tuo drink, vieni qua con la famiglia, ti godi il lago, hai capito? Fai tante cose divertenti. Tra poco parliamo invece delle videocassette, le videocassette VHS, ok? Anche qui c'è una storia legata alla televisione. Mi è venuto in mente che molti di noi hanno vissuto la televisione senza l'uso del telecomando, che anche quella era una televisione particolare, cioè quando tu dovevi guardare la TV e non avevi il telecomando, ogni volta per cambiare canale dovevi alzarti, andare alla televisione e schiacciare dei tastini. I più geniali, compreso me, cosa facevano? Si mettevano sul divano e col manico della scopa, direttamente dal divano, cercavano di beccare il tastino per il cambio del canale, ma il più delle volte succedeva che il tastino si incastrasse nella televisione e non riuscivi più a cambiare neanche i canali ed eri costretto a rimanere su un canale per tutta la vita. Vabbè, ricordi. I feel good.

Che musica, veramente. Allora, arriviamo a parlare delle videocassette. Certo che sì, le videocassette VHS arrivano nella seconda metà degli anni 70, ma diciamo che il formato VHS è stato sviluppato dalla JVC e presentato nel 1976. Tra il 76 e il 79 arrivarono anche i primi videoregistratori sul mercato e poi nei primi anni 80 iniziano a diffondersi nelle famiglie più benestanti. Dall'83 all'88 c'è il vero boom, potevi andare a noleggiare i film in videocassetta e negli anni 90 raggiunse il suo massimo della popolarità. Diciamo che comunque videoregistravi tutto quello che capitava in televisione oppure ci trasferivi i tuoi filmati fatti delle vacanze, cose così. Nel 2006 circa la produzione di molti film termina in maniera definitiva in formato VHS, anche perché arrivava il DVD e quindi di conseguenza poi pian piano tutto si è andato a perdere. Molti di noi e molti di voi sono sicuro che abbiano ancora a casa qualche VHS, non di quelle che si guardano con una mano sola, ma bensì quelle che magari appunto venivano registrate o i vari film eccetera eccetera eccetera. Il problema è avere magari il registratore o il cosiddetto videoregistratore per guardarle, però insomma è tanta storia. Poi ho sbloccato nella mente un altro ricordo, ne stavo parlando con un amico poco fa, che è la macchina fotografica che tu quando eri piccolo ti davano i tuoi genitori, ma non era una vera macchina fotografica. Tu guardavi nel mirino, cliccavi in questa macchina fotografica fatta di plastica e praticamente iniziavi a vedere delle immagini, ok? Queste immagini erano dei monumenti, delle città, e quindi tu avevi la sensazione di cliccare, di fare veramente una fotografia, ma nel contesto in realtà vedevi un rullo visivo che era molto molto bello. E anche qui siamo tra gli anni 70 e gli anni 80. Queste macchine fotografiche giocattolo si chiamavano fotocamere panoramiche o macchine fotografiche turistiche o televisori tascabili, e quindi la vista delle città, il mirino, avevi tutto quanto ed era veramente un bel momento. Abbiamo l'ultimo disco e poi c'è il party time. Ready Studio P, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamiq.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamiq.
3: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

mi fa sorridere perché molte persone ci stanno scrivendo questa cosa della TV senza il telecomando, e il telecomando era la persona umana, cioè la persona umana era la persona che passava vicino alla televisione, perché la TV aveva sei canali e tu dovevi cambiare il canale. Allora chiedevi sempre a chi era in piedi, cambia il canale per favore. Quindi bisognava adattarsi in questa maniera. Saluto Andrea da Bernareggio, siamo nel party time, signori. I ricordi li sbloccheremo la prossima settimana, sempre di martedì. No, non ci sono un martedì prossimo, tra due settimane. Intanto sono felice di vedere i limoni presenti anche questa sera.

La musica del Party Time per arrivare a fondo a questa puntata di oggi, martedì 16 giugno, insieme a Frankie Gada, I Feel Good. La prossima settimana, tutta la settimana, se la fa Garzilli, dalle ore 2 del pomeriggio fino alle ore 18. E quindi io vi ho avvisato. Però domani invece sarò negli studi di Desenzano, poi domani è mercoledì, quindi c'è Dreamland, insomma abbiamo il nostro bel da fare. 338 141 1001, signori, per i vostri saluti.

E ricordo all'inizio degli anni 2000, quando suonavamo la versione originale degli Star Sailor, se non erro 2004, 2003, comunque sia un super disco. In questo caso ci ha pensato Offenbach a fare un remix, quindi proprio con loro, autorizzato dagli stessi Star Sailor. Mancano pochi istanti alla fine del nostro appuntamento, pochi minuti ancora di Party Time. E poi ci salutiamo anche per questo mercoledì, martedì anzi.

Un party time che finisce lento, un party time che è partito potente e poi, come succede in discoteca negli anni 70, andiamo a decomprimere, capito? È la scelta mica nostra, ragazzi. Raga, è così, si prende quello che c'è, capito? Solitamente questa è la musica del pre-serata che non della fine, però vabbè, qua è messa verso la fine e basta così. Ultimo disco, poi arriva Eleonora Salvi e noi ci saluteremo da qui, dal appuntamento con il nostro martedì targato Fenice Sirmione, Lago di Garda.

0: One more time. Io vi saluto, vi ringrazio. Noi ci stacchiamo a questo punto dalla Fenice di Sirmione. Lascio la linea all'appuntamento di Eleonora Salvi. Ci risentiamo poi domani da Desenzano del Garda con la Dance Station d'Italia. Fate i bravi, buona serata e naturalmente buona musica.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
5: Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerna non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove è effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale, dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: perfetta per questa bellissima giornata, o meglio serata, si avvicina. Allora salutiamo chi si trova insomma al mare, in questo momento si trova insomma sdraiato, si sta godendo questa bellissima giornata, si sta godendo il mare, il sole, beh, da sottomarina, il nostro carissimo amico Simone che salutiamo. Senti, ma è già passato il nostro amico? È già passato? Vabbè, bando alle ciance, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi come sempre, insieme anche al nostro amico co-conduttore
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, buonasera. E iniziamo così, all'inizio dell'ora dobbiamo salutare tutti coloro che lavorano dietro alle quinte, perché lo sapete, dietro ad ogni cosa ci sono delle persone che lavorano per noi, come la nostra Alessandra, Dani, Edo, il nostro tecnico che sta al piano di sopra, insomma tante belle sorprese. E come sempre 338 141 1001, questo è il nostro numero WhatsApp per poter interagire con noi, messaggi vocali o scritti, come ha fatto il nostro amico Vincenzo di Napoli, che salutiamo.

Romè qui sulle frequenze di Radio Studio Più e ho una domanda davvero molto semplice questa sera. E sì, c'è una cosa che ogni volta che la vedi finisce inevitabilmente nel carrello, cioè qual è l'acquisto a cui non riesci proprio a resistere, no? Cioè pensateci un attimo, magari sono delle scarpe, dei libri, dei vinili, piante da appartamento, gadget tecnologici, prodotti per la skin care che adesso va di moda, no? O magari quei dolcetti che non erano nella lista della spesa ma arrivano comunque sempre nella cassa con voi. C'è chi magari, non so, colleziona delle tazze, no? Senza avere più spazio magari in cucina, che compra continuamente cuffie, accessori per il telefono. Cioè potrei andare davvero avanti ore. Io voglio sapere da voi al 338 141 1001, qual è quella cosa che continuate a comprare, cioè anche quando vi dite no, cioè basta, ne ho già abbastanza. Raccontatecelo al 338 141 1001.

0: Bella, quanto è bella. Sentiamo i nostri amici, vada.
1: Salì.
0: Dimmi. Ti pareva. Mancava il nostro amico da Rotona a mare. Beh, comunque sappiate che Enrico da Trento, single, sta cercando, per tutte le fanciulle all'ascolto. Poi lasciamo il numero lo lasciamo. Vabbè, tornando a noi, qual è quella cosa che continuate a comprare, no? Cioè, anche quando vi dite no, basta, cioè, ne ho già troppe. Io, ad esempio, una cosa che è un vizio per me, no? Quando vedo qualcosa che c'entri la musica, io devo comprarla, che sia magari una cassa, un mixer e via dicendo. È così.

0: La voce inconfondibile di Ivana Spaglia. Mamma mia, ce n'è di roba, che meraviglia. Tra l'altro lei è stata ospite, insomma, in alcuni eventi di Radio Studio Più. La salutiamo tanto. Allora, tornando a noi, al 338 141 1001, avevo chiesto qual è il vostro piccolo vizio da shopping, no? Che poteva essere magari parlando di gastronomia, oppure chi colleziona delle tazze e non ha spazio magari in cucina, chi compra continuamente cuffie, accessori per il telefono, insomma, via dicendo, potrei citarne a migliaia, insomma, no? E mi pare assurdo che molti di voi, insomma parlano di cibo, siamo proprio italiani, ci piace. Vabbè, tornando a noi, vedi, Giuseppe da Cambolò ci cita, vabbè, che te lo dico, fa la cioccolata, la più famosa al mondo, quella alla nocciola. Ci credo, io non la compro apposta perché sennò durerebbe forse un giorno. Il nostro amico da Napoli ci scrive del cibo, le castagne. Il messaggio più bello è quello di Katia da Val di Sole, che dice: qualsiasi cosa, basta che abbia il giallo fosforescente, pure le mutande. Cara Katia, quanto pare ti piace il colore giallo, che poi si vede, cioè è un colore che è abbastanza, cioè lo riconosci. Fausto da Cesena, i paccheri oppure i gommosi, le caramelle gommose, no? Il nostro amico da Cerea, Moreno. Poi io vado pazzo per i peperoncini friggitelli, li mangerei tutto l'anno, buonissimi. Il nostro amico Luca, che salutiamo, e poi abbiamo il nostro Feo, che insomma non parla di cibo, parla di altro, sentiamo, vai.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Continuo a dire questo è l'ultimo, invece ci casco sempre dentro.
0: Cos'è?
1: Ho già 17 motorini, 50 cc, un po' di tutti gli anni.
0: Ammazza.
1: Dai Garelli degli anni 60 a salire, soprattutto scooter, booster, nitro, aerox e quant'altro. Ti giro un paio di foto di alcuni.
0: E come
1: qua.
0: No, vai.
1: Penso che ho dovuto affittare un box per metterceli dentro un po'.
0: E ci credo, dove li metti?
1: Non parliamo poi delle moto, Fermiamoci solo agli scooter 50cc. Allora,
0: ciao Feo. Fortunatamente non sono appassionata di motori, perché, ragazzi miei, è una passione che secondo me costa davvero tantissimo. Vabbè, bando alle ciance, lo chiedo a voi al 338 141 1001: qual è il vostro piccolo vizio da shopping? Qual è quella cosa che avete già ma continuate a comprare? Perché? E non si sa, la passione.

0: Beh, che ve lo dico a fa. Vada, vada Antonio, vada.
1: Sì, ciao Eleonora. Dunque, io ho una grande, grandissima passione per le bandane. Ne ho davvero tante in casa. Vabbè, alcune sono, si sono rotte, però altre le ho ancora tutte, diciamo, a posto, però continuo a comprarle in continuazione. Mi piacciono troppo. Sono Antonio di Parma, buona serata a te e a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao Antonio, ha risposto alla domanda, insomma, qual è quella cosa che continuate a comprare anche quando magari vi dite no, basta, ne ho già abbastanza. E parlando di bandane, beh, in realtà anch'io quest'anno non so per quale motivo, forse sarà magari un po' la moda, perché sapete che ormai è un circolo vizioso, no? Torna indietro la moda. E quest'anno, beh, le ho comprate anch'io, mi piacciono.

0: un tuffo nel passato al 1984 con Survivor. Sentiamo. Ti arrivano i messaggi. Vada, vada, vada, non ci incischi.
1: Ciao Leonora, mi chiamo Antonio. E volevo fare tanti saluti e dire che amo tantissimo la tua trasmissione.
0: Ma dai, ma poverino.
1: Sono un affezionato. Ti voglio bene ancora. Bacio Antonio.
0: Ma sei un pirla, sei. Ma noi vogliamo tanto bene ad Antonio. A noi piace perché lui è particolare, perché lui è così unico e inimitabile. Cioè, ma io non ho capito. Vabbè, comunque, tornando a noi, sono arrivati davvero tanti, tanti messaggi. Io vi devo ringraziare per questo. Insomma, avevamo chiesto qual è il vostro piccolo vizio da shopping. Poteva essere davvero qualsiasi cosa. Come ha scritto il nostro amico da Carzago Riviera, Samuele, buon pomeriggio Eleonora e amici di Radio Studio Più. Il mio piccolo vizio, nonostante avendone davvero tanti, dico sempre di fermarmi, ma non ci riesco. Sono gli occhiali da sole. Un paio, scusate, per ogni evento, non stagione, evento. Qualsiasi colore e modello. Ammazza, oh, hai capito? Mica male. Oppure shopping, canne da pesca, una bellissima passione secondo me. Oppure tornando sul cibo, ciao Ele, il mio vizio da shopping sono le vaschette di gelato da mezzo chilo e da un chilo in estate e in inverno sempre. Insomma, un saluto da Stefano da Guastalla, Reggio Emilia. Caro Stefano, bisogna stare attenti con questi vizi, Ciao Studio Più, oggi vi ho portato dalla mia parrucchiera Paola e stiamo a ballare dal suo negozio mentre mi taglia i capelli. Ringraziamola, il nostro Matteo da Fiesse. Occhio a ballare mentre tagli i capelli, fai una brutta fine. Ciao ragazzi. Salutiamo Alessandro e Silvietta e scrivono: eccoli maledetti che non mancano mai dal carrello. Ma ahimè, caro amico ascoltatore, io purtroppo non riesco a vedere la foto. Mi raccomando, dici cos'è, che sono curiosa. Sentiamo, vai.
2: Ciao Eleonora, sono Daniele di Bergamo. Io senza anguria non riesco. Sono andato a prenderne due. Se la metto al fresco. Ciao a tutti, ciao bella.
0: Ciao, grande abbraccio. Allora, finché l'anguria va bene, ma come la nostra amica, non va tanto bene, vero?
3: Le bottiglie di prosecco, le compro, ma poi a casa non ci sono più.
0: chissà dove vanno a finire, non lo so. Allora, ciao, io da appassionato del mondo ultras compro sempre materiale dei vecchi gruppi ultras rossoneri. Salutoni il nostro pitbull da Sedriano, Milano. È una bella passione, dai, ci sta. Chi altro abbiamo? Vai.
4: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
4: Volevo dirti che il mio vizio non è piccolo, ma è grande. Il mio vizio è il telefono. Quindi
0: sono
4: matta io.
0: Allora, la salutiamo. Noi facciamo una brevissima pausa, poi ricordo il party time del nostro DJ Sandy.
5: Si salvi chi può.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di mercoledì l'anticiclone subtropicale sarà in ulteriore rinforzo sull'Italia. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature ovunque al di sopra dei 30 gradi, solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'arco alpino. Anche al centro giornata stabile e assolata se non per qualche fugace temporale pomeridiano sull'Appennino centro-settentrionale. Al sud Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole, caldo però ancora moderato. La classica estate mediterranea. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Che magia, che magia. Salutiamo Stefano da Saronno. Ciao caro Stefano. E poi abbiamo delle bellissime dediche. Sei una donna speciale, amore. Per Mina di Nardò. Da chi abbiamo? Da giovane? In che senso? Salutiamo Elena,

anche in Sardegna si ascolta il grande DJ Sandy. Ciao Daniele, buon relax. Salutiamo una carissima amica, Linda, salutami Birillo e come no te lo saluto, il nuovo cane in casa Salvi. Un piccolo San Bernardo che in realtà piccolo non è perché ha 2 mesi e già pesa 10 kg, però è meraviglioso e si fanno proprio voler bene. Eh sì, cara Linda, te lo saluto.

0: DJ Sandy ci fa innamorare, vero, vero, vero?
1: Si salta e si vola!
0: Oh, si salta e si vola, come no, che meraviglia! Allora, figli spirituali di DJ Sandy, saluti da Don Erminio, ciao caro Don Erminio da Guardia Grele, ciao! Un grande abbraccio!

Se il sorriso avesse una frequenza, probabilmente sarebbe questa. E si salvi chi può, su Radio Studio Più. Eleonora Salvi vi tiene compagnia e il DJ Sandy dà ritmo al party time. 338 141 1000.

vocalist numero uno come sempre, Christian, che gli mandiamo un grande abbraccio virtuale. Ciao caro Christian. E Franco da Milano ci dice: ciao Eleonora, di solito i cani piccoli si affezionano subito al padrone. Beh, è vero, ce l'abbiamo da un giorno, ma comunque è un tenerone, è davvero dolce, dolce. Troppo

0: i vostri messaggi al 338-141-1001 in questo party time di martedì sera. Sentiamo.
1: Sei invitato al nostro matrimonio allo Corotondo. Cosa salvatrice, vieni, ti aspetto, vai.
0: Ah,
1: vieni.
0: Non ditevelo due volte, io vengo lì anche.

l'altro lui cita sempre De André, che è stato un ospite, insomma, nel programma Si Salvi Chi Può, Cristiano De André. Ed è stato bello, è stata una bellissima intervista. Salutiamo i Butei che fanno l'aperitivo, Cristian da San Bonifacio. Ciao! Oh, questa è la mia. Senza una lira. Oh, oh, oh, oh.

0: Ringraziamo di cuore Angelo da Milano. Ciao Angelo, bellissimo messaggio, eh?
1: Stiamo calmi.

0: Elena può entrare?
1: Non può entrare.
0: Vabbè, allora tutti tranne Elena, vabbè.
2: E anche Venturo d'Altino Chieti, paese del peperone dolce, c'è Abruzzo.
0: È una bella giornata.

Roby da Modena. È vero. Beh, io non vi nego che oggi pomeriggio ne ho approfittato. Sono stata sul lago di Garda a fare un bel bagnetto, perché no? In ascolto, saluti Danilo da Porto Cesareo, ciao! Buonasera Eleonora, e chi si perde il DJ Sandy? Ciao amico da Macerata. E chi se lo perde? Chi se lo perde il nostro DJ Sandy? Lo sai che ci fa ballare sempre! Direzione piscina. Grande DJ Sandy. Giorgio Varese. Ciao Giorgio. Uey, Roshi da Tollo presente. Uey, l'attenzione. Saluti anche dalle cuginette Sara e Sveva. Ciao piccole fanciulle. C'è l'onore, è bellissimo quel cucciolo di San Bernardo. Grazie, grazie mille. E nuovo, nuovo, fresco. A 2 mesi già pesa una decina di chili. E pensate un po' che nome ha voluto dare mio padre al cane. Birillo. E tu direi, ma che c'entra Birillo con un cane così grande?

0: e sicuramente dipende la zona in cui fai il bagno. Io ero insomma a Sirmione e l'acqua era abbastanza pulita, ti dico, non era freddissima. E vabbè, stiamo parlando di un lago, quindi non è che possiamo aspettarci grandi cose, però non era male. Se non sei schizzinoso, beh, te lo puoi fare, io sono ancora qua.
1: Sentilo, questo è DJ Sandy.

0: Ciao Nani, grazie. Che bello vedervi così tante belle persone. Nani da Pesaro, ciao.
1: Oh, questa è una bomba, attenzione.
0: Attenzione.

0: brano modenese. Ciao amici. Massimo da Camerino, senza una lira, benvenuti nel club, c'è Eleonora. Perché prima c'era la canzone senza una lira. E già, siamo in tanti. Benvenuti nella Chio Community. mi piace. Allora, chi altro abbiamo? I fratelli Vagnini da Pesaro, ciao ragazzi. E poi abbiamo Pino, che c'hai da dire, Pino, vada.
1: Bene, sì, signore e signori, in diretta nazionale.

0: E come tutte le cose belle purtroppo hanno una fine. Salutiamo ovviamente i nostri amici della Val di Noa che ci mandano la Val di Non, ci mandano una bella foto che stanno lavorando, sì. E bellissimo il paesaggio, eh. Allora, vi ringraziamo di cuore, ringraziamo soprattutto DJ Sandy, gli diamo l'appuntamento martedì prossimo. Breve pausa, inizieremo la seconda ora, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina.
2: L'economia.
1: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre UniCredit è nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3% portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Amore Tonight, Christian Marchi, che salutiamo, un caro amico di Radio Studio Più. Apriamo così la nostra seconda ora. Ringraziamo ovviamente di cuore, lo sapete, per chi ci segue frequentemente, sa che il martedì sera è l'appuntamento fisso del nostro DJ Sandy. Colgo l'occasione per dire che appunto ogni sera qui nel programma Si Salvi Chi Può, insomma, cerchiamo di collaborare, insomma, insieme ad altri colleghi e insomma fare dei party time belli, cioè noi ci proviamo, cerchiamo di dare il massimo. Proprio per questo io ringrazio di cuore DJ Sandy e ricordiamo che alle ore 19:30, tra una ventina di minuti, sale in console direttamente da Milano insieme alla Madonina il nostro boss, il nostro Christian Boss Boselli. Devo ringraziare di cuore gli ascoltatori che non ci abbandonano mai. Questo cosa vuol dire? Che il nostro carissimo amico ascoltatore Salvatore in questo momento si trova in ferie e dice: ciao a tutti dal mio amato Salento, bagno al mare, ferie. Allora innanzitutto, caro Salvatore, insomma, buone ferie, buon relax nel bellissimo Salento, che ve lo dica fa. E poi grazie mille di cuore, perché non ci abbandonate mai, neanche in ferie. Questa è una cosa davvero bellissima. Vabbè, iniziamo, vai.
1: Radio Studio. Si salvi chi può.

0: Desire, Calvin Harris featuring Sam Smith qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Sono le 19:15, siete in compagnia, mi auguro in buona compagnia, con Eleonora Salvi e
1: Carmelo.
0: Sempre, sempre il nostro Carmelo, non ci abbandona mai, come d'altra parte anche il nostro veterano, il nostro Paolo da Treia, che noi ringraziamo. Noi siamo una grande community, una grande family, il nostro Paolo De Roma. Ciao amico De Roma. Vabbè, comunque, bando alle ciance, vi devo ricordare l'appuntamento di questo sabato, dove, beh, in terrazza Fermento a Castiglione delle Stiviere, perciò amici mantovani e amici di zona del nord Italia, insomma, veniteci a trovare. Saremo io e Frankie Gada, insomma, dalle ore 22 l'ingresso sarà gratuito, ci sarà da ballare, ci sarà da mangiare, da bere, insomma, non potete mancare. Per chi fosse interessato a venirci a trovare, beh, trova tutte le informazioni sulla nostra app gratuita, sulla sezione eventi. Non potete mancare.

0: andiamo. Dove andiamo? Dov'è che andiamo, dai?
1: Ah, non lo so.
0: Manco io lo so. Houdini, Eminem, la versione remixata, devo dire che mi piace particolarmente. Allora, ringraziamo Paolo Daffano, io devo ringraziarlo per questi bei messaggi. E guarda che altri messaggi belli, sentiamo, vai.
2: Grazie, la prossima volta ti porto su una bottiglia di grappa alla camomilla, va bene?
0: Ah, ma io faccio una brutta fine se no, è perché l'altra volta il nostro amico da Imola spiegava, insomma, come si fa in casa, insomma, la grappa con appunto la camomilla, cosa che io in realtà non pensavo si riuscisse a fare anche con la camomilla. A quanto pare il nostro Stefano invece ce la fa, bravo!

Fienzao, Izzy Pizzu. Io dico sempre un po' uno scioglilingua. E con Eleonora siamo salvi. Ciao da Luigi, nostro amico che è venuto a trovarci a Mincio in festa. Tra l'altro una bellissima serata. Ciao.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso.
3: La bruja.

Iniziamo con la carica giusta, il secondo party time in console. Il nostro boss, il nostro Christian Boss Boselli. Senti che roba! Nel frattempo salutiamo Maurizio, il camionaro di Breganze in fase di rientro. Lo salutiamo, ciao Mauri, buon rientro! Vedi qual è il potere della radio? Che bello, ci ascoltano non solo in Italia, ma anche dagli Stati Uniti! Ciao! Dal Michigan, purtroppo non si firma.

Ehi là, stiamo calmi adesso, eh? Domenico da Montecosaro, scusate come l'ho letto. Sempre presente, ciao Domenico, un grande abbraccio. Anche dalla Svizzera con furore, ciao Roby, un grande abbraccio. Poi siamo un po' più vicini, Maria Laura da Brescia, ciao. Benvenuta nel Party Time. Quella che ce n'è, ragazzi. Ma che è? L'impossibile.

0: Ali, spaccacete, volevo salutarti. Ciao Eleonora, grande,
1: ciao.
0: grande. Ciao a tutti.
1: Ciao caro amico, grazie. È un party time bello carico, giusto per questa serata di martedì.

0: Oh, è arrivato un messaggio? A quanto pare sì, vai.
1: No, Salvi, scusa sì, un attimo, mi confondi parecchio.
0: E cosa?
1: Perché quando vi ascolto, per me è sempre...

0: bestiale sta musica.
1: Ciao Ele, mi saluti il boss, e come no. Ciao boss, ti saluta Matthew. Mattia. Quello un po' di time meglio dall'altro, il nostro Maurizio di Breganze. Ciao Mauri, grazie. Quella, mi piaci con questa grinta. Ah sì? Quanti amici di Milano? Quanti? Insieme alla Madurina, dai. Lo sapete. Martedì si balla con la Madurina. Vai Madurina sulle mani!

Buonasera da Giovanni, Chloe e Miriam da Calcinato, direzione Disenzano del Garda. Sempre in ottima compagnia, forza! Grazie amici, buon relax!

0: Mi piace così tanto dire Domenico. Pensate che un amico, insomma, toscano, la ho ha ho la ho la ho ho ho ho, e appunto, insomma, si chiama Domenico. E ogni volta che lo vedo dico Domenico!
1: Este o este, échale saliva, se fue. Este o este, échale saliva, se fue. Este o este, échale saliva, se fue. Este,
2: coge cual tú quieras.
1: Este, échale saliva.

Moreno e Beatrice da Rosciano Abruzzo sono presenti, buonasera. Stefano da Locorotondo, Puglia, presente la bellissima Puglia e anche la nostra Angela Nazionale, buonasera.

0: Ciao Eleonora, un grande saluto a Cervia, Orazio, l'imbianchino dello spazio di Cervia. Vi ascolto mentre sto dando insomma l'acqua, i pomodori, cetrioli, zucchine, basilico, che bravo. Pensa, caro amico, che io sono stata insomma nella tua bellissima città e insomma avevo visto con, se non erro, è famosa per gli aquiloni, vero? Beh, ad ogni modo, bellissima città, merita davvero tanto. Chi altro abbiamo? Vada!
1: Non è venerdì, ciao Eleonora, Vincenzo da Caivano.

vacanza pagata a Gallipoli. Cosa, scusa? Vengo subito! Guarda, non dirmelo due volte. Poi Gallipoli, dai, bellissima, movimentata come piace a me. Vabbè, poi il mare.

il party time di Radio Sudopiero Dance Station d'Italia, gli ultimissimi suoni, ricordando che in console abbiamo proprio lui, il nostro boss. Magicamente sono diventata più grande sugli schermi.

0: Beh, ma questo cos'è? Cos'è? Ma dove siamo, ragazzi? Spettacolo!
1: Lo so che è uno spettacolo. Sentiamo, chi abbiamo? Vada, parli, signora. E non parla, Non parla
2: non
1: più.
2: Parla.
1: Dai, ragazzi, chi è che volevi salutare?
2: Salutiamo tutti di Radio Studio Più. Grazie per la vostra mitica musica.
1: Quella!

0: E si conclude così il Party Time. Ringraziamo di cuore il nostro boss. Come sempre l'appuntamento fisso con il nostro Christian Boselli il martedì con il secondo Party Time. Io ora vi lascio in ottima compagnia come sempre Alex Castellini, Graziano Fanelli e il DTM 92.000 e ci risentiamo domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Pew nella sezione replay.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Sola entre la naturaleza que me acaricia y los animales que me observan. El dulce son.
1: The best music.
2: The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
3: Trovati da Nico Schiodetto, di Travimento e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di mercoledì l'anticiclone subtropicale sarà in ulteriore rinforzo sull'Italia. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature ovunque al di sopra dei 30 gradi, solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'arco alpino. Anche al centro giornata stabile e assolata se non per qualche fugace temporale pomeridiano sull'Appennino centro-settentrionale. Al sud Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole, caldo però ancora moderato. La classica estate mediterranea. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Oh, finalmente ci siamo. Ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, i blocchi di partenza. Buon martedì 16 giugno, fa caldissimo, vero? Va bene, ce lo teniamo perché qui le temperature aumenteranno ancora. Va bene, ma non è un problema questo, perché ci pensiamo noi a rinfrescarvi con la musica del DTM 90 e le vostre playlist. La prima sarà quella di Gianluca Di Binasco e da questo momento in avanti è possibile

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

La pastiglia del fuego Morato. Siamo nel 1993 grazie a Gianluca Di Vinasco. Ehi, dico a te, dall'altra parte della radio, hai già mandato il tuo messaggio vocale? Hai già interagito con noi? Se non l'hai fatto, diventa interattivo. Collegati su 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001. Manda un bel messaggio vocale, richiedi il tuo

party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Mentre adesso vi mando un altro bel disco estivo, di quelli che proprio fanno uscire l'aria condizionata della radio. C'è Moratto, c'è Matto Grosso con Mystery.

0: volta, l'ultima volta, il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net e il nostro numero 338 141 1001. Gli spazi si stanno esaurendo anche nel secondo party time, ve lo dico subito. E adesso piccolo break e poi ripartiamo con, l'ho già detto, lo spoiler antico, We Need Free Freedom.
1: Dance Time Machine 90 BPM 90.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Castellini, Graziano Fanelli, la musica dance 92.000. Nel DTM 90 ci sono tanti personaggi strani. Uno di questi è la nostra pecora, che quando dici 90
1: la pecora canta,
0: alle volte è reattiva, alle volte non lo fa. Per esempio dici 90, vedi, ci mette un po', poi arriva. Ok,
1: canta.
0: Prossimo pezzo, BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough.

0: Basic Connection, Angel, Don't Cry, sulla Dance Station d'Italia all'interno del DTM 96 su Studio Più, la radio dedicata alla musica dance. Il mio nome è Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli. E poi cosa vogliamo aggiungere? Qualcosa? Vuole della mozzarella in più, no?
1: Lema.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E iniziamo così questa sera con Di Maestro di concerto. Che dire? Un pezzo che ci fa sicuramente sorridere, oppure ci fa alzare il volume, oppure ci fa cantare. Cantare no, non parla, questo fa solo suoni, va bene. Quindi alzate il volume e consiglio un'altra cosa. Anzi, esperti medici consigliano...
5: Le mani in alto!
6: Get up and keep your hands in the air to this.

0: Buonasera, sentiamo chi suona il nostro arrivo.
1: Comandante Alex Primo, ciao Graziano, buonasera. Davide da Conciso, alla torre di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a portarvi al livello di volo 1993 a contattare i colleghi della torre di controllo di Orio al Serio, in particolar modo la Manu Furetta da BG e Daniele di BG, che vi guideranno questa sera nello scalo del martedì. Ho fatto anche la rima. A loro due vorrei dedicare il pezzo da volo radente di questa sera, per cui Graziano giù la punta sul pezzonardo di General Base, Poison, Cabin Crew, Cross Second Report, thank you. Sui 13, ciao!
0: Ciao Davide, quindi Graziano imposta il livello di volo, vai!

0: Call Me Poison. General Base alle 20.39 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il primo party time di questa sera, mi raccomando stop ai messaggi, anche perché gli spazi sono completamente esauriti anche nel secondo party time. Prossimo messaggio, sentiamo chi sono al nostro citofono, sentiamo un po'.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. In questo martedì sera vorrei richiedere il brano del mitico Molly Molella, Nella Notte, remix della canzone chiaramente di Max Pezzali. La vorrei dedicare a tutti gli amici del DTM, in particolare Andro, Paolo di Alfonsine, nuovi entrati da qualche mese Andrea di Trento, Vincenzo di Napoli, Rocchi di Prato, e mandare un grosso abbraccio a tutti. Sempre un sorriso, di buona serata e divertitevi. Ciao e grazie.
0: Beh, Vince è un po' di anni che c'è però, eh? Vincenzo di Terzigno sarà almeno 4 anni, che dici Graziano? Più o meno sì, dai, il nostro mitico Vincenzo che viene sempre a trovarci anche durante le serate. 883!

0: divertirai nella notte. Un ritmo che ti prende nella notte.
1: Ragazzine vestite da molella. Sono gli 883 direttamente dal 1992. Oggi martedì 16 giugno. Prossimo messaggio.
2: Sentiamo. Ciao Graziano, Beppe DJ da Savona. Caro Graziano, il brano in questione per stasera è bla bla bla. E buona serata a tutti.
1: E allora andiamo subito ad aumentare i BPM, perché adesso arriva Gigi D'Agostino che viene da Torino. È un suo grande pezzo questo.

0: raffreddore. Gigi D'Agostino, bla bla bla, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona il nostro citofono, sentiamo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per oggi vorrei sentire un brano un po' particolare, non tanto nelle mie corde. Infatti è più una richiesta del mio DTM bestie Andro, ovvero Enagano con Push It to the Limit. Gliela voglio dedicare a lui, a te e a Graziano per tutta la compagnia, come spesso mi capita di dire. Vorrei salutare anche Pietro, Alessandro da Pistoia e Rocky e tutti gli altri. Buona serata, Bagaia, domani, ciao.
0: Ma sarà Nagano, Nagano, Nagano o Nagano? Chi lo sa, chi lo sa.

0: detto un po' di volte, purtroppo abbiamo esaurito completamente gli spazi questa sera. A quest'ora normalmente è difficile trovare posto, magari provate tra le 20 e le 20 e 15 che di solito c'è spazio nei due party time. Prossimo messaggio, sentiamo subito chi c'è.
1: Buonasera, stasera avrei pensato un pezzo del 1999. Grazie Alex e Graziano e una buona serata a tutti voi. Bacioni, bene, salutamo.
0: E allora ti mettiamo questa bella carica.

0: Yes, Gas the Groove, SM Tracks sulla Dance Station d'Italia all'interno del DTM 90. Suonano il citofono, suonano!
1: Ciao amici di Radio Studio Più, saluti dalla costiera amalfitana, Amalfi.
0: Grandissimo, immagino lì, ecco le luci a quest'ora, si accendono le luci della costiera, è tutto, tutta una figata pazzesca, dai. Arrivano i Run DMC con Praise My DJ.

Peace and Unity. Typical Music is My Life. Prossimo pezzo in arrivo. Sono le 20:56. Tra pochissimo, secondo me, c'è il messaggio di Q. Io non lo so. Secondo me potrebbe essere lui. Dalla citofonata. Non lo so, non lo so. Tra un attimo lo scopriamo.

0: Music is my life, sono in tipico direttamente dal 1999 nel primo party time di questa sera su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, stai ascoltando Dance Time Machine 90. Adesso suona, è lui, sono sicuro che è lui.
1: Buonasera a tutti e buon inizio settimana. Allora, stasera volevo fare un enorme saluto a Bruno, il miglior fornaio di tutta Ravenna. Anzi, ma cosa dico? Di tutta l'Emilia Romagna, anzi, di tutta Italia, anzi, di tutta Europa, ma cosa dico? Di tutto il mondo. Ma va, di tutto il sistema solare.
0: Come si ferma?
1: Ma va, di tutta la nostra galassia. Ma va, di tutto l'universo conosciuto.
0: Non si ferma.
1: E quindi Bruno Q di Milano.
0: Mi sa che nel prossimo party time ti saluta Q. Mi sa che nel prossimo party time ti saluta, ne sono quasi certo. Piccolo break, poi c'è la tua richiesta, poi c'è quella di Manuel Di Forlì. A seguire tutte le richieste fatte con un messaggio di testo. E poi, se non avete sentito niente adesso in questo party time, il vostro messaggio lo sentirete nel prossimo piccolo break.
2: Party time on Studio Pew.
3: Your dance station.
4: And Ciro, Dance Time Machine 90, DT, Emmy 90.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

insieme fino alle ore 22 ballando rigorosamente col volume a palla e le mani alzate verso il cielo. Andiamo da Simone di Varese, ci sono i Clubhouse, Deep in My Heart, un pezzo di grande classe.

Benassi Bros, Satisfaction. Grazie a Cisco dalla Sardegna. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fannelli. Lo sapete che ci potete ascoltare dalla nostra app, ci potete ascoltare anche e vedere dalla televisione. Voi non ci vedete perché siamo trasparenti, però se guardate bene in televisione ci vedete proprio in trasparenza, potete guardare bene a fondo nel monitor, io e Graziano compariamo. Prossimo pezzo lo richiede Alice di Casatenovo, e poi c'è il party time. Carla, Disco Fi.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: stasera suona il citofono, secondo me è Andro, non so come mai, ma quest'ora a volte suona lui, non sempre.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lady Nara.
0: Ciao Andro.
1: Ho sentito il mio amico Mirko, che saluto. Dice Alex che non capisce più nulla, perché delle volte mi sente nel primo party, tante volte nel secondo. Allora sai qual è stata la mia risposta? Che ormai sono talmente imprevedibile che posso capitare dal citofono a qualsiasi orario. Richiesta di questa sera, brano in questione è Shaw Lovers, Hyperfolk. Con questo vi saluto, ciao ciao da

0: sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Cassiano, complimenti Davide per Alpinist. Ti chiesti questa sera, tieni tempo, 8-8-3. E a Enrico, a Daniele, Davide, Pietro e Simone. La pecora canta, a salute, alla fonzia.

0: Tieni il tempo, gli 883 non è proprio un pezzo da DTM 90, però ci piaceva ricordarlo anche perché questo d'estate spaccava veramente di brutto. E siccome stasera fa caldo, allora ci sta, va bene. Prossimo pezzo, sentiamo subito chi suona, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele di Bergamo, il pezzo di questa sera è dedicato, benvenuto Sarri, arriva arriva quello che deve arrivare, il Z100 lo dedico a Raimondi e l'altro mio e tutti il club dell'Atalanta e a voi Graziano Fanelli e a Alex Castellini, scusate, un sorriso a tutti, un abbraccio, ciao da Daniele, ciao.
0: Sai Daniele che ci metti addosso l'allegria, grande Daniele, arriva arriva quello che deve arrivare.
2: Che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare. Oppure alla fine dice preoccupati pure, non arriva più, non è arrivato più quello che doveva arrivare. Secondo me invece è arrivato Antonio di Parma.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma,

0: prossimo messaggio. Certo che c'è, sei qua per quello.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Johnny da Vercelli.
0: Ciao Johnny.
1: Stasera voglio ascoltare Summer is Crazy di Alexia. Ciao a tutti, parliamo e non vedo l'ora che quest'estate inizi veramente. Ciao a tutti.
0: Manca poco, qualche giorno.

0: Alex, The Summer is Crazy, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questa è la Dance Station d'Italia, Studio Più, state ascoltando Dance Time Machine 90, programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Non è dedicato alla musica dance 92.000, scusi pasticcere, lei che dice?
2: Mi scusi, ma lei li sa fare i croissant?
0: Non lo so, io li so fare, chi lo sa, a volte sì, a volte no, va bene.
3: Le mani in alto!
0: E allora il prossimo messaggio, stasera i messaggi sono impazziti, sentiamo chi c'è, sentiamo.
4: Ciao Alex, ciao Graziano, per questa sera volevo chiedervi la canzone Move Your Body dei The Fan 65 e un buon augurare, una buona serata a tutti da Luca John di Roverbella. E poi ciao ragazzi, siete grandi?
0: Ciao John, ci vediamo a Rover Beer.

0: No, insistono, chi sarà così? Non lo so chi suona citofono così, sentiamo.
1: Buonasera, sono un po' girato.
0: Ciao Bruno.
1: Bobbo De Padio, dedicato a tutti, voilà, dai, voglio fare il buono.
0: E poi?
1: Ciao

0: programma, siamo in anticipo, Fanelli, di qualche secondo, mezzo minuto, va bene, dai, va bene, non è un problema, sarà contento Redox che ha un minuto in più, dai. Noi siamo arrivati in fondo, da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto, come sempre, bauci bau, ciao, a domani, e ci sentiamo anche nel Morning Fever, mi raccomando, 11.30.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Studio Q. La dance station d'Italia.
5: Studio Q.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di mercoledì l'anticiclone subtropicale sarà in ulteriore rinforzo sull'Italia. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature ovunque al di sopra dei 30 gradi, solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'arco alpino. Anche al centro giornata stabile e assolata se non per qualche fugace temporale pomeridiano sull'Appennino centro-settentrionale. Al sud Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole, caldo però ancora moderato. La classica estate mediterranea. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: Studio Più.
3: Party time.
5: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Q, gli eventi sono sold out perché Studio Q stessa, da anni, è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

30 999 1000. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000.

giunge sia I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

sex, sex,

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.